0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Solo la luce che uno accende a se stesso risplende in seguito anche per gli altri. Arthur Schopenhauer.

Stai ascoltando Blue Moon su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo, pensieri senza tempo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ma tu chi sei che avanzando nel buio della notte inciampi nei miei più segreti pensieri? William Shakespeare.

0: twist of fate.
1: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
2: La vita sarebbe infinitamente più felice se nascessimo a 80 anni e ci avvicinassimo gradualmente ai 18. Mark Twain.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Beati coloro che si baceranno sempre al di là delle labbra, varcando il confine del piacere per cibarsi dei sogni. Alda Merini.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: È meglio tenere la bocca chiusa e lasciare che le persone pensino che sei uno sciocco, piuttosto che aprirla e togliere ogni dubbio. Mark Twain.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'amore è composto da un'unica anima che abita due corpi. Aristotele.

Da l'una alle 5 su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo. Blue.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Dona a chi ami ali per volare, radici per tornare e motivi per rimanere. Dalai Lama.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Il saggio sa di essere stupido. È lo stupido invece che crede di essere saggio. William Shakespeare.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Guarda gli alberi, guarda gli uccelli, guarda le nuvole, guarda le stelle. E se hai occhi, sarai in grado di vedere che l'intera esistenza è gioiosa. Tutto è semplicemente felice. Gli alberi sono felici senza nessuna ragione. Non sono destinati a diventare primi ministri o presidenti. E non diventeranno ricchi. E non avranno mai un conto in banca. Guarda i fiori, senza motivo. È semplicemente incredibile quanto siano felici i fiori. Osho.

0: di Radio Monte Carlo, fatta di suoni dal mondo e pensieri senza tempo. Blue Moon vi dà appuntamento a domani, a partire da luna. Radio Monte Carlo. Monte Carlo. Blue Moon.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 5. Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: sigla che è meglio. Mamma perché, mia. Signori, qui, citazioni colte, essendo il 5 maggio, abbiamo voluto aprire con quella che è stata un incubo per tutti noi che abbiamo vissuto a scuola quei momenti in cui dovevi imparare la poesia a memoria. Buongiorno, Laura Ghisaldi.
1: Dato il mortal sospiro, Spiro. Buongiorno, Max Parisi.
0: Ma mi fermo lì, non mi ricordo nient'altro.
1: La pioggia, gli erticolli, piovigginando sale.
0: Ma tu cambi poesia, poi no, non vale. Cioè.
1: Tra l'altro, poesia che io ho mantenuto nella memoria grazie a Fiorello, che non ho mai avuto l'occasione, insomma, di dirlo.
0: Allora, ringraziamo anche perché tanti studenti credo debbano a lui. Poi, insomma, in discoteca la si ballava con un altro tipo di spirito, perché dicevi, ah, allora quindi la scuola ha un senso.
1: Ma sentendoti anche abbastanza colto, devo dirti la verità.
0: Buongiorno, caffè latte con te. Salutiamo il nostro Mattia Brena, 5 maggio, siamo pronti a iniziare l'altra giornata insieme.
1: L'ho salutata, Max Parisi.
0: Non mi ricordo,
1: credo,
0: ma non importa,
1: vabbè,
0: ma... non importa, tanto siamo qua tutti i giorni, quindi direi invece di salutare e dare il benvenuto alla nostra musica, quella di Radio Monte Carlo.
1: Certo, e oggi partiamo così.

0: Con te Radio Monte Carlo, buongiorno, Laura Ghisdani, Max Parisi con voi, e adesso affrontiamo un tema che ci riguarda anche da vicino, nel senso che ormai la rete e l'intelligenza artificiale di conseguenza stanno creando non pochi problemi nel mondo di quelli che chiamiamo tecnicamente i deepfake.
1: E noi facciamo tanto gli smargiassi, ma ci toccherà comunque pensarci.
0: Dobbiamo
1: prima o poi.
0: Dobbiamo pensarci anche noi, molto presto, più prima che poi.
1: Parliamo di Taylor Swift, che ha depositato il marchio registrato della sua voce e anche della sua faccia per proteggersi poi, come hai detto tu, da tutti i deepfake dell'intelligenza artificiale.
0: Che stavamo commentando fuori onda, ne abbiamo visti di ogni in questo periodo qua.
1: Quando mi è spuntata la regina Camilla parlando di Trump e dicendo delle cose immonde,
0: non la posso sentire,
1: mi è venuto il sospetto.
0: Chiami Camilla e basta, perché regina Camilla ne ha faccio, scusami.
1: Mi è venuto il sospetto che non fosse vero. Voglio dire, io e te siamo abbastanza, cioè non è che ci freghi proprio in due secondi. Eppure questo video, ve lo posso assicurare, era di una realtà. Mamma mia,
0: Infatti il tema di deepfake sta generando parecchi problemi. Se ci pensate, basta un pezzettino di immagine, una voce, per poter anche dire vostra nonna che vi chiama o che vi manda un video. Ma non è inquietante tutto questo? Ecco perché Taylor Swift, che essendo personaggio pubblico probabilmente è più soggetta a questo tipo di problemi,
1: a naso,
0: ha pensato bene di cominciare a mettersi un pochino al sicuro. Non è un tema nuovo, fra l'altro, già in, credo in Danimarca o in Finlandia si sta ragionando appunto sul creare un registro che possa permettere poi appunto di tutelare anche l'immagine del comune cittadino, perché se ti prendono in mezzo è dura, raga.
1: In questi casi cosa succede? Ci sono dei programmi che non appena sentono la tua voce vanno ad analizzare
0: come si
1: muove?
0: Credo che come per la musica, visto che appunto i social ci hanno insegnato che bastano poche note per far rilevare una violazione di diritto d'autore, si possa agire in quella maniera. Però è un terreno ancora inesplorato. Io è per quello che chiedo prudenza e fate attenzione anche a quello che credete.

0: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
1: Wow.
0: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
4: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.

0: Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
1: Yo, I ain't seen you in a minute.

0: Ne abbiamo parlato, ovviamente tante le reazioni anche via messaggio 342-414-1762. Ne parleremo ancora perché secondo me deepfake e tutela del proprio marchio, chiamiamolo così, voce o immagine che sia, è un discorso che dovremmo riprendere dall'inizio e anche più avanti nel futuro.
1: Ma sai che secondo me saremmo proprio obbligati a un certo punto a muoverci, cioè qui in Italia già Luca Ward per esempio, vedi, uno dei doppiatori più famosi in tutto il mondo.
0: Ma perché lui è riconoscibile,
1: mosso.
0: Ma pensa alla nonna qualsiasi che ti chiama e che tu ci credi come un pollo. Allora adesso voglio a parte, li mettiamo via perché abbiamo bisogno di parlare di previsione del tempo.
1: E lo facciamo con gli amici di meteo.it.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
3: Sì, buongiorno e ben ritrovati. Dunque, cielo nuvoloso su gran parte delle nostre regioni, con schiarite più ampie sulla Sicilia e l'estremo sud. Al mattino piogge diffuse invece al nord e l'indebolimento sul Piemonte, meno probabili su Alto Adige ed estremo nord-est. Piogge anche su Toscana, Alto Lazio e Marche. Fenomeni più intensi tra Levante, Ligure e Toscana settentrionale. Piogge isolate in Sardegna. Nel pomeriggio fenomeni in generale attenuazione, con possibili rovesci temporali sul nord-est della Sardegna e Toscana centro settentrionale. Temperature in calo nei valori massimi al centro nord, venti meridionali deboli o più moderati. Per maggiori dettagli meteo.it.
0: Grazie agli amici di meteo.it che ritroveremo qui su Radio Monte Carlo per un nuovo aggiornamento fra meno di mezz'ora.
1: Intanto una bella novità, Charlie Puth insieme a Coco Jones, Sideways.

0: Parlate con te, Radio Monte Carlo. Ci teniamo adesso a dare un appuntamento televisivo, visto che noi siamo in radio, ma parliamo anche spesso di TV, per domani sera. Puntate l'orologio, mettete la sveglia.
1: Prima serata, Canale 5, Team Battiti Live Spring, in questa speciale edizione primaverile. Finalmente, guardate, posso dirvi, io la musica in televisione a me è sempre piaciuta, sì, e mi piacerà sempre. Quindi alla conduzione Michel Hunziker insieme ad Alvin, che oramai è un veterano.
0: È un veterano, sì. Infatti è bello che ci sia anche un occhio per la primavera, perché sennò tutto quanto si fa d'estate, poi ci si sovrappone e non sappiamo più dove andare. E allora, dalla suggestiva Piazza Trento e Trieste di Ferrara, seconda puntata di questo Team Battiti Live Spring, lo dico tutto per intero, ci vuole, ci sarà un parterre de roi.
1: Mamma mia, allora Emma, J-Ax, Francesco Gabbani, Alfa Joliet, Fedez, i The Colors, Raff, Samurai J, poi Electra Lamborghini, Ermal Meta, Salda Vinci, Ircomi, è una lista che non finisce più, D'Argento Amico, la voglio fare tutta. Saif, Clara, Enrico Nigiotti, Eddie Brock, Nicolò Filippucci, Federica Abate, Gemelli Diversi, Alessio Bernabei, che noi ce lo ricordiamo,
0: sì,
1: dai DR Jack, Velo e Petit.
0: Insomma, mi sembra di capire

0: vedi quanta gente, fra l'altro, ha riconosciuto Alessio Bernabei. Noi eravamo qua a chiederci: ma chi è Alessio Bernabei? Invece abbiamo scoperto tutta la sua carriera, praticamente. Non perdete l'appuntamento domani sera in prima serata su Canale 5, Team Battiti Live Spring.
1: Qualcuno chiede, nello specifico Claudio, mi riferisco a te, ci si bacia ancora quando si ascoltano le canzoni? Sì, ci si bacia.
0: Ma se ci sono i lentoni si balla
1: assolutamente.
0: Anche
1: assolutamente. Oh. Buongiorno. Caffè latte, caffè latte, caffè
2: latte con te. I principali fatti dell'ultima ora, le prime pagine dei quotidiani italiani e poi meteo, autotraffic e la grande musica di Radio Monte Carlo. Inizia la tua giornata con Caffè Latte con te e a partire dalle 6, 60 minuti con le breaking news di TGCOM 24. L'informazione inizia prima con TGCOM 24, solo su Radio Monte Carlo.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1€. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi.
5: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
6: Prossimamente live, in concerto.
7: Martedì 12 maggio, Benjamin

0: Acnur Quintet. Mercoledì 13, Veronica Swift. Giovedì 14 e venerdì 15, Joshua Redman. Sabato 16 e domenica 17, Simon Phillips Protocol 6.
1: Infoline, bluenotemilano.com.
2: Ciao, sono Alessia Mancini. D'acqua e sapone, sbocciano le offerte. La linea anticaduta Pantengro Abundant aiuta a ridurre la caduta dei capelli fino al 90%. Lo shampoo è a 5,99€, il trattamento a 9,90€. E con due prodotti Pantene e Head & Shoulders, in omaggio una pochette disponibile in due formati. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20€, in regalo la pochette Coco Nuda disponibile in quattro colori. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: Tiziano Ferro e Giorgia Superstar su Radio Monte Carlo, Caffè Latte con te. Attenzione, noi di solito andiamo in Giappone per le stranezze, però ultimamente mi insegni che anche la Svizzera è diventato un posto un po' particolare. Qui andiamo in Svizzera perché c'è una legge che ci ha fatto alzare le sopracciglia.
1: Eh sì, che può sembrare un po' insolita, ma che, come giustamente ci spiegano, riflette un approccio molto avanzato sul benessere degli animali. Parliamo di porcellini d'India.
0: Oh, che sono animali meravigliosi, fra l'altro.
1: Vabbè, poi negli anni 90 non c'era. È stata una tragedia. Io non sono mai riuscita a superare questa cosa, perché dove ti giravi c'era una casa col porcellino d'India da solo, tra l'altro, che stava male. Io questa cosa ancora me la ricordo.
0: E sulla scorta di questa tua emozione, credo che la Svizzera abbia legiferato in questo senso, perché proprio come dicevi, l'idea di avere un trattamento verso gli animali di tutto rispetto, in questo caso c'è una legge svizzera che dice che il porcellino d'India tu non lo puoi tenere da solo,
1: cari amici.
0: Arresta, no?
1: Perché? Perché la solitudine viene riconosciuta come una forma di maltrattamento, finalmente.
0: Oh, signori, un obbligo legale, dice questo scritto, pensato per tutelare l'equilibrio emotivo del porcellino d'India.
1: Certo, perché noi pensiamo a portarci un animale in casa, ed entrando in casa diventa un po' come un cane e un gatto, però invece ogni animale ha la sua peculiarità. Per esempio, i porcellini d'India sono animali estremamente sociali e che hanno bisogno di interagire con i propri simili.
0: Io li vedevo molto più per i fatti loro, cioè un po' come i gatti, mi faccio i fatti miei, faccio il porcellino.
1: Con l'essere umano, infatti, ma tra di loro no.
0: Non per niente in Svizzera, che hanno fiutato il business, ha detto: fatta la legge, trovato l'inganno. Infatti sono state aperte delle agenzie che ti noleggiano un compagno per il tuo porcellino d'India. Così tu magari, se c'è il controllo, sei a posto.
1: In che senso noleggiano?
0: C'è scritto qua, guarda, in Svizzera,
1: no,
0: vere e proprie agenzie di noleggio di cavie, perché sono cavie.
1: Adotti.
0: Te le noleggiano, cioè, temporaneamente gli danno il compagno.
1: Spira, cosa fai? Ridai indietro?
0: Non vuoi tenerlo tutto l'anno in isolamento, per qualche mese gli affitti un compagno.
1: Beh.

0: guarda quanti porcellini d'India in fotografia sono arrivati nella nostra messaggeria. Carini, non sono soli, li abbiamo visti, alcuni sono, si vede il compagno, la zampetta
1: però,
0: del compagno dietro.
1: Mi raccomando, con questo tipo di animali che sono un po' fuori dall'ordinario, informiamoci prima, perché poi dopo quando entrano in casa ce ne dobbiamo prendere cura.
0: E non si possono abbandonare, è tristissimo. Visto questa raccomandazione vi chiediamo anche di stare con noi, perché c'è l'appuntamento con TG Com 24 e poi ripartiamo.
1: La prossima ora qua entriamo proprio nella cronaca.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 6.
3: Radio Monte Carlo, TG Com 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Umberto Cascone. Scambio di colpi a Hormuz, missili iraniani colpiscono gli Emirati Arabi e mettono nel mirino unità della US Navy. Gli Stati Uniti, con l'iniziativa Project Freedom, dicono di aver liberato due mercantili e affondato sei motoscafi dei Pasdaran. Trump: Teheran sarà spazzata via se attacca la nostra marina. Spari nei pressi della Casa Bianca. Il Secret Service ha fermato un uomo che aveva aperto il fuoco in una zona affollata di turisti. Ferito un passante, il sospetto è in ospedale in condizioni non gravi dopo essere stato colpito dagli agenti. Ordinato il lockdown della residenza presidenziale. Putin dichiara un cessate il fuoco unilaterale in Ucraina per l'8 e il 9 maggio in occasione dei festeggiamenti della vittoria della Seconda Guerra Mondiale. Sale la paranoia del presidente russo per un possibile golpe, rafforzata la sorveglianza. Zelensky rilancia tregua dalla mezzanotte di mercoledì. Meloni venerdì a Palazzo Chigi vede il segretario di Stato americano Rubio, ma da Yerevan si smarca ancora da Trump. Il disimpegno statunitense in Europa è una scelta che non condivido. Poi replica alle accuse di Washington di non aver fatto nulla per aiutare con l'Iran, sempre mantenuti gli impegni in ambito NATO, ma mi pare che nessuno abbia chiesto un sostegno agli alleati. Accelerazione nell'inchiesta su Garlasco. I PM di Pavia oggi sentiranno le gemelle K, cugine di Chiara Poggi, e giovedì non sarà interrogato solo il nuovo indagato Andrea Sempio. I magistrati convocano anche Marco Poggi, fratello della vittima, potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere. Calcio: la 35esima di Serie A si chiude con il 2-1 della Lazio in casa della Cremonese e il 4-0 della Roma sulla Fiorentina. Stasera la prima semifinale di ritorno di Champions League tra Arsenal e Atletico Madrid. All'andata era finita 1-1. Queste le breaking news di TG Com 24.
5: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
6: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
7: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
8: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
9: Tempo Test. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
3: Radio Monte Carlo. Meteo.
10: Una buona giornata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Cielo nuvoloso su gran parte d'Italia, con le schiarite più ampie sulla Sicilia e l'estremo sud. Al mattino piogge diffuse a nord, in indebolimento su Piemonte, meno probabili su Alto Adige ed estremo nord-est. Piogge anche su Toscana, Alto Lazio e Marche. Fenomeni più intensi tra Levante, Ligure e Toscana settentrionale. Piogge isolata in Sardegna. Nel pomeriggio fenomeni in generale attenuazione, con possibili rovesci temporali sul nord-est della Sardegna. Sardegna e Toscana centro-settentrionale. Temperature in calo nei valori massimi al centro-nord, venti meridionali deboli o al più moderati. Sul Principato di Monaco sarà una giornata piovosa, poi arriveranno anche le schiarite nel pomeriggio. Per maggiori dettagli meteo.it. Buongiorno.

0: inizia anche la seconda parte di Caffè Latte con te. C'è l'allegria che portiamo di solito io e Laura Ghislandi.
1: Ma buongiorno di nuovo Max Parisi, buongiorno anche da parte di Mattia Brena. Sì, io le abbasserei le mani però in questa seconda
0: ora. Pensavo abbassare le ali.
1: No, quello no, assolutamente. Abbiamo un sacco di cose da raccontare ai nostri ascoltatori. Entriamo nella cronaca, non lo facciamo da soli. Ogni giorno ci raggiunge qualcuno di diverso dalla redazione di TGCom 24. Oggi Mattia Venini Leto, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno, buongiorno. Allora, ben arrivato.
1: Sportivo, ben vestito.
0: È giovane. I giovani che ci danno l'energia per iniziare anche grazie alla grande musica di Radio Monte Carlo. Una bella ora da passare insieme. Iniziamo così. Sì.
1: Ne hai due oggi di giovani, sei fortunato, tanto scherzo.
0: Chi è il secondo?
1: Tu ovviamente, Simply Red Stars.

0: La magia dei Simply Red con questa bellissima Stars che ci riporta al 1991. Torniamo invece ai giorni nostri perché c'è una rassegna stampa da curare. Mattia Venini, Leto.
1: Allora, oggi sui giornali troviamo molti dei temi che poi andremo ad approfondire insieme nel corso di quest'ora. La maggior parte delle aperture è ancora una volta sulla situazione in Medio Oriente. Il leitmotiv è quello della battaglia navale a Hormuz, titola così il Corriere, apertura molto simile per Repubblica. La battaglia di Hormuz, dopo più tardi vedremo anche di che cosa si tratta queste nuove accuse, nuove mosse di Trump, contromosse di Teheran. In primo piano sui giornali anche la vicenda Garlasco che appassiona molto
0: gli italiani. Non è mai diventato più di un giallo, Laura, mi confermi?
2: Sembra un film horror, sinceramente.
1: Convocati in procura le gemelle K che parleranno oggi,
0: sono tornate di scena,
1: e il fratello di Chiara Poggi, Marco. Gemelle K e Marco Poggi in procura, dice anche la Repubblica. Apertura sempre sulle questioni internazionali, ma con un risvolto diverso per La Stampa, che parla dell'accusa di Meloni a Trump, no? Meloni che ha risposto un po' alle accuse delle settimane scorse, ve le ricorderete?
2: Velatissime
1: di Trump, che ci accusava di non averlo aiutato. Ieri Meloni ha detto un po': non capisco gli Stati Uniti, l'Italia ha rispettato i patti, ha detto che non vedrebbe bene un disimpegno degli Stati Uniti, non appoggerebbe un disimpegno degli Stati Uniti dalla NATO. Apertura invece completamente diversa per il giornale, che parla della rivoluzione casa, sgomberi più veloci, un intervento che punta a rispondere a una criticità segnalata dai proprietari di case. I tempi lunghi per rientrare in possesso delle proprie abitazioni è un po' il tema trattato ieri dal Consiglio dei Ministri, che ha approvato la bozza del disegno di legge sugli sgomberi.
2: Ma i tempi lunghi ogni tanto è l'impossibilità proprio di rientrare in casa tua.
1: Esatto.
0: Tema complesso, sì.
1: Poi, esatto. E chiudo facendo un piccolo excursus sulla fotonotizia della Stampa.
2: Sì.
1: Molto simpatica: lunga vita ai cani, negli Stati Uniti una pillola per la longevità degli animali che invecchiano come gli umani.
2: L'hanno fatto e funziona. Ne parlavamo anche fuori onda. Per l'uomo no, ancora non si è riusciti a prendere
0: quella
2: strada.
0: Intanto vi tenete a fianco il cane per lunghi anni.
2: È già tanto.
0: Invece che avere delle vite più brevi, doverne avere magari più di uno nel corso della vita. A proposito di fragilità nella vita, lo racconta Elisa in Musica.
2: Mamma mia, che bella, anche fragile. Tienimi su.

0: musica, signori. Questa è Radio Monte Carlo, Elisa anche fragile. Siamo alle 6:15 minuti, è il momento di fare il punto della situazione in Medio Oriente, nell'area iraniana, lo stretto di Hormuz, che ormai è diventato come casa nostra.
1: Mi permetto di dire fragile come la tregua tra Stati Uniti e Iran, sempre più fragile appunto per quello che sta accadendo in queste ore nello stretto di Hormuz. È notizia già di ieri, anzi di domenica sera, che Trump ha lanciato questo nuovo progetto Project Freedom per liberare le quasi 2000 navi bloccate nello stretto di Hormuz. Ovviamente l'Iran non ha preso molto bene questa iniziativa, ha minacciato di attaccare tutte le navi commerciali e le petroliere che insomma tentano di attraversare lo stretto. Dicono bene i giornali questa mattina: battaglia navale, perché sulla griglia le posizioni sono molto complesse. Cercherò di riassumerle: che l'Iran ieri ha lanciato una serie di attacchi sia contro navi statunitensi sia contro una nave sudcoreana per la quale è stata denunciata un incendio a bordo, ma anche contro alcune città, alcuni avamposti negli Emirati Arabi e sulle coste dell'Oman. Di contro invece gli Stati Uniti hanno dichiarato di aver abbattuto 6 piccole barche iraniane che minacciavano invece quelle statunitensi con gli elicotteri Apache. Quindi adesso
0: c'è battaglia.
1: Sembra chiaro da quello che sta succedendo in queste ore che gli Stati Uniti vogliano assolutamente forzare la situazione a Hormuz, sia dal punto di vista militare ma anche dal punto di vista diplomatico, perché vogliono presentare all'ONU anche una risoluzione contro l'operazione dell'Iran di riempire lo stretto di mine, no? Nel momento in cui poi, se gli Stati Uniti avessero il via libera dell'ONU a un'operazione per rimuovere le mine, ci sarebbe anche un po' il pretesto per riprendere il conflitto.
0: Si era parlato di un corridoio, vedremo anche nelle prossime ore dal punto di vista diplomatico se si arriverà a qualcosa.
2: Ma io mi ricordo ancora all'inizio di tutta questa brutta faccenda, saranno un paio di settimane, 3 settimane, insomma si era...
0: Ormai mesi,
2: sono passati mesi, siamo ancora nella stessa situazione, e tra l'altro noi non abbiamo il potere di fare nulla. Siamo sempre lì.
0: Guardiamo e paghiamo la benzina. Visto che si parla di pioggia anche in arrivo sull'Italia, gli Eurythmics ci canteranno Here Comes the Rain Again.
2: Mamma mia, con i ganci questa mattina. Cosa hai mangiato a colazione?
0: Tanta roba.
3: Buongiorno. Caffè latte, caffè latte, caffè latte con te.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Sephora, l'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
10: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Solo con carta payback. Regolamento completo su Carrefour.it.
11: Carrefour. E ora la sfida finale. Cocktail.
12: Spritz al tramonto.
11: Colazione.
12: Cappuccino vista mare.
11: Estate.
12: Crociera all inclusive con Costa.
11: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: In famiglia ogni parola merita ascolto.
5: Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
6: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo!
5: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
13: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
14: Sentiamo.
13: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
14: Wow.
13: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
14: E C?
13: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
14: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
5: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.

0: Mamma mia, che botta di emozione. Ha ragione Cesare dalla provincia di Pavia. Mi avete fatto fare un salto nel passato ed è stato molto bello. Eurythmics in diretta su Radio Monte Carlo. Here comes the rain again. Allora.
1: Sì, intanto abbiamo fatto il punto della situazione. Hormuz, tutto sì. quello che ci serve. Adesso fra poco ci prepariamo, ci scaldiamo perché entriamo nel tema Garlasco. Intanto ricordo che se volete commentare e partecipare anche voi, 342-41-41762.
0: Belli croccanti, siamo, questa mattina belli i nostri croccanti. Ascoltatori sono sul pezzo. Devo dire che loro rapporto è importante.
1: Ci sono tanti fedelissimi come Elvira, ma ci sono anche tanti casuali, di quelli che arrivano, gli avventori, come mi piace chiamare quelli del bar.
0: Ma scusa, ma l'avventore si può far assolutamente sentire, siamo molto lieti di potervi salutare.
1: Avventori, peraltro, alzate le antenne perché adesso parliamo di tempo, anzi di previsioni del tempo.
0: Con gli amici di meteo.it.
2: Radio Monte Carlo, meteo. Con
3: Tempotest, tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
4: Sì, buongiorno e ben ritrovati. Dunque, cielo nuvoloso su gran parte delle nostre regioni, con schiarite più ampie sulla Sicilia e l'estremo sud. Al mattino piogge diffuse invece al nord e l'indebolimento sul Piemonte, meno probabili su Alto Adige ed estremo nord-est. Piogge anche su Toscana, Alto Lazio e Marche. Fenomeni più intensi tra Levante, Ligure e Toscana settentrionale. Piogge isolate in Sardegna. Nel pomeriggio fenomeni in generale attenuazione, con possibili rovesci temporali sul nord-est della Sardegna e Toscana centro settentrionale. Temperature in calo nei valori massimi al centro nord, venti meridionali deboli o più moderati. Per maggiori dettagli meteo.it.
0: È un po' di pioggia ovunque in Italia quest'oggi. 6:29, buongiorno.
1: Comes the rain again.
0: Non avevo collegato. Siamo in diretta su Radio Monte Carlo, c'è anche il traffico. Ovviamente, come siamo messi, Mattia?
5: Sì, vi segnalo le prime code di giornata, due piccole code, una al centro Italia sulla diramazione Roma Sud della 1 tra Torrenova e il bivio per il grande raccordo anulare in direzione appunto del grande raccordo anulare, una al nord sulla 4 tra il bivio per il raccordo tangenziale est di Milano e Sesto San Giovanni in direzione Torino.
0: Pazienza amici, pazienza.
1: Pazienza e poi soprattutto lì sul seggiolino quando vi alzate, mi raccomando, tutti insieme in coro Opala Light, che lo canta Taylor Swift. I had a

0: Taylor Swift, Opa Light su Radio Monte Carlo, 6:34 minuti. Ecco, ci siamo seduti, siamo comodi, ci siamo messi a posto. Abbiamo il nostro Mattia Veniletto di TGCom 24 che ci aiuterà fra poco a entrare in questa notizia che, mi confermi, è diventato un po' il leitmotiv nazionale. Tutti ne parlano e tutti sanno qualcosa di Garlasco.
1: Ma mi fa molta paura questa cosa, oramai i confini sono già stati superati e non si capisce bene dove si stia andando.
0: Però uno di quei casi che secondo me in futuro studieremo anche dal punto di vista mediatico, cioè un caso che è rimbalzato molto sui media e poi forse nelle aule è successo meno di quello che si racconta. Però lo scopriremo insieme, anche grazie anche alla vostra consulenza, che seguite molto il caso da vicino. Qui su Radio Monte Carlo.
2: Buongiorno. Caffè latte, caffè latte, caffè latte con te.
3: Dalle 7 non perdere Bonjour Bonjour.
2: Bonjour Bonjour.
3: Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
3: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
5: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
6: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue...

0: ustionarti coi prezzi?
1: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
2: Certo, che domande fai, Ciccio?
1: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
2: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
3: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
4: Umbria Jazz.
5: Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cécile McLaurin-Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
4: Umbria Jazz.
5: Biglietti e info su umbriajazz.com. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
6: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
7: Febal Casa, Febal Casa.
6: Più info su febalcasa.com.

0: Palline di Alan Sorrenti, che cosa erano? È incredibile vedere questo video.
1: Io sono collegata ad Alan Sorrenti, mi ricordo ancora quel Natale del 2008 dove l'ho cantata per una giornata ad una bambina che non smetteva di piangere se non con questa canzone.
0: Una nenia, una ninna nanna. Allora, entriamo a pie pari nel tema della settimana, che è questo caso Garlasco che torna a galla dopo tanti anni.
2: Ma oggi abbiamo parlato già di battaglie navali, schieramenti, tattiche, un po' anche la vicenda Garlasco assume questi contorni. Una battaglia quasi tattica tra i PM di Pavia e Andrea Sempio, con i magistrati che vogliono chiudere un po' il cerchio intorno al 38enne che, ricordiamo, è l'unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. I magistrati cosa hanno fatto? Notizia di settimana scorsa che hanno convocato Sempio in tribunale per domani, ma ieri hanno dato un nuovo giro di convocazioni. Oggi verranno sentite le famose gemelle K, sì, che tornano ripetutamente agli onori della cronaca in questa vicenda, e domani insieme a Sempio, ovviamente in orari separati, il fratello della vittima Chiara Poggi, Marco Poggi. Andiamo con ordine. Al centro della convocazione di Marco Poggi c'è ovviamente il rapporto con Sempio, che era il suo miglior amico, anche alla luce un po' delle rivelazioni di cui si è parlato in questi giorni, del ritrovamento di questo blog dove Sempio parlava di ossessione per una donna che poi, insomma, lui ha subito smentito non essere Chiara Poggi, ma una barista di un bar che frequentava all'epoca. I messaggi si riferiscono al 2012. E ovviamente al centro del loro rapporto c'era anche la famosa questione dei video intimi trovati nel computer della vittima, video intimi che lei avrebbe girato con Stasi, e il computer sarebbe stato accessibile anche al fratello e agli amici. Quindi gli inquirenti stanno cercando di capire esattamente chi aveva accesso a quei file e cosa ne è stato fatto di quei file, se alcuni file sono stati trasferiti su dispositivi esterni all'epoca del delitto. E poi appunto le gemelle K, che dal 2007 in poi ritornano sempre, sono balzate agli onori della cronaca già appunto ai tempi del delitto. Ve lo ricorderete, il giorno dopo l'omicidio misero quel fotomontaggio
1: fake,
2: esatto, loro insieme a Chiara sul portone della villetta di Via Pascoli. Già l'anno scorso furono chiamate dai magistrati, emerse anche quella famosa intercettazione o comunque quel famoso estratto dell'interrogatorio dei tempi del delitto in cui dicevano che avevano incastrato Stasi, poi insomma frasi sempre estrapolate,
0: certo, dal
2: fuori dal contesto. Loro verranno sentite già oggi invece dagli inquirenti, una al mattino e una al pomeriggio.
0: Cugine, se
2: sono,
0: sì,
2: le cugine,
0: sì,
2: esatto,
0: cugine.
1: Tra l'altro si stanno muovendo su un terreno che è già, insomma, non stabile, perché dopo gli errori che sono stati fatti, ora prendere una decisione.
2: Tra l'altro, e chiudo rapidamente, gli inquirenti ipotizzano che Andrea Sempio abbia ucciso Chiara Poggi anche per un momento passionale, no? Nel senso, dopo un rifiuto, ipotesi che già le gemelle K avanzarono ai tempi del delitto, sì, dove dissero agli inquirenti di cercare tra alcuni colleghi ai tempi, dissero che potevano aver fatto delle avanze a Chiara e che lei aveva rifiutato.
0: Mamma mia, che storia complessa. Signori, facciamoci un'immagine mentale di quello che è successo, lo facciamo insieme a Bezon.
1: A picture of you.

0: erano talmente fighi che si potevano permettere di fare i Mr. Bean, se guardate il video di questo picture review dei Boyzone.
1: Dipende in che fazione eri tu nel 97,
0: vabbè, allora
1: perché
0: belli,
1: fra
0: dai.
1: I Take That, i Boyzone, cioè, i Backstreet Boys,
0: lì non c'è competizione, erano un campionato minore. Mattia, vieni in letto, chiudiamo con...
2: Chiudiamo con i funerali di Alex Zanardi, che si terranno fra poche ore a Padova, alla Basilica di Santa Giustina, tra l'altro un luogo purtroppo troppe volte emerso agli onori della cronaca negli ultimi anni, perché lì si sono tenuti anche i funerali di Giulia Cecchettin e dei tre carabinieri morti dopo la tragedia di Stazzano di ottobre scorso. Funerali previsti per le 11, previste 2500 persone.
0: Che ha lasciato un segno.
2: Esatto, per salutare Alex, ovviamente tanti civili, ma anche atleti, giornalisti, politici, rappresentanti delle istituzioni. Vi faccio qualche esempio: atteso a Padova il ministro dello sport Abodi, l'ex presidente del CONI Malagò, il Marco Giugno De Sanctis, che guida il Comitato Italiano Paralimpico, anche il capo della Formula 1 Stefano Domenicali, che è arrivato ieri mattina da Miami. Poi ovviamente gli atleti, Bebe Vio, che nei giorni scorsi ha ricordato quanto Alex sia stato d'esempio per lei, l'ex CT Davide Cassani, elemento di grande commozione, che davanti all'altare ci sarà la sua mitica handbike.
0: È quella che purtroppo gli è costata anche il suo un pezzo di vita.
2: Alex Zanardi, appunto, grandissimo esempio di sport, ricordato anche ieri dal presidente Mattarella al Quirinale, dove ha ricevuto la nazionale di tennis maschile e femminile, vincitrici della Billie Jean King Cup e della Coppa Davis. Sentiamo il presidente.
3: È una figura non soltanto che ha suscitato affetto e ammirazione, ma che richiama e richiamerà anche in futuro riconoscenza per quello che ha versato di valore sportivo e di valore umano nello sport. E questo è quello che, come dire, sono le figure che illuminano il nostro sport.
1: Non male, direi, come parla bene Mattarella.
0: Parole
1: posso
0: che
1: dire.
0: Devono essere condivise, perché è vero, ha rappresentato molto sia dal punto di vista sportivo ma anche umano, proprio la rappresentazione plastica di come si superano certi momenti davvero impossibili apparentemente nella vita.
2: Esatto, oggi saremo tutti un po' lì col cuore.
1: Resilienza, c'è centratura umana, c'è veramente. Io tra l'altro ho avuto l'occasione di intervistarlo più di una volta e mi ha sempre lasciato un pezzo di sé.
0: Quando si parla di carisma, devo dire che lì, quelle persone lì lo rappresentano davvero in maniera precisa. Grazie Mattia Veniniletto per gli interventi di oggi, per averci aiutato a fare un po' di chiarezza in questo mondo di notizie sempre più contorte, sempre più complesse.
1: Che grande vita, che grande uomo, posso dire. Ha ragione Mattarella, rimarrà un esempio per molti, molti anni ancora. 6:54, intanto arriva anche Grace Jones con La Vie en Rose.

0: Mamma mia, Grace Jones, la via Rose.
1: Immaginatemi così.
0: Come Grace Jones.
1: Palcoscenico a cantare, sì.
0: Ma magari.
1: Ti piacerebbe?
0: Magari, anche perché all'epoca era veramente una bomba. E poi ricordo anche il connubio con Jean-Paul Gaultier, le prime cose stilistiche davvero all'avanguardia. Signori, questa era Caffè Latte con te, la puntata di martedì 5 maggio. Grazie anche per oggi, ovviamente, Laura Ghislandi.
1: Ma grazie a te, Max Parisi. Grazie a Mattia Brena per quanto riguarda tutta la parte tecnica, ai colleghi di TGCom 24, a tutti voi che comunque fuori onda sappiatelo. Noi non abbiamo sempre il tempo di leggere tutti i messaggi in diretta, ma fuori onda li leggiamo tutti e devo dire che ci fate sempre morire dal ridere.
0: Grazie anche per i vostri commenti, per tutto quello che ci fate arrivare, anche dalla vostra percezione della giornata che inizia insieme a Radio Monte Carlo. Noi ci ritroviamo domani mattina alle 5.
1: Certo.
0: Adesso vi lasciamo con gli amici di Bonjour Bonjour dopo TGCom 24 e il meteo.
1: Buona giornata.
2: Bonjour. Caffè latte con te.
3: Ascolta le repliche di Caffè Latte con te su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
4: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
5: Pronti? Azione!
6: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
5: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
5: Non conosco avventurieri migliori.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Che bel terrazzo!
9: Grazie!
8: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
9: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
8: Allora lo consiglio al vicino.
9: No!
8: Perché?
9: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
8: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
10: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
11: Radio Monte Carlo, sono le ore 7.
12: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
13: Buongiorno da Umberto Cascone. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi critica l'iniziativa americana Project Freedom. Gli eventi a Hormuz chiariscono che non esiste una soluzione militare a una crisi politica. Ieri scambi di colpi, missili di Teheran sugli Emirati, gli Stati Uniti distruggono 6 barchini dei Pasdaran. Spari a poche centinaia di metri dalla Casa Bianca in una zona affollata dai turisti. La residenza presidenziale in lockdown, il Secret Service ferma un sospettato, è in ospedale con ferite non gravi, colpito un passante, le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Tregua dalla mezzanotte di mercoledì, così Zelensky rilancia dopo che la Russia ha dichiarato un cessate il fuoco unilaterale in Ucraina per l'8 e 9 maggio per i festeggiamenti della vittoria della Seconda Guerra Mondiale. Putin in preda alla paranoia per un possibile golpe, sicurezza rafforzata. L'Italia ha sempre mantenuto gli impegni NATO, ma non mi pare che qualcuno abbia chiesto sostegno agli alleati. Così Meloni, che si smarca sempre più da Trump e dalla guerra in Iran. Critiche anche sul disimpegno statunitense in Europa. Venerdì la Premier vedrà Rubio a Roma, il segretario di Stato americano in missione per il disgelo. Oggi a Milano i PM di Pavia sentiranno le gemelle K, cugine di Chiara Poggi, in quanto persone informate sui fatti. È l'ennesima accelerazione nel caso Garlasco. Non solo mercoledì, oltre all'indagato Andrea Sempio, sarà interrogato anche Marco Poggi, fratello della vittima. Calcio, i posticipi di Serie A. La Cremonese perde 1-2 con la Lazio ed è a meno 4 dalla salvezza. La Roma invece ne fa 4 alla Fiorentina e si avvicina alla zona Champions. Stasera la prima semifinale di ritorno del massimo trofeo continentale sarà Arsenal-Atletico Madrid. All'andata era finita 1-1. Queste le breaking news di TGCom 24.
14: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
15: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
14: Verificare condizioni in negozio.
16: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
17: Matteo!
18: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
3: Radio Monte Carlo. Meteo con
17: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
3: Radio Monte Carlo. Meteo.
19: Una buona giornata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Cielo nuvoloso su gran parte d'Italia, con le schiarite più ampie sulla Sicilia e l'estremo sud. Al mattino piogge diffuse a nord, in indebolimento su Piemonte, meno probabili su Alto Adige ed estremo nord-est. Piogge anche su Toscana, Alto Lazio e Marche. Fenomeni più intensi tra Levante, Ligure e Toscana settentrionale. Piogge isolata in Sardegna. Nel pomeriggio fenomeni in generale attenuazione, con possibili rovesci temporali sul nord-est della Sardegna e Toscana centro-settentrionale. Temperature in calo nei valori massimi al centro-nord, venti meridionali deboli o al più moderati. Sul Principato di Monaco sarà una giornata piovosa, poi arriveranno anche le schiarite nel pomeriggio. Per maggiori dettagli meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
13: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla diramazione Roma Sud della A1, coda di un chilometro per traffico intenso tra Torre Nova e il Bivio per il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Per controlli doganali sulla A9, rallentamenti tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera. Infine, sulla statale 131 Carlo Felice, rallentamenti per lavori tra l'incrocio con la variante di Serrenti e Sant'Anna. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: C'è qualcuno che già ci scrive stamattina: è possibile regalarmi un po' di positività? Guarda, la cerchiamo anche noi, amico.
1: Sì.
0: Ne abbiamo bisogno tutti oggi.
1: Aspetta, aspetta che la chiamiamo come quando chiami un gattino o un cagnolino. Positività, guarda, vieni, vieni, vieni qui.
0: È sputato Andreoli, non so se sia la stessa cosa.
2: Ne abbiamo troppo poca per darla via, guarda.
0: Ah, hai ragione, hai ragione. Però ce la metteremo tutta per crearla, cari miei. Proviamo a creare un po' di positività.
1: Dalle 7 alle 10 solo cose positive.
0: Buongiorno. Guarda, trovarle. Mi tiro su pure le maniche della camicia. Guarda, pronto,
2: ah,
0: per,
2: ma guardi un po'.
0: Buongiorno Monica Sara.
1: Buongiorno Davide Lentini.
0: Buongiorno Stefano Andreoli.
2: Ciao a tutti.
0: E buongiorno Dandro Mercù.
2: Buongiorno, oggi solo cose positive.
0: Bravo.
2: Ehi fu, siccome immobile, sì, sì, dato il mortale.
3: Adesso vai avanti, va avanti, va avanti.
4: E basta, finisce qua.
0: Okay, non lo sapevo. Oggi è il 5 maggio, giustamente, lei fu di Manzoni. Buongiorno a Mattia Brenna in regia, a Federica Pogliani in redazione e a Monica Tonini al centralino.
1: Siamo pronti, possiamo partire.
0: Subito con Stevie Wonder su Radio Monte Carlo, Sir Duke.

0: Sir Duke, Stevie Wonder, abbiamo così ingranato, come si suol dire, la marcia giusta qui a Bonjour Bonjour per dare inizio al nostro programma.
1: Fino alle 10 state qua con noi, il morning show di Radio Monte Carlo. Avete fatto incontri strani stamattina venendo qua alla radio. Tu, Andreoli, che vieni a piedi.
0: Cioè, solo voi ho incontrato.
1: Allora, stranissimi.
2: Solo camion della monnezza e ho dovuto dribblare i sacchi sui marciapiedi,
1: a
2: però
1: piedi,
2: tutto normale.
1: Infatti. E in realtà, se girate per caso dalle parti di San Francisco, potreste vedere gente in giro con i badili. Ogni tanto si dice scendiamo in piazza, si diceva scendiamo in piazza
0: con i forconi
2: o con i picconi,
1: a San Francisco girano con i badili perché sono a caccia di un tesoro, sono tutti impazziti, la febbre dell'oro.
0: Sì, perché sembra che i due amici, non si sa perché, le cause non sono note, per pubblicità, per divertirsi, insomma, hanno messo in un forziere tante monete, quindi per arrivare a $10,000 da un dollaro.
1: Sì, ci sono 10.000 monete da un dollaro, è una caccia al tesoro. Hanno lanciato questa provocazione sui social dicendo l'abbiamo nascosta, ci sono anche delle indicazioni
0: a 30 centimetri sottoterra.
1: Infatti la gente è impazzita. Peraltro bisogna risolvere una sorta di indovinello attraverso una poesia con degli indizi su dove si possa trovare, tra gradini, tombini, scale, e la gente sta cercando con i badili dove scavare per poter ritrovare queste 10.000 monete.
2: Insomma, una caccia al tesoro nel senso proprio letterale. C'è il forziere, come ai tempi dei pirati, una caccia al tesoro analogica. Ce ne sono tanti di giochi e enigmi online, qua bisogna muoversi, pedalare e cercare di decifrare gli indizi.
0: Ma l'avranno messo ad Alcatraz? Visto che è lì
1: di fronte,
0: certo. Scusa,
1: Bisogna farsi un po' una nuotata, prendere una barca per arrivare perlomeno ad Alcatraz. Di fatto però comunque sono tutti impazziti, anche il New York Times ne ha parlato dall'altra parte degli Stati Uniti, siamo sull'altra sponda. Di fatto i giornali hanno scoperto che, come dicevamo, sono due amici sui 35 anni che sono andati a ritirare un po' di volte questi soldi in banca, proprio da un dollaro l'uno, queste monete, per poi nasconderle tutte assieme. A conti fatti sono 8.500 euro.
2: Insomma, non tanto sto tesoro.
0: Ci sono andati 6 volte perché ovviamente non gli davano un dollaro in $10,000 in una volta. E quindi
1: adesso si saranno divertiti, vedranno la gente che gira con sti badili per San Francisco a caccia proprio del tesoro. Però ripeto, non ti cambiano la vita 8.500 euro, fanno piacere,
0: buttali via, scusami, non so, 8.500 euro,
1: se devi sbatterti tutto il giorno per
2: a San Francisco a forse è l'affitto di un mese, credo. Comunque,
1: anche se le case adesso a San Francisco negli ultimi anni sono un po' scese di prezzo, perché purtroppo la città ha attraversato un brutto periodo a causa anche delle crisi degli ultimi anni, si è molto svuotata, chi c'è stato la ritiene non più la San Francisco
0: certi
1: di un tempo.
0: Certi quartieri sono molto pericolosi,
1: proprio il centro, anche per la diffusione della droga, il fentanyl e via dicendo. Chissà chi troverà sti $10,000, dateci dentro, se abitate da quelle parti fateci sapere. E gira

0: Bella raga, Giovanotti su Radio Monte Carlo alle 7:15. Certo che con tutto quello che succede nel mondo, ogni tanto qualcuno fa bene anche inventarsi come cose come questa. Caccia al tesoro di San Francisco, così magari distrazione di massa, la gente pensa ad altro.
1: Ma poi detto che per soli $10,000 è una trovata pubblicitaria a costo tutto sommato basso, dipende poi perché lo hanno fatto.
0: Tu
1: magari
0: dici,
1: si scoprirà un motivo, un brand, un marchio che ci sta dietro.
2: Dovranno anche dare qualche indicazione in più, perché sapete quanto è vasto il territorio di San Francisco.
0: Sì.
2: Cosa fai? Vai a scavare dappertutto.
0: Questi due ragazzi hanno utilizzato i social per indicare così che hanno nascosto un forziere con $10,000 da un euro, tutto in monete da un euro, e la gente sta cercando impazzita San Francisco.
1: Tantissimi influencer hanno cominciato così, mettendo in palio delle somme per farsi tanti follower, che ovviamente accorrono sperando di vincere, quindi potrebbe essere anche un modo per lanciarsi in una carriera da influencer.
0: Chissà che non faccia alla fine questa caccia al tesoro di San Francisco della corsa alla civetta d'oro. È la più antica caccia al tesoro d'Europa, iniziata in Francia nel 1993. Ancora nessuno
1: non l'hanno trovata ancora.
0: Non l'hanno ancora trovata.
1: Cioè sono 35-33 anni.
2: Sì. Sì, perché stanno cercando una statua tempestata di diamanti e rubini che vale 500.000 euro, ovviamente a forma di civetta.
0: Civetta, infatti si chiama La corsa alla civetta d'oro. Tutto nasce da un romanzo di uno scrittore, Max Valentin, che dice di aver sotterrato attraverso questo romanzo questa civetta, e i francesi da anni la stanno cercando.
1: Dice di aver sotterrato, poi chi gli dà la prova? Abbiamo il filmato di lui che la sotterra.
0: No,
1: ha dato
0: infatti,
1: le prove.
0: Infatti. Anche se in questo romanzo è proprio indicato un posto X misterioso che custodirebbe questa civetta tempestata di diamanti.
2: Cioè, beh, secondo te poteva fare un filmato facendo vedere dove
1: no, ho capito, lo fai
2: Scusami.
1: Stretto che dimostri almeno che sta civetta esiste.
2: Troppo facile, dai, 500.000 euro ci sono in palio.
0: Niente, è ancora sotterrata. Sappiate che se volete trovare sta civetta dovete perlustrare quasi tutta la Francia, di fatto, perché non credo che ci sia proprio un'indicazione, anche se dicono, qualcuno avendo messo insieme un po' di elementi, che potrebbe essere nell'area di Ben, potrebbe essere quella.
1: Ah beh, allora
0: quindi
1: è tutto semplice, no?
0: Fattevi un giro da quelle parti quest'estate se non sapete ancora dove andare in vacanza, no?
2: Perché no? Magari potreste anche trovare una civetta da $500,000.
0: Tempestate di diamanti e d'oro.
1: Vacanze col badile, perché no?
0: Vabbè, tanto le faremo uguali. Blondie su Radio Monte Carlo, questa è Heart of Glass.

0: Radio Monte Carlo, ma perché fare una caccia al tesoro? Perché cercare una civetta da 500.000 euro? Perché un forziere da 10.000 euro? Accontentiamoci delle piccole cose, quelle che ci fanno felici.
1: L'abbiamo detto ieri mattina, hanno studiato che bastano piccole cose per essere felici, per cui perché andare a caccia di questi tesori come succede in giro per il mondo? Noi ci accontentiamo ad esempio di un caffè o di un cappuccino. Adesso guarda che ti fanno nei bar i cappuccini con la tua faccia disegnata sopra.
2: Oh, guardi, non vedevo l'ora, proprio la cosa che mancava. Io e mi ero svegliato storto, ma ora a sapere questa cosa sto molto meglio.
0: Scusa, ti puoi bere chiunque.
2: Io preferirei il forziere da 500.000,
1: ma quella roba lì. Guarda, una bella tazza di cappuccino.
2: Così devo pure aspettare che il barista si metta lì a fare Picasso,
0: capito? No, è velocissimo, basta scansionare un codice con il proprio smartphone, carichi il file ed è subito fatto.
1: Sì, perché te la stampano lì sopra, ma ci sono i baristi bravi che ormai da anni riescono a fare delle figure, delle
2: cuori, fiori, eccetera.
1: Quello sì, ma anche proprio delle figure, rappresentare delle facce, per cui anche senza stampare niente riescono. Sì,
2: così pago il cappuccino 6 euro per la manodopera, certo.
1: Basta che non ce lo facciano di profilo, Andreoli, perché sennò ci vuole una tazza di quelle proprio triple.
2: Ha toccato un tasto dolente.
3: Radio Monte Carlo è la radio ufficiale di Umbria Jazz, il più importante festival jazz italiano in programma a Perugia dal 3 al 12 luglio. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un WhatsApp vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e Radio Monte Carlo. Musica di gran classe. Per te un altro grande evento con Radio Monte Carlo.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.

0: Approfittane subito. Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili ogni giorno. Carrefour.
1: I prezzi salgono? Polis ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
5: Dettagli negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario se cine, negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
8: Noi siamo giovani.
9: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
10: Mantieni l'equilibrio del microbiota vaginale con CrisPact, l'integratore alimentare dedicato a tutte le donne, dalla pubertà alla menopausa. Disponibile in stick o solubili e in capsule. CrisPact, da Pharma Extracta.
11: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il Cammino Minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
12: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
13: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
15: Sentiamo.
14: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
15: Wow.
14: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
15: E C?
14: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
15: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
16: Iperceramica.
17: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo, wow. Il viaggio con Di Maggio.
18: Ciao da Maurizio Di Maggio, vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 22 solo su Radio Monte Carlo.
19: In collaborazione con Turisanda e l'ente del turismo egiziano. Vivi un'esperienza indimenticabile. Parti alla scoperta dell'Egitto e dei suoi misteri nelle migliori agenzie di viaggi e su turisanda.it.

0: Ma che bella dedica e che bella espressione, you're gorgeous, sei stupendo, sei stupenda. Baby Bird su Radio Monte Carlo, quante volte ci prodighiamo magari in complimenti, in anche utilizzo di vezzeggiativi o espressioni anche verso amici, familiari, sì. Esagerando un po' forse.
1: A volte esageriamo perché, per esempio, utilizziamo la parola ti amo troppo facilmente.
0: Eh sì, anche ad amici. Adesso sui social si è scatenata nell'ultima settimana questa discussione, è giusto dire no da parte dei genitori ai figli ti amo.
2: Magari il figlio vede il film, capito, quello americano dove si dice I love you, sia per indicare l'amore, infatti, quello proprio del legame sentimentale, sia l'amore per gli amici magari o per i figli, e quindi si fa un po' confusione che l'abbiamo trasportata anche da noi.
0: Anche perché, non voglio fare il boomer, ma mia mamma mai mi avrebbe detto ti amo.
2: Ma i miei neanche mi voglio bene, l'hanno detto. Cioè, erano parole che si usavano.
0: Sti traumi,
1: io ti amo e mia figlia non l'ho mai detto,
0: infatti,
1: effettivamente.
0: Però se vedi oggi i genitori con i bimbi, soprattutto piccoli, magari danno pure il bacetto in bocca e gli dicono
1: e dice,
0: ti amo.
2: Gli psicologi però dicono alcuni cosa
0: c'è. Hai detto psicologi ed è arrivato Crepe.
3: Sbagliato, ecco. Sbagliatissimo, anzi demenziale.
1: Allora ci deve dire che cosa, Crepe?
3: Ma è ovvio, dire parole gentili ai propri figli è un'aberrazione.
0: Adesso
3: è una deriva che porta dritti al disastro.
0: Vabbè, lei Crepe è solito esagerato.
3: I figli non vanno viziati, vanno temperati.
0: Questo è giusto.
3: Tornano a casa con un brutto voto, a letto senza cena. Tornano a casa con un bel voto, pane e acqua.
0: Ma come?
3: Altro che ti amo.
0: Ma scusi, perché non cambia niente allora?
3: Così capiranno che nella vita non basta impegnarsi, bisogna anche soffrire senza motivo.
1: Ma che cosa sta dicendo?
3: Lo sanno tutti. Sono le avversità che forgiano il carattere.
0: E fin qui.
3: Crescere in una famiglia affettuosa, amorevole, è pericolosissimo.
1: No. Non ascoltatelo, per carità.
3: Ricordate, un figlio che si sente amato rischia di diventare un adulto equilibrato, positivo, addirittura realizzato.
0: Crepe, cosa c'è di male allora?
3: Pensate a un mondo dove sono tutti tranquilli e sereni. Ma che barba!
0: Ma come?
3: Nessuno che gira per strada parlando da solo, nessuno che si ubriaca alle 9 del mattino, nessuno che fa scoppiare risse senza motivo. Sarebbe un mondo noiosissimo.
1: Ma se lo dice lei, Crepe.
3: Senza dimenticare il dettaglio più importante. Se tutti sono tutti emotivamente stabili, io come campo?
1: Ecco perché.
0: Infatti.
3: Chi ci viene più in terapia?
0: Infatti.
3: Mi toccherebbe andare a raccogliere le patate alla mia età. Mi ci vedete?
0: No.
3: Nella vita servono i traumi, le delusioni. E quindi non aspettate che siano gli altri a dare dei traumi ai vostri figli. Pensateci voi.
1: Sentilo.
0: Quindi serve proprio che i genitori siano cattivi, ho capito.
3: Lo diceva anche il grande filosofo Talete di Mileto. Tu che sei nata dove c'è sempre il sole.
0: Ma vabbè,
3: sopra uno scoglio che ci si può tuffare.
1: Quello è Concato, Crepè.
3: Ecco, Talete stigmatizzava i genitori che portano i figli a godersi la natura in piena luce del sole, troppa luce. Crea positività, meglio evitare. Chiudeteli in cantina piuttosto.
0: No, vabbè, ma non esageri adesso, Crepe.
3: Concludendo, prima di dormire non dite mai ai vostri figli ti voglio bene.
1: No.
3: Anzi, dite loro che c'è l'uomo nero sotto il letto.
1: Ma pensa.
3: E che se fanno i capricci uscirà a mangiarsi.
0: No, ancora.
3: Un giorno capirà.
0: Certo. Ma cosa capirà?
3: Fantastico, meraviglioso,
0: come no?
3: Stupendamente bellissimo.
0: Vabbè, si usava l'uomo nero.
1: Guarda
0: un
1: che
0: tempo.
1: Arriva l'uomo nero.
0: Comunque parla di un mondo equilibrato con tutto quello che sta succedendo.
2: Per fortuna siamo lontani.
0: Se forse qualcuno avesse detto anni e anni fa a qualcuno di quelli che stanno governando il mondo ti voglio bene, non saremmo ridotti come siamo ridotti.
1: No,
0: forse.
1: No.
0: Vabbè, voi comportatevi come volete, forse un ti amo è anche troppo.
1: Troppo,
0: a un bambino
1: ma un
0: piccolo.
1: Ti voglio bene, sì.
0: Quello ci sta con un abbraccio. I could be

0: Olivia Dean su Radio Monte Carlo, So Easy to Fall in Love.
1: Stella del pop è in ascesa, decisamente.
0: Bravissima.
1: Olivia Dean, senti che delicatezza la sua voce.
0: Proprio così, ti amo ai figli, molti nostri ascoltatori, molte mamme stanno dicendo, ma io lo dico da anni, ti amo a mio figlio piccolo, non vorrei mai crescesse poi con delle aspettative alte. Sì, perché poi si ritroverà nella vita a non sempre sentirselo dire, no?
1: Ma guarda, c'è un momento giusto per ogni cosa, perché un bambino, però, magari ancora piccolo, sentirsi dire ti amo, magari può creare in lui un po' di confusione, perché poi lo dice al papà, poi lo dice a lui, poi lo dice... No, io non userei il ti amo.
0: Che secondo me è un'espressione da usare soltanto in alcuni momenti della vita, è talmente raro amare e riuscire
1: non
0: a capire.
1: Non abusatene, infatti.
0: Forse anche per questo ormai i ragazzi crescono così, con tante paure, troppo sicuri dell'amore in casa, che quando escono fuori sono magari un po' disorientati. C'è un dato che ci fa così riflettere: il 93% oggi dei diciottenni non prende la patente, o comunque ha paura a prendere la patente, perché dice che guidare è fonte di stress. Lo dice apertamente, hanno paura.
1: Sono pigri?
0: No, proprio una questione anche di paura.
1: Ma dice, ma chi me lo fa
0: paura
1: fare?
2: Guardi Monica Sala come è contenta che troverà più spazio, meno macchine in giro, meno gente che guida.
1: Meno gente pericolosa, perché sai che quando uno prende la patente da poco in giro è indeciso e può creare anche incidenti.
0: È proprio una questione di panico al volante. Tant'è vero che soltanto uno su due, appena fatto i 18 anni, ha questo desiderio di prendere la patente. Fino a 10 anni fa il 93% dei ragazzi diciottenni, neo maggiorenni, voleva la patente.
1: Aspettate, io ve lo dico sempre, qualche anno in più, così maturate un po', anche perché io ho appena preso la patente e ho tamponato i carabinieri, quindi vedi
0: subito
1: tu,
0: a 18 anni.
2: Ha subito messo in chiaro le cose.
0: Ma erano 18 oppure l'hai presa 15, nel senso che ti sei messa alla guida quando hai voluto
1: mi sono
0: tu.
1: Comprata la macchina ancora prima di compiere i 18 anni.
0: Non a caso. Però è vero, è un dato che fa riflettere, sti ragazzi, un tempo era segnava la patente, no? Il passaggio all'età adulta, oggi invece non è così.
2: Vabbè, hai capito.
0: Io ancora devo maturare.
2: È vero, Lentini, noi uno su tre, per esempio.
0: Non ho la patente.
2: Non ce l'ha.
0: Per scelta, così, ormai è andata. Texas, sono di Monte Carlo, Inner Smile.

0: con Inner Smile su Radio Monte Carlo. E Radio Monte Carlo, sapete benissimo che dove ci sono le cose belle e grandi c'è sempre.
1: E siamo la radio ufficiale non a caso di Umbria Jazz. Ieri è stato presentato il programma ufficialmente. Siamo qua per regalarvi i biglietti per un concerto imperdibile. È stato annunciato proprio a Umbria Jazz il ritorno dei Perigeo con The Last Concert, questo gruppo glorioso del jazz elettrico italiano, il 4 di luglio all'Arena Santa Giuliana di Perugia. Se volete esserci, se volete due biglietti, dovete fare solo una cosa:
0: mandare un WhatsApp vocale con il vostro nome, la città e io ascolto Radio Monte Carlo al 342 4141 762. Ma subito, però, se volete arrivare primi,
1: Perigeo, The Last Concert, sabato 4 luglio a Perugia per Umbria Jazz con noi di Radio Monte Carlo, questo glorioso gruppo del jazz elettrico italiano che vi aspetta.
2: Quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia. Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
4: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Per una cute sana c'è Head & Shoulders. Lo shampoo è a 2,79€. Previene forfora, prurito e secchezza. E con due prodotti Pantene e Head & Shoulders in omaggio, una pochette disponibile in due formati. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 euro, in regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
6: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
7: Mi hai detto che ami l'Islanda.
6: Ma vivo in Italia.
5: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
8: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
12: Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2 per 100 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
13: La spesa intelligente!
14: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Eti e Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
15: Ultima chiamata.
14: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
16: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
17: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
18: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
19: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
20: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
21: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
22: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta.
23: Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
24: Sherlock Holmes, James Moriarty.
23: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
25: L'unico modo per uscire è insieme.
23: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime Video 18+. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: La sensualità di questa canzone di Patti Pravo, pensiero stupendo su Radio Monte Carlo. C'è chi è stato veloce stamattina e andrà a Umbria Jazz per il Perigeo, il concerto, la reunion di questo storico gruppo del jazz elettrico italiano il 4 di luglio all'Arena Santa Giuliana di Perugia con noi di Radio Monte Carlo.
1: E sentiamo subito chi è stato il più veloce.
2: Sono Nadia, dalla provincia di Gorizia, io ascolto Radio Monte Carlo.
1: Quindi in questo caso la più veloce, certo, perché è una femmina, è una donna.
0: Proprio così, 55 anni dalla nascita del Perigeo, questo jazz particolare, ci sono fan in giro per il mondo perché hanno avuto davvero una caratura internazionale.
3: Scioltisi nel 77, poi hanno fatto poche reunion, quindi sempre in caso di eventi speciali come appunto Umbria Jazz. Quest'anno sarà il turno della nuova reunion e io direi che è proprio da non perdere. Alla nostra amica aspetta un viaggio molto lungo da Gorizia, però insomma ne varrà sicuramente la pena.
1: Beh, certo, l'abbiamo detto, Radio Monte Carlo è la radio ufficiale di Umbria Jazz, è un evento di caratura internazionale. Ricordiamo che suoneranno più di 80 band con oltre 500 musicisti per un totale di circa 400 ore di musica.
3: Ah, non contemporaneamente suonano, una parte
1: quella
3: dall'altra.
1: Non è possibile.
3: Mi sembra giusto, giusto.
0: Sarebbe
3: così.
0: Pure bello, però tutti assieme, una grandissima ensemble. Metà degli eventi sono gratuiti, per l'altra metà ci pensiamo noi a regalarvi i biglietti, quindi rimanete sintonizzati, anche perché noi di Radio Monte Carlo saremo in diretta lì, dall'arena, e non soltanto, da Corso Vannucci, con la nostra postazione ufficiale per tutti i 12 giorni di questo grandissimo evento, da venerdì 3 a domenica 12 luglio. Non perdetevi nulla di Umbria Jazz.
1: Una cosa fantastica, appuntamento imperdibile, grazie a Radio Monte Carlo.
0: Tutti i giorni in diretta dalle 10 fino a tarda notte. John Lennon ora su Radio Monte Carlo, Woman.

0: Woman, un omaggio a Yoko Ono da parte di John Lennon, ma anche a tutto il genere femminile con questo pezzo strepitoso.
1: Le nostre amate ascoltatrici di Bonjour Bonjour e di Radio Monte Carlo dedicata a loro. Tempo di news, meteo, autotraffic e poi sarà ancora Bonjour Bonjour fino alle 10.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Umberto Cascone. Tregua in bilico in Medio Oriente dopo l'avvio del Project Freedom da parte degli Stati Uniti. Da Hormuz passano 2 navi americane, l'Iran lancia missili contro la US Navy e gli Emirati Arabi. In fiamme un cargo sudcoreano, gli statunitensi affondano 6 barchini dei Pasdaran. Trump, li spazzeremo via. La Russia annuncia una tregua in Ucraina per l'8 e il 9 maggio per la festa della vittoria della Seconda Guerra Mondiale. Intanto Putin teme un possibile golpe ai suoi danni, rafforzata la sicurezza. Secondo ricostruzioni di intelligence, il presidente quasi non esce più dai bunker del Cremlino. Giovedì e venerdì missione del segretario di Stato statunitense Rubio a Roma per tentare di ricucire con Vaticano e Italia. Il 7 vedrà Papa Leone XIV, l'8 l'incontro con Meloni. La Premier continua lo smarcamento da Trump e dice il disimpegno militare americano in Europa è una scelta che non condivido. Esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio nella Cina centrale. Ci sono almeno 21 morti e 61 feriti. È accaduto ieri a Liuyang, nella provincia dello Hunan. I soccorritori scavano tra le macerie degli edifici distrutti. La città produce il 60% dei giochi pirotecnici dell'intero paese. Oggi a Milano i PM di Pavia sentiranno le gemelle K, cugine di Chiara Poggi, come persone informate sui fatti. Per il delitto di Garlasco è ora indagato Andrea Sempio, che sarà interrogato domani per la prima volta. Sempre domani verrà sentito anche Marco Poggi, fratello della vittima. Sport calcio in Serie A, la Roma ne fa 4 alla Fiorentina e si porta meno 1 dalla zona Champions. Con Como e Juventus sarà lotta all'ultimo punto. La Lazio vince 2-1 sulla Cremonese, ora a meno 4 dalla salvezza. Oggi a Padova i funerali di Alex Zanardi alle 11 nella Basilica di Santa Giustina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
6: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
4: Radio Monte Carlo, meteo, con
7: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
4: Radio Monte Carlo, meteo.
8: Una buona giornata da Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Maltempo oggi in molte zone del paese per il passaggio di una perturbazione, quindi nuvole quasi dappertutto, piogge sparse nel corso del giorno praticamente su tutte le regioni del centro e del nord, piogge sparse anche in Sardegna, a carattere più isolato qualche piovasco anche su Campania, Basilicata e nord della Puglia. Per quello che riguarda le temperature, massime in calo in gran parte del paese e in particolare al nord-est e nelle regioni centrali adriatiche. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, anche qui cielo nuvoloso, qualche pioggia, una temperatura massima intorno a 17 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A7 si resta in coda a causa del traffico intenso in uscita a Genova Bolzaneto in direzione Milano. 2 chilometri di incolonnamenti per incidente invece sulla A8 tra Legnano e Rainate, sempre verso Milano. Sulla 11 rallentamenti per traffico tra Pistoia e il bivio per la 1 in direzione Firenze. Code per traffico anche sulla A56 tangenziale di Napoli tra Fuorigrotta e Capodimonte procedendo verso l'allacciamento con la diramazione Capodichino. Infine sulla statale 643 di Polizzi si segnalano lavori di manutenzione tra gli incroci Polizzi Generosa e Scillato Centro. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

0: 5 maggio, buongiorno dalla squadra di Bonjour Bonjour, siamo qua dalle 7, Davide, Monica, Stefano, Andro, Mattia in regia. Oggi piove su buona parte d'Italia, c'è il sole da qualche parte? Fateci sapere, siamo curiosi, veniamo dalle vostre zone.
1: Io ho portato l'ombrello per sicurezza, perché altrimenti sai, dopo ci si bagna.
0: Oggi sei arrivata con i capelli classici del periodo della pioggia, un po' elettrici.
1: Ma veramente questa mattina non mi sono pettinata.
0: Allora un altro te, non dipende dalla pioggia.
1: Non ho fatto in tempo, sono uscita così come ero più o meno.
0: Sono proprio però tipici quando piove, che sono un po' così.
1: E ti dico anche perché. Non ho acceso la luce e ho usato la torcia del cellulare. Perché sì, c'era un po' di movimento in casa.
0: Cosa vuol dire?
2: Attenzione.
1: No, aspetta, non volevo svegliare il cane.
0: Il cane, pensate.
2: Poi quello si sveglia, vuole uscire, comincia a scodinzolare.
1: Hai capito? Quindi
0: quindi come un ladro tu con
1: sì,
0: la torcia.
1: Proprio così.
0: Non hai battuto
1: il mignolino?
0: No. Io tutte le mattine accendo tutto, perché altrimenti sì. Però per me è più facile, so solo. Buongiorno da noi, pronti per stare insieme fino alle 10? C'è Michael Jackson su Radio Monte Carlo, Black or White.

0: Oggi è un po' grigia la giornata, black or white, Michael Jackson su Radio Monte Carlo. Andreoli, cos'è il genio?
1: Vabbè, lei mi fa una domanda da amici miei. Fantasia, adesso me lo ricordo esattamente. Fantasia, decisione,
0: intuizione
1: e rapidità di esecuzione.
0: Colpo d'occhio, velocità di esecuzione. Ci sei andato molto vicino. Il genio, che cos'è, Monica?
2: Il genio è un pazzo che ha una Toyota e la vuole trasformare in una Ferrari per poterci ovviamente lucrare su.
0: E l'ha fatto, è successo proprio così. Se andate in rete troverete addirittura il video di questa Ferrari. All'apparenza sembra una Ferrari, ma in realtà è soltanto una sorta così di ricostruzione della carrozzeria, perché poi il motore e le componenti sono di una vecchia Toyota e tutto il resto appunto potrebbe sembrare una Ferrari.
1: Parti non originali come la cover che si mette a un telefono, cioè, insomma, che riveste questa vecchia macchina facendola sembrare, ma solo a un occhio distratto, una vera Ferrari.
2: Però se la guardi bene rendi conto che non è una Ferrari. E tra l'altro, proprio per quelli che non sono intenditori, hanno detto questo è un pezzo pregiato che era stato costruito nel 1994 e adesso potrebbe essere vostro, e quindi messo sul web, però non avevano indicato il prezzo di vendita.
0: C'è però la Guardia di Finanza di Catanzaro che ha scoperto questa truffa e ha tra l'altro denunciato ovviamente chi aveva messo su tutto questo cinema, ma è arrivata anche l'ordine di distruggere tutte le componenti contraffatte montate proprio su questa.
1: No, qua non sono d'accordo, scusate, ho capito.
0: Così.
1: È come quando distruggi la refurtiva di un'attività poco lecita. Io sono dovrebbe essere messa in un museo, come il MoMA, per esempio, a testimonianza del genio italico.
0: Certo.
1: Cioè, va bene tutto, punitelo, va bene, ma non distruggete quella
2: c'è
1: cosa.
2: C'è il museo della truffa.
0: Da qualche parte ci starà, questo merita un posto di rilievo. Stemmi, loghi, parti meccaniche, quelle anche, alcune erano originali.
1: C'è del lavoro, ragazzi,
0: certo,
1: dietro.
0: Proprio per renderla il più possibile somigliante dovranno essere distrutte. Ferrari sappiamo che tiene al marchio, al brand, non si può fare neanche un piccolo cambio quando uno compra una Ferrari, proprio perché deve rimanere così, figurati questa.
2: Noi siamo andati a cercare appunto su internet le immagini di questa Ferrari, ma il rosso mi sembra completamente diverso, perché il rosso Ferrari è brillante, questo sembra quasi opaco.
0: Quasi un arancione, cioè un salmone sembra quasi.
1: Sì, insomma, non ci ha convinto.
0: Però forse era per renderla un po' datata, no? Dice, nel tempo si è sbiadita.
2: Sì, l'hanno lasciata al sole troppo tempo.
0: Come
2: e quindi ha cambiato colore.
0: Che metti al sole.
1: Hanno usato della vernice da poco prezzo. Io farei un appello ai vertici Ferrari, esponetela al museo di Maranello. Fate una sezione, un'ala dedicata ai falsi d'autore, vedrete che andrà a vostro vantaggio.
0: E assumete questo tizio che ha preso una Toyota, l'ha smontata, l'ha rimontata. Come se fosse una Ferrari.
2: Comunque un bravo carrozziere, appunto. Trovarli al giorno d'oggi.
0: Meccanico e carrozziere. Sai quanta gente che comunque da due macchine ne mette su una?
2: Sì, non insieme. È che lo giustifichiamo,
0: no, vabbè, no, certo. Però ad esempio io con un amico, quando eravamo molto giovani, una due cavalli, da un'altra due cavalli ne abbiamo fatta
1: una,
0: cioè,
1: quattro cavalli,
0: esatto, ne abbiamo fatta una unica di due, smontando pezzi di qua e di là.
2: Siete andati dallo sfasciacarrozze e
0: no!
2: Avete portato via tutti i pezzi.
0: Saluto il mio amico Roberto, che ancora credo abbia quella vecchia due cavalli.
1: Mamma mia,
0: una grande passione. Biagio Antonacci su Radio Monte Carlo,

0: amici convivendo e noi dobbiamo convivere su questi tentativi di truffa che ci sono praticamente quotidianamente, perché come abbiamo detto una Toyota è stata trasformata in una Ferrari d'epoca e hanno tentato anche di venderla, ma sono intervenute fortunatamente quelli delle guardie di finanza.
1: Le fiamme gialle a Catanzaro è successo, ma questo episodio ha acceso anche in molti nostri ascoltatori il ricordo di un film, Belli di papà, dove succedeva qualcosa di simile.
2: Eh sì, Diego Abatantuono, un magnate molto ricco con dei figli viziati, incapaci di conoscere il valore della fatica, che fa? Finge che questi figli siano tutti poveri perché finge di essere andato in bancarotta, e uno dei figli, Andrea Pisani dei Pampers, comico,
1: il genio,
2: all'inizio del film gli propone proprio una scocca a pagamento da applicare come una cover sulle macchine di bassa qualità per farle diventare BMW, Rolls Royce e via dicendo.
1: E questo dovrebbe essere così il modo per far soldi, cioè
2: esatto,
1: vendere
2: l'idea,
1: queste scocche.
2: L'idea dirompente.
1: Ma pensate che in realtà ci sono stati nella storia, e forse ci sono ancora in giro, dei kit per poter trasformare un vecchio maggiolino in una Rolls Royce.
0: Ma com'è possibile, scusami,
1: guarda,
0: un maggiolino in una Rolls Royce?
1: Se vai a vedere, questi kit ti danno proprio le componenti, tu devi imbullonarle al maggiolino e la trasformi in una Rolls Royce. E molti, ho visto su alcuni forum, lo hanno provato a fare, qualcuno che si chiede anche, ma è reversibile? Se un giorno dalla finta Rolls Royce voglio tornare al mio maggiolino, posso farlo? È un po' più complicato.
0: Beh, se sono in vendita questi kit,
1: sì,
0: allora significa che non è una truffa. Te lo tieni per te.
1: Tu puoi decidere, scusa, come quelli che mettono sulle macchine delle scocche diverse, dei colori diversi,
2: alettoni,
0: scusate, delle tamarrate pazzesche.
1: Certo, puoi decidere di trasformare una macchina in qualcos'altro.
2: L'importante è non abusare del marchio, poi alla fine uno ci fa quel che vuole sulla sua macchina, purché insomma nei limiti del lecito.
0: Non rovinatemi le automobili, per cortesia.
1: Comunque tu chiedevi, Monica, se esiste un museo dei falsi,
0: eh?
1: C'è Museo del Falso e dell'Inganno al Castello di Verrone in provincia di Biella. È un museo, dicono, interattivo, che esplora proprio la storia di tutti i falsi, tutti quelli che hanno provato a combinare qualche truffa e a renderla anche concreta.
0: Tra poco non ci sarà più posto, dovranno allargarlo questo museo, perché
1: in
0: con
1: effetti
0: tutte le truffe che ci sono ultimamente.
2: Ma ora sono tutte telematiche, multimediali,
1: già,
2: non lasciano tracce. Invece questa Ferrari finta la potete esporre, torno a dirlo,
1: sì,
2: non distruggetela, non perdiamo questo capolavoro.
1: Ormai mi sa che l'hanno distrutta.
0: Ma mi sa che l'hanno già smontata.
1: No,
0: certo.
1: Ma sono d'accordo con te, ha qualcosa di poetico questo tizio che decide di prendere la Toyota e trasformarla
2: in Ferrari. Infatti, come tanti hacker, poi spesso vengono ingaggiati dai servizi segreti, magari la Ferrari o chi per essa potrebbe ingaggiare il genio ha partorito questa Frankenstein Ferrari.
1: L'ho detto, dovete assumerlo come meccanico, carrozziere, di sicuro di Ferrari se ne intende.
0: Quando uscirà di prigione magari.
1: Per così poco. Stai Cancel, sera di Monte Carlo, questo è un capolavoro, Shot to the Top.

0: Style Council, Shout to the Top, Radio Monte Carlo, 8 e 22 minuti del 5 maggio.
1: Cosa succede adesso? Siete preparati? Sapete cosa sta per succedere?
2: Cosa sta per succedere?
0: Ce l'ha appena detto, per forza.
1: Il quiz! Lo so che però fate finta di nulla perché non vorreste. In realtà qui c'è un capolavoro, c'è una voce di quelle che neanche c'è bisogno di dire niente, perché chi è che non la conosce?
2: Ascoltiamo la nota e poi facciamo un commento, dai.
1: Può bastare, sì.
0: Secondo me sì.
1: Anche se uno si potrebbe confondere, inizia così lenta ma poi la canzone si trasforma.
2: Riascoltiamolo.
1: Proviamo a risentire la nota di questa canzone che dovete indovinare. Dai, 342-414-1762. Lei è un'artista, donna, straniera, non c'è più, la conoscete tutti. E qua a Radio Monte Carlo ve la facciamo ascoltare spesso e volentieri. Il titolo della canzone, concentratevi e forse arrivate anche a indovinare quello. 342-414-1762.
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
6: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
9: Ultima chiamata per il parco a
8: lei. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
13: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
14: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Solo con carta payback. Regolamento completo su carrefour.it.
15: Carrefour.
16: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
15: Wow.
16: La buona. Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima. I trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura. Dal 1954. Murprotec.it.
17: Murprotec. Regina, ma tu i denti li hai tutti?
18: Certo, che domande fai, Ciccio?
17: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
18: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
19: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
20: Vacanza. Concerto. Fioraio. Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
21: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
22: Febal casa, Febal casa.
21: Più info su febalcasa.com. L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
5: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
21: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole, semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
6: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
7: Quando lavoro ho mille cose da gestire. Per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
15: Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Whitney, l'hanno indovinata tutti i nostri ascoltatori. Il quiz di oggi a Bonjour Bonjour su Radio Monte Carlo, Whitney Houston. Sul titolo della canzone non tutti hanno azzeccato.
1: Beh, comunque ci sorprendono ogni giorno, bravi, di più, perché siete veramente bravi, veri intenditori di musica.
0: I'm Every Woman, questo è il brano che appunto dovevate indovinare, che ci siamo appena ascoltati. Oggi è una giornata storica, 5 maggio, sì, l'abbiamo detto, e fu Manzoni, tutto quello che sappiamo. Ma oggi, 80 anni fa, veniva fatta la prima vincita alla schedina. Ancora non era Totocalcio, era Sisal, e ancora non bisognava centrare il 13, ma il 12.
1: Il 12, e ci riuscirono anche. E il signore fortunato, un certo Emilio Biasotti, si portò a casa, corrispondono praticamente agli attuali, 14.060 euro.
0: Sì, erano praticamente 10 volte uno stipendio medio, più di 400.000 lire dell'epoca. Stiamo parlando ovviamente di 80 anni fa, 5 maggio 1946.
1: Beh, erano soldi, soldi. Parlando del dopoguerra, non soldi. C'erano soldi, c'era tanta povertà.
2: Per 5 anni il concorso fu impostato così, dopodiché a qualcuno venne in mente di aggiungere un 13esimo pronostico, il famoso 13, che è passato talmente alla storia da persistere anche oggi che il Totocalcio è praticamente oramai quasi in disuso nel linguaggio comune. Hai fatto 13,
0: hai,
2: sei un fortunato.
0: Esatto.
1: E il gioco fu ideato da tre giornalisti proprio sportivi della Pergola, Jäger e Molo, e con intenzione di raccogliere soldi per ricostruire tutti gli stadi di calcio che erano stati distrutti durante la guerra.
0: E i soldi ne hanno raccolti un bel po' nel corso degli anni, poi alla fine è diventata monopolio di Stato la schedina. Oggi forse non si gioca quasi più, però è rimasta proprio nell'immaginario di tutti gli italiani appassionati di calcio, e non solo, la sera, la domenica, quando le partite si giocavano
1: il
0: tutte
1: 13.
0: Assieme. Io mi ricordo mio papà lì davanti con la schedina, i suoi occhiali e la penna in mano a guardare 90esimo minuto e a segnare quanto fosse riuscito ad azzeccare
1: dei
0: risultati.
1: Ha mai vinto qualcosa?
0: Mai,
1: mai. Secondo, neanch'io, mai.
2: Stessa cosa posso dire di mio padre. Uno dei rituali nostri del fine settimana. Era compilare insieme la schedina, le solite quattro colonne, veramente da poche centinaia di lire, quindi insomma veramente una scommessa di poco conto, e anche lì ascoltare poi le partite alla radio, anche quelle più insignificanti, persino la Serie C che era in fondo alla schedina, contava.
0: Mettersi quando erano finite tutte le partite, per fortuna giocavano un giorno solo, quindi non è che dovevi inseguire o aspettare il lunedì sera, il martedì sera, mettersi lì e guardare, controllare quante ne hai prese, 3, 5, 8, niente.
1: E i fortunati erano sempre gli altri. Comunque all'inizio una colonna costava 30 centesimi.
0: Pensa po', 30 centesimi, erano veramente altri tempi. Stupida sfortuna, chissà quante volte qualcuno lo ha detto giocando una schedina di calcio.
2: Ho fatto 11, mannaggia.
0: Ah, sfortuna. Fulminacci, era di Monte Carlo. Ti trovi

0: Ci stupida sfortuna, quante volte l'abbiamo detto quando abbiamo tentato di fare 13 al Totocalcio e non abbiamo mai vinto niente.
1: Un conto, bisogna essere preparati, sapere di calcio, ma poi ci vuole anche la fortuna, perché certe partite ti sorprendono e magari certi risultati anche adesso lo sappiamo bene.
0: Guarda, te lo dico io, ci vuole soltanto tanta fortuna.
1: La fortuna con la C maiuscola.
0: Con la C maiuscola.
1: Il massimo che ho fatto è stato 10, dice Giuseppe. C'è anche chi racconta di aver fatto 13 ma aver guadagnato veramente molto poco, 1.500 euro. Vabbè, ti puoi anche accontentare. Oggi sono 80 anni dalla prima vincita alla schedina, nel 1946, il 5 maggio, quando bisognava fare soltanto 12. Il 13 arrivò 5 anni dopo, ma all'epoca vennero stampate anche tantissime schedine, forse troppe rispetto a quelle che vennero giocate. Cosa ne fecero? La Sisal cosa decise di farne?
0: All'epoca non si buttava via niente, perché c'era tanta povertà in giro. Allora tutte quelle avanzate vennero date ai barbieri, e i barbieri utilizzavano queste schedine invendute per pulire i rasoi.
1: Ce l'aveva anche tu, Andrea.
2: Saluto il mio barbiere Fabio, oramai in pensione, che ha sempre usato le schedine piegate in due per pulire il filo del rasoio.
0: Hai capito?
1: Per cui andavi dal barbiere e trovavi il pacco di schedine della settimana prima o di chissà quanto tempo prima, che però usava appunto per pulire i rasoi.
2: Certo, ne stampavano milioni.
1: Troppe. Ancora adesso ci sono le schedine, si giocano ancora.
2: Ma esiste ancora il Totocalcio, sì. Spesso si può giocare anche online, ma a quanto pare esistono le schedine ancora cartacee per compilare a mano i risultati.
1: Comunque, potremmo fare una cosa ad altri tempi questo fine settimana.
2: Ma cosa vuole vincere?
1: Giocare una schedina.
0: Io vado col Super Enalotto, che una volta che vinci risolvi tutti i problemi.
2: A quel punto direi anch'io, se devi osare, osa per bene.
1: I Berlin su Radio Monte Carlo e Take My Breath Away.

0: con i Berlin e Take My Breath Away su Radio Monte Carlo, così come si sognava un po' di anni fa e si sperava di centrare la schedina facendo 13, vero?
1: Guarda che si sogna anche al giorno d'oggi, sì, quando si spera di vincere qualche cosa,
0: sì,
1: eh?
0: Non più con la schedina.
1: Non con la schedina,
0: no,
1: però.
0: Eppure, 80 anni fa, il primo 12, il 5 maggio del 1946, da lì un po' di nostri ascoltatori raccontano di aver centrato il 12, il 13 e di aver fatto anche dei buoni soldi.
2: Mio padre ha fatto 2, 13, 8, 12, ci siamo da allora sbizzarriti un po' comprando case.
0: Ah, sbizzarrite, ma comprare
1: case. Quindi vive di rendita adesso.
3: Esatto. Si parla degli anni 60, capito, quando una vincita di 100 milioni, 100.000 lire dei tempi, ragazzi, equivaleva a un milione e mezzo di euro di oggi. Cioè, si compravano delle case più d'una.
1: Quindi si è comprato un paese sostanzialmente.
0: Ci siamo sbizzarriti a comprare case, fantastico. State qua su Radio Monte Carlo, tra poco c'è il Geographic.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
8: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2!
9: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
10: Scegliere la migliore vacanza?
11: Previsto.
10: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
11: Inaspettato.
10: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
11: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
10: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
13: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor? Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
15: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
16: Aiuto, cadiamo!
15: O ti senti ACT?
17: Oh, che forza!
15: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cistitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
18: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
19: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
20: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali. con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
16: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
17: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
21: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.

0: Charles e Eddie non hanno fatto fatica a trovare il nome del gruppo, del duo,
1: eh. Sono loro.
0: Hanno preso i nomi e hanno finito così.
1: E hanno fatto anche bene. 8.54, buongiorno, siete su Radio Monte Carlo. Come ogni mattina a quest'ora è tempo del Geographic.
2: Ieri sono stato in un bar tabaccheria vicino a casa mia. Uscendo ho alzato lo sguardo, tutto vero, eh. Con mia sorpresa ho notato che sulla facciata del palazzo, proprio all'angolo di due strade, sopravvive quella piccola insegna rettangolare, gialla e verde, lucidissima, con la scritta Toto Calcio. Il simbolo del CONI, il logo scritto in corsivo e un pallone con dentro i simboli 1x2. Passo da lì spessissimo e non l'avevo mai notata, non ci avevo mai fatto caso. Sarà perché quell'immagine ce l'ho così stampata in testa che per me fa parte del paesaggio, fin da piccolo. Ai ragazzini di oggi tocca spiegarlo quanto il Totocalcio sia entrato nel nostro immaginario popolare. È entrato persino in tantissimi film, viene citato nei Soliti Ignoti, in Tre Uomini e una Gamba. Ci sono interi film dedicati a una vincita al Totocalcio. Al bar dello sport con Lino Banfi e Gerry Calà, il muto che suggerisce a Banfi il risultato decisivo 2 fisso a Juventus Catania, oppure eccezionale veramente, dove Diego Abatantuono viene preso di mira dagli amici che gli fanno credere, taroccando i risultati, di avere fatto 13 al Totocalcio. Lui ovviamente si dà la pazza gioia, si ribella alla famiglia, lascia il lavoro, compra un macchinone firmando 1000 cambiali e gli amici poi non hanno il coraggio di rivelargli che era solo uno scherzo. Sogni questi che abbiamo avuto tutti, che appartengono agli anni 80 o forse prima. Ora il mondo, lo sappiamo, è cresciuto e il calcio è cambiato. Ora si scommette dappertutto, le società di scommesse, le aziende comandano. Guardi una partita in TV e trovi quote, pronostici dappertutto sui tabelloni, prima e dopo la partita. Non c'è più nulla di romantico. Per avere un po' di romanticismo tocca aggrapparsi ai ricordi, che a volte, come in questo caso, diventano storia. Se ci fate caso, a maggio 46 nasceva il Totocalcio. Poche settimane dopo l'Italia sarebbe diventata una repubblica. Entrambi compiono 80 anni. Possiamo dire che la storia del Totocalcio è equivalente alla storia d'Italia. Traete voi le vostre conclusioni. Il Totocalcio oramai è entrato in disuso e anche l'Italia, secondo me, non si sente tanto bene.
1: Speriamo di no, caro
0: non
1: mio.
0: Godono di ottima salute entrambi, possiamo
1: altrimenti
0: dire.
1: Altrimenti siamo rovinati più di quello che siamo realmente. Grazie per il tuo Geographic, Stefano. Sì, quel romanticismo lì ormai è passato, ai noi. Anche se sarebbe bello ritornare magari davvero a controllare la schedina la domenica sera e capire, hai fatto 12, hai fatto 13. Bagels su Radio Monte Carlo, Video Kill the Radio Star. I heard

0: Trevor Horn, la sua band, Video Kill the Radio Star, questa Radio Monte Carlo.
1: Chi sarà mai il personaggio misterioso, uomo, donna, personaggio di fantasia? Chi può dirlo?
0: Dovete indovinarlo voi, ogni mattina vi diamo 3 indizi, provateci.
1: Oggi ce n'è uno nuovo, perché sì, l'hanno indovinato. Allora, fratello, nudo e uccelli.
0: No, scusa.
2: Allora, Sara, nudo, anche lei se le cerca,
1: no,
2: eh?
1: No.
0: Cioè, dai, Monica.
1: Ma no, ma non potete sempre. Ma
0: fratello, nudo,
1: mi
0: uccelli.
1: Mi rovinate tutti, pensate sempre male.
0: Noi.
1: Dai,
0: oh. Com'è? Ripeteli.
1: Fratello, nudo e uccelli.
0: E ride. Adesso,
2: e uccelli.
1: Scusa, allora, mi fate ridere perché.
2: Noi. Questi 3 indizi portano a un personaggio, sì? Vivente, non vivente, storico, non storico, uomo o donna, non ve lo diciamo. Dovete metterli insieme, se possibile, dare risposte che si possono riportare su Radio Monte Carlo.
1: Esatto, che si possono leggere e dire proprio su una radio come la nostra.
0: 342-4141-762, chi è il personaggio misterioso?
2: Mi raccomando, motivate la vostra risposta, lì vogliamo divertirci.
0: Aiuto. Tra poco Forse la soluzione, ora News Meteo e Autotraffic.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Umberto Cascone. Una nave della Maersk attraversa Hormuz sotto scorta americana. Sarebbe il terzo battello dall'avvio del Project Freedom. Dall'Iran il ministro Araghchi avverte no a una soluzione militare. I colloqui continuano, ma Trump ai giornalisti dice: non posso dirvi se la tregua è ancora in corso. Il Secret Service indaga sulla sparatoria avvenuta nella serata italiana nei pressi della Casa Bianca. Il sospettato, colpito dagli agenti, è in ospedale in condizioni non gravi. Si ipotizza un tentativo di colpire il vicepresidente J.D. Vance. Il suo convoglio di auto era transitato da lì poco prima. Giovedì e venerdì il segretario di Stato americano Rubio sarà in visita a Roma per tentare di ricucire dopo gli strappi di Trump con Vaticano e Italia. Il 7 l'incontro con Papa Leone XIV, il giorno dopo sarà ricevuto da Meloni a Palazzo Chigi. Colloqui previsti anche con Tajani e Crosetto. A Bari 11 arresti e 3 fermi nell'ambito delle indagini sugli omicidi di Lello Capriati nel 2022 e di Filippo Scavo, assassinato in una discoteca di Bisceglie lo scorso 19 aprile. Le persone coinvolte sono ritenute esponenti dei clan rivali Strisciuglio e Capriati, eseguite anche diverse perquisizioni. Nel 2025 oltre 2600 investigazioni per pedopornografia in Italia, con più di 1000 perquisizioni e 224 arresti. Lo conferma la Polizia di Stato. Il fenomeno più insidioso resta l'adescamento online, seguito da cyberbullismo e estorsione sessuale. Calcio: in Serie A la Cremonese perde per 1-2 con la Lazio ed è a meno 4 dalla salvezza. La Roma invece ne fa 4 alla Fiorentina, è a meno 1 dalla zona Champions. Con Juventus e Como sarà lotta all'ultimo punto. Stasera alle 21 Arsenal Atletico Madrid, prima semifinale di ritorno del massimo trofeo continentale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
6: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
4: Radio Monte Carlo, meteo, con
7: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
4: Radio Monte Carlo, meteo.
8: Una buona giornata da Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Maltempo oggi in molte zone del paese per il passaggio di una perturbazione, quindi nuvole quasi dappertutto, piogge sparse nel corso del giorno praticamente su tutte le regioni del centro e del nord, piogge sparse anche in Sardegna, a carattere più isolato qualche piovasco anche su Campania, Basilicata e nord della Puglia. Per quello che riguarda le temperature, massime in calo in gran parte del paese e in particolare al nord-est e nelle regioni centrali adriatiche. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco: anche qui cielo nuvoloso, qualche pioggia, una temperatura massima intorno a 17 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 si resta in coda a causa di un veicolo in avaria tra il bivio per la A58 e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Sulla A9 incolonnamenti per operazioni doganali tra Como Grandate e Chiasso Uscita Merci viaggiando verso la Svizzera. Lavori creano 2 chilometri di coda sulla A14 tra Grotta a Mare e Pedaso in direzione Ancona, 4 chilometri di incolonnamenti per incidente invece sulla A56 tangenziale di Napoli tra Agnano e Camaldoli procedendo verso l'allacciamento con la diramazione Capodichino. Infine sulla statale 120 dell'Etna e delle Madonie si segnalano rallentamenti causa lavori di manutenzione tra gli incroci Randazzo e Cesaro procedendo verso l'incrocio stazione di Cerda. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

0: Buongiorno dalla squadra di Bonjour Bonjour. Davide Lentini, Monica Sala, Stefano Andreoli, Andrea Mercù, Mattia Brena. Hanno risolto oggi il personaggio misterioso, Monica?
1: L'hanno risolto.
0: Ah sì?
1: Sì, l'hanno indovinato subito e gli indizi, era facile oggi. Anche se voi vi siete messi a ridere quando ho
0: certo,
1: detto
0: scusa.
1: Nudo e uccelli. Perché i tre indizi erano questi: fratello, nudo e uccelli. E voi vi siete messi a ridere.
0: Ti dico solo che metà degli ascoltatori hanno risposto Richard Chamberlain, quello di Uccelli di Rovo, padre Ralph.
1: Padre Ralph.
0: Certo, uccelli di Rovo, no, nudo, sì, era sempre
2: lui, però
0: nudo.
2: Mi era padre, non era fratello, quindi insomma,
1: sì, era padre, era un don, capito?
0: Certo.
1: Non era fratello.
0: Quindi chi sarebbe il personaggio misterioso di oggi?
1: San Francesco d'Assisi.
0: Caspita ragazzi, San Francesco d'Assisi.
1: Sì.
0: Per quale motivo? Ce lo facciamo spiegare da una delle nostre ascoltatrici che è stata bravissima.
3: Fratello Sole e sorella Luna. Perché parlava agli uccelli e perché si spogliò tutto nudo in mezzo al paese per abbandonare la sua ricchezza.
0: Proprio così, visto?
1: Sì, era raffigurato spesso, no, insieme
0: certo.
1: a degli uccelli, perché rappresentavano la pace
0: Infatti.
1: E l'amore per la natura.
0: Preparatissimi gli ascoltatori, sapevano tutto e hanno indovinato.
2: Fratello di tutte le creature, come disse anche nel suo cantico. Tra l'altro quest'anno occorrono gli 800 anni esatti dalla morte di Francesco d'Assisi, quindi anno francescano, ci sono ricorrenze e ricordi, e sappiamo che da quest'anno il 4 ottobre sarà festa nazionale.
0: Siamo sul pezzo, complimenti a voi che avete indovinato, bravi bravissimi, domani un altro personaggio misterioso. Madonna ora, su Radio Monte Carlo e Like a Prayer.

0: Fire, Madonna camaleontica, è sempre riuscita a rimanere al passo con i tempi. Adesso collabora anche con Sabrina Carpenter, che è una stella del momento, quindi grandissime insieme.
1: Le abbiamo viste proprio insieme di recente anche vari festival. 9:12, buongiorno da noi di Radio Monte Carlo e complimenti alla Francia. Da ieri gli studenti universitari in mensa pagano soltanto un euro per ogni pasto,
0: sì,
1: compreso
0: un euro
1: di antipasto, piatto principale e pure il dolce li danno, un euro.
0: Quindi contro la precarietà giovanile, perché addirittura molti studenti non si possono permettere l'università, fanno tanti sacrifici e a volte saltano anche il pasto.
1: Sì, pur di studiare, nel senso che non hanno abbastanza soldi per potersi mantenere. Succede la stessa cosa in Italia. Quante famiglie mantengono i figli magari per studiare all'università?
2: Fuori sede, sappiamo i costi degli affitti e
1: certo,
2: tutto il resto.
1: E quindi loro che magari devono far vita
0: quadrare il tutto
1: con quei pochi soldi che le famiglie danno al di là appunto dell'affitto per poter far sì che i ragazzi vivano, e sulla spesa va bene farsi una pasta al tonno classica da studente universitario, non è che puoi però mangiare sempre quella, e qualcuno rinuncia magari per poter uscire la sera a mangiare qualcosa.
0: Certo.
1: E allora in Francia un euro tutte le mense scolastiche per tutti gli studenti.
2: Sai che quando facevo l'università avevo la mensa gratis per motivi di borsa di studio?
1: Bravo,
2: avendo, sono ingrassato 12 kg quell'anno. Ho detto levatemela, cioè, altrimenti
0: mangiava di tutto.
2: Perché avevi tutto, capito? Primo, secondo, dolce, contorno.
1: Sì. La soluzione era prendere dei 18, farsi bocciare.
2: Guarda, però non ci ha voluto tanto, quindi dall'anno dopo già non ce l'avevo
1: così
2: più.
1: Così perdevi la borsa di studio.
2: L'ho persa.
0: Infatti questo provvedimento prima in Francia era riservato soltanto, esatto, a quelli che avevano vinto una borsa di studio o a quelli che proprio erano in situazioni precarie
1: e
0: economiche.
1: Adesso, e invece hanno deciso di estenderla a tutti. Mi sembra una gran bella cosa, anche se prima comunque chi doveva pagare un pranzo completo pagava 3,30 euro. Non è che fosse chissà che cosa.
2: No, infatti, però alla fine magari moltiplicato per tanti giorni, certo, anche quello incideva.
1: In effetti è proprio così. Chissà mai se anche qua da noi in Italia si dovessero inventare qualcosa di simile. Di sicuro ci sono agevolazioni per chi ha un reddito più basso, però anche sugli affitti a sti studenti. Vivono in 4-5 in certi tuguri e pagano un sacco di soldi. E facciamo qualcosa.
0: Questo problema ancora non l'hanno risolto.
1: No, chissà quando mai e se mai lo risolveranno. 9:14, pronti con i brividi, perché c'è una nuova canzone di Prince. Sembra strano, è incisa nel 1991, è stata riarrangiata e riportata in vita nel decennale dalla sua scomparsa. Su Radio Monte Carlo si chiama With This Tear, Prince.

0: Ve l'ho detto, i brividi fino alla fine. Questa canzone di Prince, un regalo a 10 anni dalla sua scomparsa, dalla sua morte su Radio Monte Carlo. With This Tear, lui l'ha incisa nel 1991 a Paisley Park, dove peraltro ci sarà un raduno proprio nei prossimi giorni, dedicato ai 10 anni dalla scomparsa di Prince.
1: In Francia, abbiamo detto, gli studenti universitari saranno agevolati perché pagheranno un pasto soltanto 1 euro, quindi bello, non soltanto quelli che hanno vinto una borsa di studio, quelli in gravi difficoltà economiche, ma tutti quanti.
0: Dicono i nostri ascoltatori, in Italia anche i nostri parlamentari alla buvette pagano 1 euro per un pasto.
2: Adesso forse non più, ma insomma non ci vanno tanto lontano.
1: Adesso qualcosa di più.
0: Hanno
1: però,
0: prezzi agevolati di sicuro.
1: Sì, sì,
0: però
1: sì,
0: una gran bella iniziativa. Complimenti davvero alla Francia che ha avuto... Ho come la sensazione di sapere chi potrebbe essere.
3: Eccolo.
0: Visto?
3: Il veggente di Sestri Levante.
0: Ci ho preso.
3: Rancoroso e comunista.
0: Io.
3: Vergognatevi, voi e i vostri amici.
1: Sì, buongiorno Briatore. Scommetto che i pasti da 1 euro non le piacciono, è vero?
3: Lo vede Sara, chi se si impegna ci arriva.
1: Grazie.
3: Dare da mangiare a 1 euro è un insulto agli imprenditori che generano ricchezza.
0: Ma perché?
3: E infatti il fatturato delle mie pizzerie in Francia è crollato.
0: Adesso.
3: Avevo messo anche il menù pranzo speciale per gli universitari. Pizza al pata negra più bibita, 95 euro ecco, anziché 100.
1: Ma
3: è come nientissimo, eppure non viene nessuno.
0: Guardi, non credo che sia colpa della mensa a 1 euro.
3: Ma io ho dirottato i miei interessi da Parigi a Roma, così imparano.
0: Ah, sì?
3: Crazy Pizza sarà partner ufficiale degli internazionali di tennis.
1: Abbiamo letto Briatore.
3: E per l'occasione inseriremo nel menù delle pizze nuovissime.
1: No. Ci dica allora quali sono, siamo curiosi.
3: Innanzitutto la pizza Sinner.
0: Giusto.
3: È una margherita, ma al posto della mozzarella ci metto il formaggio puzzone. E sopra la guarnisco con crauti, speck, wurstel, patatine fritte, canederli e polenta al capriolo.
0: Che roba è però?
3: È una schifezza, ma i crocchi piaccerà, è matematico.
0: Ma per quello Sinner.
3: Per gli spagnoli invece c'è la pizza Alcaraz, è leggerissima,
0: cioè?
3: Perfetta per chi vuole fare la dieta.
1: A questo punto allora lo vogliamo sapere, ma è farcita anche questa?
3: Non c'è niente, ti portiamo il piatto vuoto.
1: Come vuoto?
3: Alcaraz non c'è a Roma e allora non c'è neanche la pizza. Sarà un successo.
0: Ma è sicuro, ma...
3: Ma la vera genialata sono i prezzi.
0: Oddio, sentiamo.
3: Ogni pizza costa 100 euro.
1: Ma scusi Briatore, anche il piatto vuoto di Alcaraz...
3: Soprattutto quello.
0: Ma è un furto!
3: Sentili, cosa ne sapete voi di imprenditoria creativa?
0: Ah, certo.
3: Siete solo dei rancorosi perché io sono un genio, voi no.
0: Alla fine mi sa che ha sempre ragione.
1: Cioè, un piatto vuoto 100 euro.
0: Infatti, però pizza Sinner, guarda che secondo me potrebbe metterla pure a un prezzo più alto. Ormai sono tutti pazzi per Sinner, quindi.
1: C'è troppa roba su da dire. Come fai a digerire una pizza del genere?
0: Con i crauti, canetti.
2: Stomaci forti.
0: E

0: Craig David, quando arriva lui arriva la sua voce, ma arriva anche il suo fisico, perché
1: sì?
0: Scusami, tutte le volte che lo vediamo nei video è rappresentato,
1: guarda,
0: con queste camicie,
1: Sala,
0: tutte aperte.
1: Stai calma.
0: Cioè, ma no, ma io sono calmissima.
1: Senti,
0: cioè,
1: la primavera.
0: Guarda che tempo che c'è, che primavera vuoi che senta.
2: Si è ingrifata la sala.
1: Si è ingrifata, per Craig David.
0: No.
1: Le camicie, il torso nudo.
0: No, rimango fedele a Richard Gere, classe, l'eleganza.
1: Pensavo dicessi a me, a Stefano. A posto. Ragazzi, si parlava degli internazionali di tennis. È vero, Briatore col suo Crazy Pizza fa da sponsor. Però nuovo sponsor di quest'anno è anche il Prosecco.
0: Eh sì, perché è stato lo sponsor anche delle Olimpiadi,
1: vero,
0: Paralimpiadi. E adesso anche, insomma, si è dato allo sport il Prosecco.
1: Chi salirà sul podio brinderà lì agli internazionali di tennis con il Prosecco Doc. Speriamo che il nostro Sinner non si ubriachi troppo a sto punto, perché lo vogliamo vedere.
0: Non credo, è troppo serio Sinner.
1: Sì,
0: non
1: però
0: si lascia andare quando deve vincere.
1: Lo vogliamo vedere sul podio.
2: Quello
1: però
2: si beve al massimo un chinotto, dai. Su.
1: Vabbè.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
9: La spesa intelligente.
10: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
11: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
13: Ultima chiamata per l'imbarco alle...
12: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
14: Noi siamo giovani.
15: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
16: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
17: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
18: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
16: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
19: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
17: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
1: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
11: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
17: Perché se non deghi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
7: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto.
20: La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
21: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
22: Su Car-

0: maggio. Approfittane subito. Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili ogni giorno. Carrefour.
1: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
2: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
3: Tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

0: sogni con Gabriele Dreams, questa Radio Monte Carlo. Quando si parla di sogni, tante persone hanno anche proprio così i sogni concreti, ad esempio che il proprio animale, il proprio amico cane o gatto possa vivere a lungo. Quante volte succede che magari muoia presto e uno ovviamente vive questo trauma.
1: E molti non si arrendono, tanto è vero che hanno cercato anche di farli clonare. Poi
0: Mamma
1: si
0: mia.
1: Sono anche lamentati, pur spendendo tantissimi soldi, perché hanno detto non erano uguali al mio.
0: Adesso dagli Stati Uniti è un po' che se ne parla, ma sembra che ci siamo davvero molto vicini. Potrebbe arrivare una pillola sviluppata da una ricercatrice, ne ha parlato una delle riviste più antiche e prestigiose americane in termini proprio di ricerca scientifica, The Atlantic, una pillola che può allungare la vita ai cani.
1: Si dovrebbe somministrare quando il cane è anziano, quindi dopo i 10 anni, e questa pillola garantirebbe una vita molto più lunga al nostro amico quattro zampe.
0: È un po' il sogno anche di tanti uomini, poter vivere più a lungo. Per adesso
2: non possono farla per gli umani, questa pillola?
0: Pare che adesso, insomma, partendo dai cani, se dovesse davvero funzionare, manca ancora qualche requisito per poterla mettere in commercio. Però la Food and Drug Administration americana ha già ritenuto valida appunto questa pillola. Dicevo, se dovesse realmente funzionare sui cani, da lì si potrebbe sperimentare anche sugli uomini.
1: C'è qualcuno che accetterà di fare da cavia anche a questo esperimento.
0: Anche perché, ripetiamo, il sogno di tantissimi è quello di poter vivere più a lungo. Certo, qua però stiamo parlando di cani, quindi comunque quant'è la vita media? 14 anni la vita media di un cane?
1: Vabbè, dipende, perché sai che i cani di grossa taglia vivono sui 10 anni appunto.
0: Okay. Qualcuno magari riesce a spingersi un po' più oltre, per cui allungarla di qualche anno vorrebbe dire magari arrivare a 16-18, che ne so. Per gli uomini ci vuole molto di più, ecco, per cui non so se avrebbe lo stesso effetto, però è un punto di partenza. Pensa te.
1: Anche perché noi amiamo tantissimo, no, i nostri cani, certo, i nostri animali, e quindi ci piacerebbe che potessero rimanere con noi più a lungo.
0: Però dovremmo anche imparare a far andare le cose come devono andare, a lasciarle andare.
1: Andare non contro natura.
0: Di fronte a una cosa del genere.
2: Certo,
0: capito?
2: Insomma, si gioca un po' con la natura, però se davvero funzionasse sicuramente a molti farà piacere sapere che possono avere accanto a loro il loro cane ancora per un altro po'.
0: Chissà, vedremo se davvero dagli Stati Uniti arriverà questa pillola che potrebbe allungare la vita ai nostri cani. C'è Mario Biondi su Radio Monte Carlo, la sua canzone in italiano è Cielo Stellato.

0: Take That su Radio Monte Carlo. Per voi che amate la musica, che amate lo spettacolo, c'è un appuntamento imperdibile su Canale 5.
1: Domani sera, prima serata, torna Team Battiti Live Spring, una edizione speciale primaverile di questo festival di musica che ben conosciamo. A condurre sono Michel Hunziker e Alvin, da Piazza Trento e Trieste a Ferrara, con un parterre di cantanti italiani incredibile.
0: Da Emma, Francesco Gabbani, da Alfa, The Colors, Raff, Samurai J, Elettra Lamborghini, Ermal Meta, insomma, e sono talmente tanti che non si possono certo citare tutti.
1: C'è anche Saldavinci, che ha vinto il Festival di Sanremo, e c'è anche Nicolò Filippucci, reduce da Amici dell'anno scorso, che ha vinto quest'anno il Sanremo Giovani.
0: Chissà per cui... perché mi hai guardata.
1: Per Saldavinci. So che ti piace Saldavinci, quindi. Appuntamento domani sera, in prima serata, su Canale 5, Team Battiti Live Spring.
2: Dalle 10, non perdere Due come noi. Due come noi, due come noi. Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
7: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
10: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
11: Aiuto, cadiamo!
10: O ti senti ACT?
12: Oh, che forza!
10: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
13: Pack scaduta, speed bloccato, firma sparita. Il mio software non va bene. Ma perché succedono tutte a me?
14: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
13: Allora corro subito.
14: Vieni da Buffetti. Firme, pack, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
15: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
16: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
17: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo!
16: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
18: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri i cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
19: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
18: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
19: Non sto nella pelle.
18: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
14: Matteo!
5: Che brutto sogno. Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
6: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
11: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
12: I prezzi salgono? Polis ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.

0: C'è poco sole in giro in Italia oggi, ma c'è la nostra gran bella musica che ci porta il sole. I Queen su Radio Monte Carlo e Kind of Magic.
1: E ci sono anche le ricerche del campus.
0: Stefano.
2: Piove fuori dai nostri studi e in effetti prevedere le piogge è diventato sempre più difficile. Non lo dico io, ma lo dicono gli scienziati, i meteorologi. Sulla temperatura ci riescono ad azzeccare, insomma. Le previsioni sono affidabili, ma noi vogliamo sapere, sì ma piove, sì ma dove piove. È un problema del quale siamo anche un po' noi umani responsabili, perché il riscaldamento globale ha portato sbalzi di temperatura che a livello atmosferico portano a correnti più imprevedibili, e si sa, le nuvole vanno dove va la corrente, e questi ancora i modelli matematici che governano gli algoritmi delle previsioni del tempo non riescono a prevederle. Quindi se possiamo essere abbastanza accurati rispetto alle temperature, sulla pioggia dobbiamo affidarci ancora un po' alla fortuna, specie nei pressi di ponti, weekend, vacanze, eccetera.
0: Il problema è proprio quello: quando tu vuoi andare in vacanza o hai un ponte, guardi le previsioni, dicono che piove, poi magari non è così e te ne stai a casa e ti arrabbi.
1: Certo. Magari addirittura nel tuo isolato diluvia e a due isolati di là non piove neanche. Può capitare anche quello.
2: Potremmo avere un domani previsioni meteorologiche accurate all'isolato, alla via. Magari, chissà. Per adesso è un'utopia. E tra l'altro il sud dell'Europa, lo dicono gli scienziati, è una delle zone del mondo più difficili per questo quanto riguarda la previsione delle piogge.
0: Sulle previsioni accurate c'era già la nuvola di Fantozzi, che è quella che ci portiamo dietro tutti quanti noi.
2: Quella non ce la toglie nessuno.
0: Sulla tua testa ci sarà sempre.
1: Quella c'è sempre.
0: In effetti è così. Poi resta pur sempre il caro vecchio metodo: ti svegli la mattina, apri la finestra e guardi che tempo che fa.
2: E se piove stai a casa.
0: E se puoi te ne stai a casa, altrimenti ti tabarri ed esci come abbiamo fatto noi oggi. Pino Daniele, Radio Monte Carlo.

0: Know My Way. E Pino Daniele a chiudere la puntata di oggi di Bonjour Bonjour su Radio Monte Carlo.
1: Dobbiamo andarcene?
0: Dobbiamo.
1: Sì.
0: Ci sono Rosaria e Filippo qua fuori che stanno...
1: Sì, stanno scalpitando,
0: esatto.
1: Stanno bussando.
0: Ci sentiamo domani mattina con Monica Sala.
1: Con Davide Lentini.
0: Con Andro Mercù.
2: A domani, ciao.
0: Con Mattia Brena, Federica Pogliani, Monica Tonnini e con Stefano Andreoli.
2: Si è tenuto il Met Gala, l'evento chiave della moda, del glamour, anche se molte personalità lo hanno boicottato. Anch'io, per esempio, non ci sono andato. Si è notata la mia assenza.
1: Sì, vero? Sì, ma come mai?
2: Quest'anno mi girava così.
1: Ah, ho capito.
0: Tu sempre mondano e sempre alla moda, Andreoli, per una volta hai fatto bene.
2: Volevo far sentire la mia voce,
0: certo,
2: capito?
0: Vabbè.
1: Io non avevo il vestito e quindi non ho potuto andare.
0: Amici, ci sentiamo domani.
1: Domani
0: che
1: alle 7, non mancate, puntuali. Buona giornata.
0: Baci, ciao.
2: Ciao. Ciao.
3: Ascolta le repliche e il podcast di Bonjour Bonjour su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Mattia Venini. Potrebbe essere una settimana decisiva per il delitto di Garlasco. Oggi verranno ascoltate dai PM come testimoni le gemelle K, cugine di Chiara Poggi. Domani sarà il turno di Marco, fratello della vittima, e di Andrea Sempio, unico indagato per l'omicidio di 19 anni fa. I suoi legali hanno annunciato che non risponderà alle domande. Tensione alle stelle a Hormuz, dove è scattata l'operazione statunitense Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione. Un vicolo cieco, secondo Teheran. Una nave del colosso danese del trasporto merci Maersk ha annunciato di aver attraversato lo stretto sotto scorta americana. L'Iran smentisce. Due giorni di tregua in Ucraina in occasione dell'anniversario della vittoria sovietica sui nazisti, annunciati dal Cremlino venerdì e sabato, mentre Putin teme un golpe o di essere ucciso, rafforzate le misure di sicurezza. Spari vicino alla Casa Bianca nella tarda serata italiana. I servizi segreti hanno colpito e fermato l'aggressore, che ha aperto il fuoco in una zona affollata di turisti, colpendo un passante. Ferito, ma non gravemente. Si indaga su un possibile attacco al vicepresidente Vance. Svolta nelle indagini sugli omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo, uccisi a colpi di arma da fuoco rispettivamente il 1 aprile 2024 e il 19 aprile scorso. Una vasta operazione della DDA di Bari ha portato all'arresto di 11 persone e al fermo di altre 3, ritenute esponenti dei clan rivali Strisciuglio e Capriati. Alle 11 alla Basilica Santa Giustina di Padova i funerali di Alex Zanardi, campione paralimpico mancato venerdì all'età di 59 anni. Attese 2.500 persone, tra cui i rappresentanti delle istituzioni e dello sport. Davanti all'altare ci sarà la sua handbike. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Sai che suono ha la serata perfetta?
7: Deliveroo!
6: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
8: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
9: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
10: Radio Italiana del Principato di Monaco.

0: Io non so cosa tu pensi, questa era una dedica molto diretta a David Stewart, suo compagno nella vita anche professionale, Why di Annie Lennox, per cominciare l'appuntamento di stamattina di Due Come Noi. Due come noi, due come
1: noi, Monte Carlo. Buongiorno, sono le 10:08, dopo gli amici di Caffè Latte con te di Bonjour Bonjour, tocca a Filippo Firli e Rosaria Renna in questo martedì 5 maggio 2026, buongiorno.
0: Buongiorno, vi salutiamo noi e anche tutto il nostro fabulous team, la nostra squadra fantastica composta da Luca Onere in regia, Monica Tognine ci assiste più o meno a tutto, cercate di pensarla molto, perché se la penserete intensamente magari lei stessa vi chiamerà quando noi vi diremo di mandare un messaggio vocale.
1: Stai dicendo che forse oggi regaleremo un po' di musica tra Umbria Jazz e il Blue Note, quindi vi sarà molto utile il 342-4141-762. Buongiorno a tutti, benvenuti. C'è questa perturbazione sull'Italia, quindi siamo più o meno tutti con l'ombrello. Abbiamo ritirato fuori anche un po', non dico le sciarpe, ma quasi. Sentite un po' la mia voce raffreddata. È il periodo, signora mia.
0: Per dirlo.

0: quello di Catching Bodies su Radio Monte Carlo. Oggi sono quella collega che spruzza cose, magari un po' troppo. Oggi un po' troppo gli oli essenziali.
1: No, fa sempre bene.
0: Io che sono raffreddata li sento un po' troppo, quindi forse ho esagerato.
1: Sono tonificanti, no?
0: Scusami,
1: fanno bene anche quelli.
0: Filippo,
1: perdonami. Basta avere dei fazzolettini di carta vicino, dei Kleenex, uno sta bene così. No, ma scherziamo, più o meno sarete più nella stessa identica situazione.
0: Spero
1: anche in
0: no.
1: ufficio, perché ieri con le maniche corte la canottiera, oggi rimettiti il maglione. L'escursione termica provoca raffreddori istantanei che speriamo comunque passino. Siamo Rosaria e Filippo, queste due come noi, in diretta qui dai nostri studi di Milano. Ieri c'è stato un appuntamento molto bello a cui abbiamo presenziato il lancio, la presentazione di Umbria Jazz 2026. Anche quest'anno, come sapete, siamo radio ufficiale e su radiomontecarlo.net c'è addirittura
0: il countdown ufficiale. Mancano 59 giorni, 13 ore, 2 minuti, 23 secondi, 22, 21, 20. Adesso sto qui, sai quelle cose che ti catturano? Adesso guardo i secondi che scorrono fino all'inizio ufficiale.
1: C'è tanta attesa, sì.
0: Ma trovate anche tutto quello che riguarda Orticola 2026, di cui siamo radio partner, l'appuntamento di mezzogiorno con Sababa dalla Zorza, che è stata per tanto tempo una compagnia costante
1: partner
0: qui su Radio Monte Carlo. Viene a presentarci il suo secondo romanzo dopo il grande successo della governante Io sono Adele.
1: E a proposito di questo nome qua,
0: è vero,
1: esatto, c'è una curiosa assonanza, anche se lei è,
0: solo con la nostra amica Adele Costantini,
1: esatto, che salutiamo. Adele Lori Blue Atkins, tutto il mondo la conosce come Adele, festeggia il compleanno e tutti sui nostri social la festeggiamo per bene, quindi Instagram, Facebook, X e LinkedIn, trovate un profilo stile Radio Monte Carlo su una delle artiste che ha venduto i più album nel mondo. Lei ha fatto 19, 21, 25 e 30, tutti intitolati con l'età nel momento in cui ha scritto la musica.
0: Nel frattempo aspettiamo anche il suo debutto da attrice nel prossimo film, quello nuovo di Tom Ford, e la celebriamo su Radio Monte Carlo con Someone Like You. Auguri!

0: Divine Intervention, Alison Moyet, l'abbiamo conosciuta con Vince Clarke e Dandy Bell nei meravigliosi Magici Yazoo. Erano gli anni 80, qui esplose da sola su Radio Monte Carlo, era Love Resurrection.
1: Abbiamo appena cominciato e sono le 10:22, abbiamo tante cose da fare e ricordate che vi sarà molto utile il 342-4141-762 di Radio Monte Carlo. Due come noi.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, 1 litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
9: Eurospin, la spesa intelligente.
10: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
11: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
12: Sentiamo.
11: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
12: Wow.
11: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
12: E C?
11: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
12: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
13: Iperceramica.
14: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto!
15: Fino a domenica 17 maggio, se acquisti 2 gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
16: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
17: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
18: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
19: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho 2 notizie per te, una buona e una ottima.
1: Wow.
19: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
0: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.

0: Tutte le volte che apre bocca la Minessa, la tigre, sparge questa porporina, l'incantesimo si ripete ogni volta, ti prende e ti porta dove vuole lei.
1: Lei lo sa? Dico che l'hai chiamata la Minessa. Mina lo sa? Vabbè, guarda dai, che vabbè. Vicino, e sei a Milano,
0: lei sta in Svizzera adesso, certamente sì. Era Mina su Radio Monte Carlo con Volami nel cuore.
1: Stiamo parlando da qualche giorno di film record, film fenomenali come Il Diavolo Veste Prada, due che in 5 giorni ha portato a casa più di 14 milioni di euro, oppure lo stesso Michael che allo stesso modo nel nostro paese e non solo ha raggiunto delle cifre record. Però non dimentichiamoci che c'è stato un periodo, diciamo a cavallo tra la fine del 2025 e l'inizio di quest'anno, in cui grazie per la città subito, vedi, dici cavallo,
0: cioè, ma avere Luca Oner in regia succede ancora queste cose qui,
1: che
0: no?
1: Ogni giorno davamo nuovi record per Checco Zalone, e adesso siamo felici di dire che sarà anche premiato con il David dello Spettatore. Il David sono i premi Oscar del cinema italiano, e questo è quello che viene consegnato al film che in generale ha realizzato, insomma, più soldi. Mi sembra che abbia avuto un discreto successo, vero?
0: Ma soltanto spicciolini, 76 milioni di euro al botteghino, 9 milioni di spettatori, e ancora continua ad essere uno dei film che sta ancora nella classifica. Certo, non nelle parti altissime, ma insomma,
1: tra l'altro sarà
0: ancora
1: distribuito in 226 paesi, sarà doppiato in 14 lingue, auguri. Io voglio sentire l'inflessione di Checco in uzbeko, per esempio, come faranno a ridare l'aria proprio che si respira all'interno del film di Gennaro Nunziante.
0: A lui riesce proprio a mescolare emotività e anche comicità in un modo unico, e quindi secondo me questa formula universale avrà grande successo anche ovunque nel mondo, no?
1: Aveva già vinto nel 2021 con Tolo Tolo, con 6 milioni di spettatori, anche David per la migliore canzone con Immigrato, e quindi
0: devo dire una cosa.
1: Dai, la deve dire, fagliela dire.
0: Domani David Donatello.
1: Domani.
0: Tutti verso mia cugina.
1: Ah, è vero.
0: Mia cugina miglior attrice nominata come migliore attrice. Tre ciotole.
1: Ah, tre ciotole.
0: Silvia D'Amì, Silvia Dico, votate, state le vicino, speriamo che sia lei ad alzarsi.
1: Sì, sono dei David un po' particolari, perché si parla di boicottare per la situazione è difficile, però speriamo.
0: Comunque
1: invece,
0: se la vede con delle competitor molto importanti, le facciamo comunque un in bocca al lupo.
1: In bocca
0: Ciao, Silvia.
1: Al lupo da parte di tutti noi di Radio Monte Carlo, questo è Bruno Mars.

0: the River su Radio Monte Carlo James Bay.
1: Radio Monte Carlo Planet.
2: Il laghetto dell'Eur cambierà volto entro la fine del prossimo anno. Questo bacino artificiale diventerà stabilimento balneabile, quindi non avrà soltanto una nuova immagine, ma si punterà al ripristino permanente della qualità dell'acqua. Infatti sono moltissimi gli studi e le analisi tecniche per cercare di far tornare il lago a condizioni ottimali.
0: Il progetto è entrato nel vivo con la mappatura dello stato delle acque necessaria per definire le modalità operative della bonifica. Si dovrà autorizzare la rimozione dei sedimenti dal fondale. In futuro lo spazio, oltre che per la balneazione libera, verrà utilizzato come impianto per competizioni sportive di alto livello. Il progetto riguarda anche l'ecosistema. Il miglioramento della qualità dell'acqua avrà effetti positivi sulla fauna locale, contribuendo a rafforzare l'equilibrio ambientale del laghetto.
1: Radio Monte Carlo Planet.
3: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
4: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
6: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Umbria Jazz a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cécile McLaurin-Salvat, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
8: Umbria Jazz.
7: Biglietti e info su umbriajazz.com. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
11: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
12: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
10: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: La notte insonne col ventilatore? A un...

0: climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
6: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
7: Salve!
8: Ah, lei, ho un problema, sa?
7: Cioè?
8: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
7: Beh, per 10 anni non le darà più fastidio.
8: Ha 6 balconi e un terrazzo!
7: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e in odore.
9: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
10: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo...
12: Deliveroo!
11: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
13: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. 1, 2, 3, let's go. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.

0: What's going on? Marvin Gaye su Radio Monte Carlo in due come noi, ancora ben trovati da Rosaria Renna e da Filippo Firli, vi accompagniamo come al solito fino a luna. Stavamo giusto guardando insomma i titoli dei giornali e anche un articolo preso da Repubblica, per cui la cintura di sicurezza compie 70 anni, ne dimostra molto meno perché è una di quelle cose, cioè il mondo va avanti dal punto di vista tecnologico, ma quella di sicuro è l'unica cosa che riesce ancora a salvarti la vita.
1: Un ingegnere svedese inventò questo dispositivo proprio che voleva salvare la vita e lo ha fatto a milioni di persone. In origine era ancorata in due punti in alto e in basso, passava diagonalmente sul torace, poi fu trasformata con un terzo punto anche sulla fascia addominale. E insomma, la cintura di sicurezza da loro non è cambiata così tanto, più o meno è rimasta quella che era in origine. E pensate che la casa svedese all'epoca scelse di non brevettare l'invenzione, quindi non ci hanno guadagnato, non l'hanno monetizzata. Qualcuno si chiede oggi, lo farebbero, perché oggi sembra che davvero il dio denaro vinca sempre su tutto, ma la rese disponibile.
0: Però per salvare delle vite fu un bellissimo gesto.
1: Infatti fu meraviglioso e la resero disponibile a tutti i produttori di automobili, non chiesero niente in cambio. Dopo la Svezia fu la Cecoslovacchia, che c'era 10 anni dopo l'invenzione, il primo paese d'Europa a rendere obbligatorio l'utilizzo della cintura, poi la Francia, l'Italia invece 50 anni fa rese obbligatorio l'attacco sulle auto, invece nell'88 fu obbligatorio anche attaccarla, insomma allacciarla.
0: C'è stato un periodo in cui c'era fortissima resistenza, no? Nel senso che ce l'avevi in macchina, ma
1: so
0: non è
1: dove
0: che
1: stai andando, so dove stai andando.
0: E poi Meraviglie di Napoli.
1: Esatto, cosa inventarono?
0: Inventarono la t-shirt bianca con la striscia laterale,
1: la cintura
0: per cui disegnata. sembrava che tu ce l'avessi, in realtà era una t-shirt.
1: È stata una resistenza culturale, però credo che oggi siamo molto coscienti di quanto serva, sia indispensabile. E a me ha sempre colpito che per la scomparsa di Lady Diana tutti dissero che se avesse avuto la cintura di sicurezza, lei era dietro nei passeggeri, forse si sarebbe salvata. Questa cosa mi è rimasta proprio lì per sempre, quindi utilizziamo sempre le cinture di sicurezza.

0: musica d'autore di grande qualità su Radio Monte Carlo, Coccodrilli di Samuele Bersani.
1: È il momento dei radio trailers e vi aspettiamo anche dopo le ultime notizie.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
9: Buongiorno da Mattia Venini. Alta tensione a Hormuz, dove è scattata l'operazione statunitense Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione. Un progetto senza sbocco, secondo Teheran. Una nave del colosso danese del trasporto merci Maersk ha annunciato di aver attraversato lo stretto sotto scorta americana. L'Iran smentisce. Due giorni di tregua in Ucraina annunciati dal Cremlino in occasione dell'anniversario della vittoria sovietica sui nazisti, venerdì e sabato. Mentre Putin teme un golpe o di essere ucciso, rafforzate le misure di sicurezza. Alcune fonti raccontano di uno zar blindato nei bunker. Il segretario di Stato americano Rubio in missione a Roma giovedì e venerdì con l'obiettivo di ricucire i rapporti con il Vaticano. Vedrà Papa Leone, ma anche Meloni, che ieri ha risposto alle critiche di Trump. Da tempo parla di disimpegno militare in Europa, una scelta che non condivido, ha commentato la Premier. Tragedia a Venezia, dove stamattina il corpo di un ventenne è stato recuperato senza vita nelle acque del sestiere di San Polo. Il giovane sarebbe caduto insieme ad altre due persone, tratte in salvo da un'imbarcazione di passaggio. Sulla dinamica indagano i carabinieri. Giorni decisivi per l'inchiesta sul delitto di Garlasco. Oggi verranno ascoltate dai PM come testimoni le gemelle K, cugine di Chiara Poggi. Domani sarà il turno di Marco, fratello della vittima, e di Andrea Sempio, unico indagato per l'omicidio. I suoi legali hanno annunciato che non risponderà alle domande. Calcio, 35esima giornata di Serie A, chiusa dalla travolgente vittoria della Roma, 4-0 all'Olimpico sulla Fiorentina. Giallorossi a un solo punto dal quarto posto occupato dalla Juventus. A Padova l'ultimo saluto ad Alex Zanardi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Radio Monte Carlo, musica di gran classe.

0: Emozione, brividini anche stamattina dopo Radio Monte Carlo, dopo l'appuntamento con TGCom 24, la nostra grande musica di gran classe con Rosaria Arena e con Filippo Firli. Erano immensi George Michael con Elton John qui da noi. Elton John, che abbiamo seguito anche nel Farewell Tour, torna in Italia per aprire il suo club a settembre alla Giudecca di Venezia. Ci sarà un momento, un mondo tutto suo proprio lì.
1: Ve lo racconteremo naturalmente. 8 minuti dopo le 11 siamo, l'hai già detto,
0: Rosaria e Filippo stavo guardando
1: i vestiti improbabili ma da sogno del Met Gala 2026. Un po' tutti i siti, tutti i social parlano di questa scalinata del Metropolitan Museum of Art di New York per questa serata, il Met Gala, che è un po' gli Oscar del fashion. È una roba incredibile. Ho appena scoperto che per partecipare il biglietto individuale è di $100,000 e pensa che rispetto alla l'anno scorso, noi che ci lamentiamo che è tutto rincarato, $25,000 in più rispetto all'anno scorso, quindi pensa, poverini.
0: Quindi se non sapete come imbucarvi, dovete pagare questo.
1: Ma sai che non basta neanche comprarlo, perché ci deve essere l'approvazione
0: di Anne
1: Wintour,
0: porta pure,
1: la Miranda Priestly vera, Anne Wintour, che ti aspetta sopra la scalinata. Ieri era un'apparizione tipo uccello del paradiso con piume verdi,
0: sì, esatto.
1: E hai a disposizione 20 secondi per omaggiarla, salutarla, dopodiché devi andare per non interrompere il flusso di ospiti che sale e che va ad omaggiarla.
0: Ma infatti qualche secondo in più, secondo me, per il fatto che rappresentavano dell'arte, quindi dovevi guardare i particolari, secondo me io gliel'avrei anche concessi. Comunque, a fare gli onori di casa, oltre ad Anna Wintour c'erano una regale Beyoncé, tutta inguainata in uno scheletro di diamanti, esatto, affiancata anche da Nicole Kidman.
1: Una fiamma rosso fuoco, bellissima, molto bella.
0: Bellissima, Venus Williams.
1: Ma non l'ho vista, Venus.
0: Venus Williams aveva al collo una sorta di collana che in qualche modo poteva replicare il piatto di Wimbledon.
1: Sì,
0: sembrava un piatto al contrario, un piatto indossato.
1: Mi sembra giusto per una delle più grandi tenniste della storia. C'era Katy Perry, che aveva il volto celato da una specie di maschera da schermitrice, Heidi Klum con quel fisico da top model che sembrava una statua di marmo, Madonna gotica, Bad Bunny invecchiato, al posto dei suoi 30 anni, 53 anni, non so cosa
0: che senso ha.
1: Non lo so, però lui così si è presentato, quindi chi siamo noi per...
0: Certo.
1: Sapete che gli ospiti devono aver compiuto 18 anni e proibito loro scattare foto con il cellulare e postare sui social. Deve dare l'approvazione ad ogni look Anne Wintour, anche poi dici come mai nasce la cosa di Miranda Priestly. Le disposizioni delle sedute sono pensate per favorire nuove interazioni, marito e moglie, partner, non sono insieme.
0: E li favorisci, sì, nuove interazioni.
1: Capito? Tipo poi Jay-Z magari, esatto, non sta con Beyoncé e magari conosce qualcuna nuova, cara Anne Wintour, io la ripenserei questa cosa. E non c'è nel menù l'aglio, l'erba cipollina e le bruschette per non avere cose tra i denti, fare briciole sui vestiti.
0: Da uomo della strada profano.
1: Sì.
0: Ma con quegli abiti e quelle installazioni addosso.
1: Qualcuno avrà mangiato, sarà seduto proprio.
0: Se devi andare in bagno, come fai? Non passi nemmeno dalla porta.
1: Adesso cerchiamo di chiamare qualcuno che ha partecipato al Met Gala per sapere anche questi dettagli. Però più che una serata di divertimento, mi sembra una serata faticosissima di lavoro.
0: Sì, però bello, perché l'arte è veramente declinata così, è molto bello.

0: the last time con i Kin su Radio Monte Carlo. Una menzione speciale per il Met Gala, però la dobbiamo fare ad Anne Hathaway, una delle ragazze del momento, visto il grande successo del Diavolo Veste Prada numero 2, che si è presentata con un abito dipinto a mano da un artista ispirato alla dea greca della pace, quindi mi sembra proprio in tema con anche il desiderio del mondo.
1: Sì, esatto, peraltro pare che il giudizio generale di quelli che l'hanno vista pare che abbia vinto anche il Met Gala, nel senso che Met Gala
0: era molto
1: la
0: bella,
1: più apprezzata, tra le più apprezzate appunto in passerella per quei famosi 20 secondi, c'è stato, è stato questo dipinto a mano, questo vestito dipinto a mano.
0: Da un compagno di scuola di Michael Kors, capito? L'ha chiamato, ha detto: senti, vieni a dipingere, che fa l'artista di professione. Si è riscattata dalla prova mediocre di Sanremo anche Irina Shayk, che quando deve fare il suo, far vedere quanto è bella, come sta bene vestita, non è
1: non
0: seconda a nessuno.
1: Esatto.
0: Aveva questo top fatto da orologi, ispirato al tempo liquido di Dalì, è un richiamo alla persistenza della memoria del 31. Ha fatto la sua porca figura.
1: Ha fatto la sua porca figura. Stavo dicendo, a Rosaria l'avrete probabilmente anche vista nei vari servizi, c'era questa ragazza molto bella, un'attrice, una cantante, non so chi, una showgirl, completamente vestita di bolle di sapone, il vestito richiamava le bolle di sapone, e da dietro c'era effettivamente sopra di lei chi le faceva.
0: E quando scoppiava sotto cosa c'era?

0: Indimenticabile la voce di Rico Kasich di Cars nel mattino di Radio Monte Carlo Drive e un'altra grande sorpresa in arrivo, Mama Said, tra poco.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ami il pericolo, Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
3: Alcuni sono fatti per stare insieme.
2: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
4: Questo killer non sbaglia mai.
2: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
5: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
8: Cadere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Vacanza! Concerto! Fioraio! Dividi tutto in 3 rate, senza interessi, con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
11: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
12: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Solo con carta payback. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
13: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
14: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
15: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
16: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
17: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
18: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
19: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
20: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo. Wow. Il viaggio con Di Maggio.
21: Ciao da Maurizio Di Maggio. Vi aspetto dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Monte Carlo.
22: In collaborazione
7: con Turisanda e l'ente del turismo egiziano. Scopri uno dei luoghi più misteriosi al mondo. Parti per un viaggio indimenticabile in Egitto, nelle migliori agenzie di viaggi e su turisanda.it.

0: Quiz In and Over Till It's Over. Sicuramente su Radio Monte Carlo è stato uno dei concerti che abbiamo amato di più delle varie edizioni di Umbria Jazz all'Arena Santa Giuliana. Ieri, come dicevi, all'Arena di uno degli sponsor, certo, a Milano, è stato presentato il programma di Umbria Jazz 2026, che trovate insomma sul sito ufficiale, anche su radiomontecarlo.net. C'eravamo anche noi, il nostro Nick che faceva il padrone di casa, poi insomma la sindaca ovviamente di Perugia, il presidente della fondazione, tutti gli amici di Umbria Jazz, tanti giornalisti e anche il nostro Stefano Bragato, il direttore, proprio a testimoniare il fatto che Radio Monte Carlo sia da sempre la radio ufficiale di Umbria Jazz, e anche quest'anno ci trasferiremo in tanti dal 3 al 12 luglio
1: Stefano
0: a Perugia.
1: Stefano ha raccontato proprio una cosa importantissima, no? Siamo ormai un co-brand, perché Radio Monte Carlo rimanda immediatamente ad Umbria Jazz, semplicemente per un motivo, perché siamo la radio che vi fa ascoltare esattamente gli artisti anche un pochino prima, o comunque vi ripropone le grandi superstar allineate con quella che è la musica che trovate solo qui da noi, solo su Radio Monte Carlo. Poi in quell'appuntamento, in quelle due settimane magiche, in quelle di Perugia, saremo le voci e gli occhi di tanti ascoltatori che magari non possono raggiungersi. Quanti ne salutiamo ogni anno,
0: sì,
1: che proprio per quell'occasione arrivano lì in postazione a Corso
0: Vannucci. Ci sono quelli che vengono a trovarci
1: soltanto per ascoltare Radio Monte Carlo e vederla appunto lì dal vivo.
0: E quelli che non possono essere a Perugia, in Umbria, in quel periodo, invece speriamo a loro di restituire davvero quella che è l'atmosfera. Poi programma ricchissimo, come di consueto, le grandi stelle all'Arena Santa Giuliana, citiamo Sting che sarà l'apertura, oppure il concerto del sabato di Zucchero, ma veramente ce ne sono di clamorosi. Poi i puristi che possono trovare pane per i loro denti, anzi jazz.
1: Quali sono
0: per
1: le due orecchie?
0: Il Teatro Morlacchi, okay, oppure la Sala Podiani alla Galleria Nazionale dell'Umbria.
1: Meravigliosa.
0: E poi tantissimi concerti, perché più della metà sono gratuiti nelle varie location. Per esempio, ieri è stato annunciato la preapertura il 2 sera, il giovedì, in
1: Sentite
0: piazza
1: che
0: 4
1: opening.
0: Novembre, con Serena Brancale. E siamo felicissimi di esserci già nella preapertura con Serena Brancale. Avete capito bene, in piazza, concerto gratuito offerto da Umbria Jazz a tutti quelli che vorranno esserci.
1: Eccola qua, un altro grande talento la cui cifra stiamo illuminando in queste ultime settimane. Su Radio Monte Carlo, Ella Langley.

0: bellissimi come il sole, Ricky Martin e Christina Aguilera su Radio Monte Carlo con Nobody Wants to be Lonely. Ma adesso dovete essere pronti perché, come sapete, Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del Blu Notte di Milano.
1: E tocca a voi, aspettiamo i messaggi vocali al 342-41-41-762. Dovete dire il vostro nome, la vostra città e io ascolto Radio Monte Carlo. Vi regaliamo due biglietti per il concerto di Veronica Swift mercoledì 13 maggio al Blu Notte di Milano.
0: Vogliamo sentire tante delle vostre voci, speditele con un messaggio al 342-4141-762. Due come noi, due come noi,
2: due come noi. This is Quincy Jones and I'd like to send a special congratulations over to my brother Mick the Nightfly.
3: Sei la mia musica preferita nella mia ora preferita.
4: Monte Carlo Nights, keep on playing it, saying it and doing it. Ciao.
5: Monte Carlo Nights
6: con Nick the Nightfly dal lunedì al giovedì dalle 22 solo su Radio Monte Carlo.
7: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
8: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il Cammino Minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
9: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
11: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,19€ e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia, a 2,49€. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: 1, 2, 3!
14: Team, va!

0: 3! Sì, 3 è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti 2 gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Il detersivo lavatrice Omino Bianco da 44 lavaggi è a 3,99 euro. Le idrocapsule Omino Bianco da 30 pezzi sono a 7,99 euro. E per stoviglie brillanti c'è Winnis. Il detersivo piatti a mano è 1,39 euro. Quello gel per lavastoviglie a 4,49 euro. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 euro, in regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Mantieni l'equilibrio del microbiota vaginale con CrisPact, l'integratore alimentare dedicato a tutte le donne, dalla pubertà alla menopausa. Disponibile in stick oro solubili e in capsule. CrisPact, da Pharma Extracta.
4: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
5: Prossimamente live, in concerto.
6: Martedì 12 maggio, Benjamin Lackner Quintet. Mercoledì 13, Veronica Swift. Giovedì 14 e venerdì 15, Joshua Redman. Sabato 16 e domenica 17, Simon Phillips Protocol 6.
7: Infolani, bluenotemilano.com.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it. Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
1: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
2: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
3: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it. It.

0: Ivano Fossati con la musica che gira intorno per tornare insieme dopo l'appuntamento che abbiamo lanciato con noi e con i nostri ascoltatori al 342-4141-762. Abbiamo qualche minuto fa messo in palio, in quanto radio ufficiale, i biglietti per una serata imperdibile al Blue Note di Milano.
1: Parliamo di questa artista che ha raggiunto i vertici, dicono gli esperti del panorama jazz vocale contemporaneo, perché è dotata di brillantezza virtuosistica, prendi e porta a casa, ingegnosità interpretativa, ha anche una scrittura importante, vigorosa, arrangiamenti raffinati. Si chiama Veronica Swift, non è una semplice cantante jazz perché esplora anche l'opera francese e italiana, la musica classica europea, la bossa nova, il blues, il funk, l'industrial rock, il vaudeville, insomma è un fenomeno.
0: È un artista davvero
1: Swift.
0: Completo, se poi calca il palco del Blue Note, se il nostro direttore artistico, no? Nick the Nightfly, la scelta, significa che veramente vale la pena di vivere questa brillantezza così piena di virtuosismi. Veronica Swift, vogliamo sapere a chi vanno i biglietti?
1: Mercoledì 13 maggio al Blue Note di Milano abbiamo il piacere di invitare
2: Patrizia da Sesto San Giovanni. Ascolto Radio Monte Carlo sempre.
1: Oh, che sia brava. Chiaro, che sia messo agli atti. Brava Patrizia, grazie.
0: Brava, bravissima Patrizia. Allora, prima parlavamo del Met Gala e tra le tante immagini che stanno facendo il giro del mondo ha colpito anche noi, c'è l'artista che stiamo per ascoltare.
1: È vero, Sam Lui... Smith, perché fashion is art vuol dire che vale tutto.
0: Vale
1: parlavi
0: tutto.
1: Prima di quell'abito con le bolle di sapone.
0: Bellissimo.
1: E lui invece che cos'era secondo te?
0: Lui era showgirl gotica. Perché comunque era un abito femminile che terminava appunto con uno strascico che ricordava quello di Morticia Adams, e aveva questo copricapo di piume. L'abito è stato disegnato dal suo compagno, che è un famoso fashion designer.
1: Insomma, non si è fatto parlare dietro perché è stato al gioco del Met Gala Sam Smith, che stiamo per ascoltare con Normani su Radio Monte Carlo insieme per Dancing with a Stranger.

0: Robin Zicchi, questa è Radio Monte Carlo. Hai visto che è arrivata Xaba dalla Zozza? Siamo già tutti emozionati.
1: Sì, figurati quanti messaggi riceveremo come tutte le volte che compare, che appare questa meraviglia. Tra poco la nostra, la vostra Xaba dalla Zozza. Oggi esce il suo libro e quindi ne parliamo con lei. Vi aspettiamo dopo le notizie.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buona giornata da Mattia Venini. Al via la 2 giorni di interrogatori sul delitto di Garlasco. Oggi tocca alle gemelle K, cugine di Chiara Poggi. Domani a Marco, fratello della vittima, e ad Andrea Sempio, unico indagato che non risponderà ai PM. Il 38enne si sottoporrà a una consulenza sulla personalità. Il colosso danese di trasporto merci, Maersk, ha reso noto che una delle sue navi ha attraversato ieri lo stretto di Hormuz sotto scorta degli Stati Uniti. Battente bandiera americana, l'imbarcazione era bloccata nel Golfo dallo scoppio della guerra a febbraio. L'Iran nega il transito. L'allarme del Fondo Monetario Internazionale sul caro energia. In uno scenario base, nel 2026 peserà sulle famiglie italiane per 450 euro, in uno scenario grave per 2.270 euro. L'impatto in Europa è stimato in 375 e 1.750 euro, a seconda del quadro geopolitico. Israele ha prolungato fino a domenica la detenzione dei 2 attivisti della flotilla, Tiago Avila e Saif Abikeshek, portati nello stato ebraico dopo il fermo al largo di Creta. Lo fa sapere la ONG che li assiste legalmente. Sono considerati i leader della missione umanitaria. Un 25enne maghrebino morto annegato stamattina a Venezia. Il suo corpo è stato recuperato nelle acque del sestiere di San Polo. Caduto nel canale, avrebbe gridato chiedendo aiuto, invano. Inutile l'intervento di 2 ragazzi che si sono tuffati per salvarlo. In migliaia ai funerali di Alex Zanardi alla Basilica Santa Giustina di Padova. Un lungo applauso ha accolto il feretro. Tra i presenti Bebe Vio, Alberto Tomba, il ministro Abodi e l'ex presidente del CONI Malagò. Sotto l'altare c'è la sua handbike. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
5: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
2: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Human di Human League su Radio Monte Carlo con Rosario Renne e con Filippo Firli. Questo è Due come noi, adesso un personaggio molto amato da Radio Monte Carlo, una voce che i nostri ascoltatori, che voi stessi conoscete molto bene. Benvenuta Xaba Dalla Zorza, eccola qua con noi.
1: Ciao, bentornata, Xaba.
2: È sempre un piacere tornare da voi.
1: Sì, sei tornata a casa e questa, esatto, considerala sempre casa tua.
2: Sono emozionata per due motivi, per essere tornata a casa e perché oggi è un giorno speciale.
1: Perché esce il tuo secondo libro, il tuo secondo romanzo, perché in realtà tu hai scritto una caterva di libri nella tua vita precedente.
2: 23 di cucina.
1: 23 di cucina, anche di saper stare al mondo, di cose belle, di circondarsi di cose belle. E poi con la governante hai finalmente trovato il coraggio, spinta anche dai tantissimi fan, da quelli che ti supportano, di scrivere un romanzo bellissimo che adesso ha un seguito che può essere anche letto senza aver letto il primo libro.
2: Esatto. E, per chi ha letto La Governante, l'ultima frase del primo romanzo è: io sono Adele, perché lei si presenta al suo datore di lavoro. E io sono Adele è il titolo anche di quello nuovo, ma ho voluto dare questo titolo con questa affermazione perché in realtà questo l'ho scritto io in prima persona ed è anche un pochino più autobiografico. Tanti mi hanno chiesto se la governante sono io, se quella in copertina sono io, no. Però è mio l'abito ed è mia la tazza.
1: E se anche la posa potrebbe essere la tua.
0: Molto
2: sì,
0: bella.
2: È stata ispirata, diciamo così, però le nostre vite non sono coincidenti. Sicuramente io ho molti tratti di lei e lei ha molti tratti di me e quindi in Io solo Adele c'è una parte anche un po' dolorosa, se vogliamo, del mio trascorso,
1: che
2: ho solo 55 anni, quindi non è che potevamo raccontare tanto, però
1: perché certo, ce n'è ancora tanto da
2: ovvio
1: vivere.
0: Esatto. Senti, in Adele la protagonista rompe le regole, no? Fa uno strappo bello deciso, bello netto. Quanto c'è di tuo, visto che ce l'hai appena detto? Oppure è soltanto storia diversa?
2: Forse quello è quello che io vorrei poter fare, perché di mio c'è sicuramente una parte dell'infanzia. Il libro inizia con un prologo dove lei ha 7 anni e quello è proprio la mia infanzia. Con una parte, diciamo, che per me è stata difficile da superare, che è stata la separazione dei miei genitori, che poi ovviamente ho superato, credo come molte bambine e bambini sono portati a fare. Poi c'è una parte un po' più importante dell'inizio del lavoro, quando non era così semplice affermarsi e fare il lavoro che volevo fare. E poi c'è una parte invece finale che non voglio, diciamo, rivelare a chi dovrà leggere il libro, ma quello che lei cerca per tutto questo tempo è un modo per trasgredire a se stessa. Perché all'inizio, proprio nel prologo, nel pezzettino finale del prologo, io spiego come sono diventata e come Adele è diventata, in quello coincidiamo, la signorina delle buone maniere e perché, dicendo che la regola in un certo senso conforta, perché è una cosa che puoi imparare a memoria, che sai che se l'hai imparata, come la poesiola di Natale, la sai. E
1: dà conforto nei momenti difficili della vita.
2: Sì, sì, sì, esatto. Esattamente come, sai, quando eravamo all'elementare, imparare la poesia, sapevi che se la imparavi tutta bene la potevi dire, prendevi un bel voto.
1: Tutto sarebbe andato bene.
2: Tutto,
1: diciamo,
2: sarebbe andato
1: così.
2: Bene.
1: Allora, abbiamo scelto con l'ufficio musica questa canzone che stiamo per ascoltare perché è importante il concerto durante una serata di congedo della governante del primo libro, Nicole Magolì con Papip, che quindi è un omaggio a Texas Dalla Zorza.
2: Grazie.
1: E ai tuoi libri.
2: Nicole,

0: Monte Carlo, Nicole Magoli e Papic su Radio Monte Carlo con Filippo Firli, Rosaria Renna e Xaba dalla Zorza. Abbiamo scelto questa canzone perché Nicole Magoli fa un concerto nel primo
1: libro privato,
0: su questa terrazza
1: a Monte Carlo, quindi io Nicole la devo salutare da qui perché mi ha ispirato molto la sua voce in quel capitolo particolare.
0: Di questa sera in cui la protagonista dà l'addio un po' alla vita che ha vissuto fino ad allora e va incontro a un futuro che non conosce, che scopriremo in Io sono Adele, il nuovo libro di Xaba dalla Zorza, da oggi per Marsilio in tutte le migliori librerie. Dà l'addio in un Dior custom made arrivato da Parigi.
1: Ovviamente.
0: Come ci fai sognare tu? Nessuna mai.
1: Beh, Cenerentola per esempio, sì. No? E poi sai, il bello dei romanzi è che tutto può succedere, però la vita di Adele, secondo me, è molto, nel romanzo che esce oggi, Io sono Adele, torna molto a una cosa gestibile alla portata di chiunque. Cioè lei fa questa scelta per certi versi drammatica, no? Perché lascia una vita bella, cioè di soddisfazione, un lavoro che lei ha voluto e che si è procurata per andare a fare la governante a casa di altri, quindi per occuparsi fisicamente della cucina, della casa, degli oggetti. Inizia questo rapporto quasi un po' carnale con gli oggetti della casa, soprattutto i piatti, le tovaglie, quelle cose che piacciono a noi.
0: Infatti, ti riconosco in questo.
1: E poi trova anche due figli lì, perché i suoi datori di lavoro, Monsieur Colbert, è sempre occupato con il lavoro, sua moglie è molto diversa da lei, non fa niente tutto il giorno, non c'ha voglia, i figli li ha un po' lasciati crescere così, dicendo fai come ti pare, no? E i ragazzi sono un po' allo sbando, bravi ragazzi ma abbandonati un po', e si aggrappano ad Adele come se lei fosse la madre. Quindi lei, insomma, va via da una certa situazione, se ne ritrova un'altra che non è proprio esattamente idilliaca, però c'è un però. Però adesso non posso dire tutto,
2: no, poi. Invece abbiamo parlato di Monte Carlo, no? Rispetto ai luoghi, al cambio di destinazione, non so se si può dire o non
1: si può dire.
2: Comunque,
1: si può dire. Perché
2: hai scelto il luogo esattamente per dare una nuova possibilità ad Adele?
1: Parte da Milano, dove io sono nata e cresciuta, c'è questo interludio, diciamo così, a Monte Carlo, perché io ho vissuto a Monte Carlo per 7 anni, in passato, quando ero ragazza, quando ero giovane, e quindi è un posto a cui sono molto legata, oltre
0: quando
1: a Radio
0: eri
1: Monte
0: più
1: Carlo.
0: Giovane.
1: Quando ero molto da bambina, praticamente. Da bambina, sì, giusto, grazie per la correzione del refuso. E lei va a vivere, questo si può dire, a Villeneuve-les-Avignon, quindi un paesino piccolino davanti ad Avignone, dove vuole.
2: Provenza.
1: Sì, in Provenza, dove vuole sostanzialmente trovare una nuova dimensione del sé. In realtà lei cerca fuori da sé quello che ha dentro di sé, cioè un modo disperato per essere amata, non tanto felice, ma quello che a lei manca è la risposta a una domanda, e la domanda è: a 60 anni io posso ancora interessare a un uomo, posso essere amata e posso ricominciare ad amare? Punto di domanda.
0: È una domanda bellissima e la risposta evidentemente noi la cercheremo, berremo come assetati nel deserto al libro di Xaba dalla Zorza, Io sono Adele, che esce oggi, ed è bellissimo celebrare questo momento così importante per Xaba su Radio Monte Carlo, che rimane casa sua.

0: Noi Marina Rei su Radio Monte Carlo con Rosaria Arena e con Filippo Firli e con la nostra amica Xaba Dalla Zorza, grande voce anche lei di Radio Monte Carlo, si è occupata di tantissime cose, è tornata, oggi è in tutti i bookstores con il suo nuovo romanzo, Dopo la governante io sono Adele, e oggi ufficialmente appunto è in tutti i punti vendita, lo sta presentando su Radio Monte Carlo. Incontrerai anche insomma tutta la gente che verrà lì per il film a copie.
1: Sì, parte un bel tour, diciamo la prima tappa è questo giovedì 7 maggio a Sandona di Piave, poi la seconda tappa a Villorba l'8 maggio alla libreria Lovat, e poi l'11 maggio sera a Milano in Feltrinelli piazza Piemonte lunedì prossimo. Poi ci sono altre tappe, c'è Roma la settimana prossima, c'è Bologna, ci sarà più avanti Firenze, insomma è un bel tour e sono molto contenta perché è sempre bellissimo quando incontro i lettori e le lettrici.
0: Senti, qual è la sensazione di scrivere l'ultima frase, essere convinto dopo letture, riletture, riletture, e consegnarlo alla gente, al pubblico, insomma al tuo editore, a Marsilio?
1: Allora, vorrei darti una risposta romantica dicendo che è stato bellissimo. In realtà scrivere un romanzo è un incubo. Sfinente. Perché comunque, soprattutto se come faccio io, hai una scadenza. Ci sono poi quegli autori che ti dicono ho iniziato, ci ho messo 6 anni, no, io quello ci dovevo mettere. Ma vi faccio una piccola rivelazione, visto che voi siete stati così gentili da chiamarmi proprio il giorno in cui esco in libreria. Io l'ultimo capitolo l'ho scritto quando era metà del libro, quindi sapevo dove dovevo andare a parare.
2: Non sapevi come arrivarci.
1: Eh sì, e poi invece ho costruito la parte, diciamo, che andava da metà alla fine, anche facendo delle scelte e tagliando fuori tantissimo, perché questo libro avrebbe potuto avere 100 pagine in più, ma non volevo fare il tomo, quello che uno lo guarda in libreria e dice questo non leggerò mai perché è troppo lungo, quindi solo 255 pagine.
2: Che scorrono molto velocemente, perché scrive molto bene Xaba Dalla Zorza, anche questo, capite? Non solo sa fare tutto, sa pure scrivere.
1: Grazie cuoricino. Ma...
2: cuoricini anche da parte degli ascoltatori, torniamo tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: approfittane subito. Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili ogni giorno. Carrefour.
1: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
3: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario Secci nei negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
4: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
5: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
4: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
6: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
7: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
8: Ah, da quando ho applicato schermo terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
7: L'ha applicato da sola?
8: Ma certo, pennello, polso e voilà!
7: L'allievo che supera il maestro!
9: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
10: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
11: E ora la sfida finale. Cocktail.
12: Spritz al tramonto.
11: Colazione.
12: Cappuccino vista mare.
11: Estate.
12: Crociera all'inclusive con Costa.
11: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
14: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
15: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
16: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
14: Perché se non deghi, non ci credi.
17: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
18: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
19: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
20: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
19: E il signor Alessandro Volta?
21: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
19: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce affumicata, 2x100 grammi, la bottega del gusto a 1,49€.
22: La spesa intelligente!
23: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
24: Poltrone sofà,
25: solo divani di qualità.
23: Verificare condizioni in negozio.

0: Orbison su Radio Monte Carlo, o Pretty Woman, che oggi dedichiamo a Xaba Dalla Zorza, scrittrice, conduttrice, anche direttrice di Foster Magazine.
1: Ma mi avete messo la canzone apposta, perché esatto. Sai che Adele, la protagonista del nuovo romanzo, va a messa con queste scarpine nere che si è portata da casa di Ferragamo, ed è, tutti la guardano, perché insomma Villeneuve-les-Avignon è un paesino piccolino, e lei porta un po' di sconvolgimento, tipo il vento del nord di cioccolato, perché la moglie del sindaco dice: le voglio anch'io quelle scarpe.
0: Ah, e quindi è disposta a tutto pur di averle.
1: È un personaggio strano Adele, perché appunto fa letti, fa la spesa, prepara polli, torte, va nell'orto, si occupa della casa, lava a mano i piatti, però quando esce ha questi bellissimi abiti neri che si chiudono con il laccio, diciamo il nodo sul fianco, e queste scarpine, e non ha il cappotto perché è tutta ambientata nella bella stagione, diciamo inizia a settembre, in realtà arriva fino alla vigilia di Natale. Adesso mi scappa una lacrima, perché quello che succede la vigilia di Natale è
0: qualcosa che ti coinvolge.
1: A me è costato quel capitolo lì, che è l'ultimo, però la cosa che posso dire con maggior soddisfazione è che ha pianto Chiara Valerio, che è la mia editor. Quando lei mi ha detto, ho fatto una lacrimuccia, ho detto ok, allora non sono sola, quindi va tutto bene.
0: Ah, ma perché lei è famosa per essere invece impenetrabile di pietra?
1: Chiara è un'icona, è tutta ad un pezzo, cioè io insomma non me la vedo Chiara Valerio che piange leggendo il mio libro, cioè con tutto quello che legge, scusami, lei legge la letteratura quella vera, anche la scrive, quindi
0: sono soddisfazioni. Io sì. Sono Adele, esce oggi per Marsilio il secondo romanzo, perché Xaba ha scritto tanti libri, ma il secondo romanzo di Xaba Dalla Zorza.
2: E qui ovviamente non possiamo non considerare tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo che ti hanno ritrovati, che sono in festa. Rivolgiamo Xaba subito ad RMC, a Radio
1: Riccardo,
2: Monte Carlo.
1: Anche io.
2: Riccardo da Perugia. Elisa da Roma ti fa i complimenti, dice: io ho letto La Governante, molto bello, la paura di essere inadeguata, il timore del giudizio degli altri, l'accettazione finalmente di sé, sono temi in cui mi sono completamente ritrovata. Aspetto di leggere Io sono Adele, proprio in libreria da oggi.
1: E questo è proprio per le donne che si sono sentite in qualche modo con la faccia a terra. Cioè Adele è una donna che, anche se vista da fuori, ha avuto tanto, perché sai, la classica collezione appunti, no? Il marito, i figli, la casa, certo, di proprietà,
0: la carriera,
1: però lei è caduta con la faccia a terra e si è rialzata, si è fatta male, ma si è rialzata. Quindi se state cercando un motivo o un modo per rialzarvi, secondo me questa può essere una buona lettura.
0: Io credo che sia imprescindibile. Si può leggere anche se non avete letto La Governante, potete leggere anzi in quest'ordine, prima Io sono Adele, poi
2: riscoprire La Governante.
0: Sì, quindi certo, sono assolutamente indipendenti l'uno dall'altro, sì, anche se poi i personaggi sono quelli. Quindi Io sono Adele, da oggi, e anche vostro, Xaba Dalla Zorza, è venuta a presentarlo su Radio Monte Carlo, e siamo tutti felicissimi.
2: Grazie per essere
1: tornato
2: a casa.
1: Vado via, mi dispiace, ma torno presto, prometto, appena il direttore mi chiama.
0: Okay. Direttore sentito, invitiamola presto, però tu fai più liberi, fai più cose, così abbiamo anche più motivi, ma vediamo. Vediamo e speriamo.
1: Aiuto.
0: Xaba Dalla Zorza, Io sono Adele, grazie.
2: Grazie. La nostra musica ora va avanti con Mr. Know It All, il nuovo Teddy Swims.

0: Kingsman per James Blunt su Radio Monte Carlo, che è anche la radio ufficiale di Umbria Jazz.
1: E allora dovete attivarvi in questo istante, perché al primo che invia un messaggio vocale al 342 4141762 con il proprio nome, la propria città e io ascolto Radio Monte Carlo, i biglietti per il concerto di Perigeo, The Last Concert, in programma sabato 4 di luglio, Arena Santa Giuliana, proprio a Perugia.
0: Tocca a voi allora, aspettiamo i vostri messaggi vocali al 342 4141762. Due come noi, due come
2: noi, due come noi. Dalle 13, non perdere
3: La boutique della musique.
2: Tra poco, su Radio Monte Carlo.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
9: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
10: Matteo!
11: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
12: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
13: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem, che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Umbria Jazz.
15: Umbria Jazz a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile, con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecile McLaurin-Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
14: Umbria Jazz.
15: Biglietti e info su umbriajazz.com. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
16: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
17: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
18: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
19: Tu perché sei così?
18: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
20: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
21: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori

0: tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
1: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
2: Aiuto, cadiamo!
1: O ti senti ACT?
3: Oh, che forza!
1: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
4: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
5: Certo, che domande fai, Ciccio?
4: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
5: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
6: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.

0: Stronger Than Pride, Sade.
1: No, ci vuoi siamo. Fare fuori tutti.
0: Ci siamo
1: fuori
0: regalati
1: con questo tono di voce.
0: E dopo la regina in assoluto, Sade.
1: Sbem proprio.
0: Sono quei momenti che si vivono di solito tra le 13 e le 14 con il nostro Andrea Munari e la boutique della musica, che tra poco sarà con voi. Nel frattempo, invece, vi stavamo ricordando che Radio Monte Carlo è la radio ufficiale di Umbria Jazz, l'appuntamento dal 3 al 12 luglio che ci vedrà protagonisti anche quest'anno in diretta dalle 10 a mezzanotte in Corso Vannucci a Perugia, naturalmente.
1: E sabato 4 di luglio saranno grandi protagonisti Perigeo and the Last Concert. Parliamo del main stage, cioè dell'Arena Santa Giuliana di Perugia. 4 di luglio sentiamo chi di voi avrà gli special pass.
0: Aspetta, lo cerchiamo.
1: Sì, avrà gli special pass proprio per vedere questo Perigeo. Peraltro lui è un marchio glorioso proprio del jazz elettrico italiano, perché ha un po' fatto una sorta di fusione, non è soltanto jazz, sai che il jazz con la musica elettrica non è che ci azzecchi tantissimo, invece lui è riuscito a fare questa fusion.
0: Con il progressive fu un caso proprio nella scena della musica italiana di qualità degli anni 70. Giovanni Tommaso dice che sarà l'ultima volta a 55 anni dalla sua nascita, quindi una di quelle serate da non perdere, una di quelle che poi direte io c'ero. Sentiamo chi ci sarà.
2: Sono Sonia da Bastia Umbra e ascolto Radio Monte Carlo.
1: Bello, Bastia è lì vicino, quindi ci vediamo di sicuro, passa a trovarci soprattutto a Corso Vannucci con una postazione veramente spettacolare. Ieri abbiamo avuto anche qualche piccola anticipazione per review dal nostro direttore, sarà veramente bellissimo anche quest'anno.
0: Brava Sonia, grazie per essere così affettuosa con noi. Tiziano Ferro con Giorgia.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Michael Bublé, quello di Sway, tanto per salutarvi, per ringraziarvi di questa bella mattinata che è stata molto ricca e viva dal punto di vista degli appuntamenti. Rosario Renna e Filippo Figli vi aspettano domani a partire dalle 10.
1: Grazie per averci scelto anche oggi, vi ringrazia tutta la squadra di Due Come Noi, Luca Onere in regia, Monica Tognini al centralino e Giulio Bartolomei in redazione. Vi lasciamo con Andrea Munari in diretta dal Principato di Monaco, prima TGCom 24.
0: Ciao, domani!
1: Ciao!
2: Due come noi.
3: Ascolta le repliche di Due Come Noi su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
3: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
5: Bentrovati da Virginia Giacomin. Un lungo applauso ha accolto l'ingresso del feretro di Alex Zanardi nella Basilica di Santa Giustina, in Prato della Valle, a Padova, gremita di gente. Sull'altare l'handbike del campione paralimpico, morto il 1 maggio all'età di 59 anni. Alex, anche da morto, continuerà a parlare di obiettivi, ha detto Don Marco Pozza nell'omelia. Mi dispiace per la morte, si è presa il corpo, ma l'anima le è sfuggita. Il delitto di Garlasco. Nella caserma Montebello dei Carabinieri a Milano viene sentita Paola K, una delle due cugine di Chiara Poggi. La testimone è stata fatta entrare in modo riservato, eludendo i giornalisti. La gemella Stefania invece dovrebbe essere sentita nel pomeriggio. Domani toccherà al fratello della vittima Marco Poggi e all'amico Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo filone di indagine. Il conflitto in Medio Oriente, il colosso Maersk riferisce: una nostra nave ha attraversato Hormuz scortata dagli Stati Uniti. L'Iran nega. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi oggi a Pechino per colloqui con il suo omologo cinese. Il Fondo Monetario Internazionale avverte l'Eurogruppo sul caro energia. Con i prezzi attuali, una famiglia media dell'Unione Europea perderebbe circa 375 euro nel 2026, pari allo 0,7% del consumo medio. L'impatto stimato per l'Italia è di 450 euro in uno scenario base, 2.270 euro in quello grave. I due attivisti della flotilla, arrestati e portati in Israele dopo il fermo in mare, compariranno oggi davanti al tribunale di Ashkelon. La polizia chiederà una proroga di 6 giorni della loro detenzione, tra le accuse di Tel Aviv, aver aiutato il nemico in guerra e appartenere a un'organizzazione terroristica. Mantenere un'auto costa fino a 4.486 euro l'anno. La spesa delle famiglie italiane, che comprendono dal bollo all'assicurazione, dal carburante fino alla manutenzione, arriva dall'analisi di Facile.it. Questa è la Breaking News di TGCom 24.
6: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
7: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
8: Sherlock Holmes, James Moriarty.
7: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
9: L'unico modo per uscire è insieme.
7: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime. Prime Video 18+, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
4: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
10: La più bella musica di Radio Monte Carlo,
4: la boutique de la musique.
0: Amiche e amici di Radio Monte Carlo, salutando con grande, grandissimo affetto Rosaria Renna e Filippo Firli, vi accogliamo qui in boutique. E in tanti, in questi giorni come oggi, vi ricordate che un anno fa come oggi la boutique della musique si presentava per la prima volta a tutti voi e anche a tutti noi, certo. E allora sono andato a riprendere quello che ci siamo detti e suonava più o meno così. Buon pomeriggio e benvenuti per l'apertura ufficiale della boutique della musique di Radio Monte Carlo. Grazie per essere qui e per averci scelto. Io sono Andrea Munari, vi sto parlando dal Principato di Monaco. Giulio Corbelli, oggi come allora, manovra in regia. Marco Follone sceglie i pezzi firmati che ascoltiamo. Abbiamo 60 minuti di grande musica per stare bene insieme e ci è voluto un po' per scegliere la prima canzone da trasmettere, perché deve essere importante per la sua storia, ma ancor di più per la gente, per tutti voi, e capace anche di lasciare un segno in più in questo nuovo programma che inizia proprio oggi. E allora benvenuti nella boutique della musique e speriamo nella boutique delle emozioni.
11: Hey

Immensa, Hey Jude dei Beatles, e immensi noi tutti anche, certo, qui nella boutique della musica. Non so quanti di voi fossero all'ascolto per il debutto il 5 maggio di un anno fa, era un lunedì, ma ci tengo a ringraziare tutti a nome di Radio Monte Carlo e poi coloro che con il passare delle settimane, dei mesi ci hanno raggiunto. Quindi grazie per esserci e per trasformare un programma radiofonico in un bellissimo luogo di incontro dove si ascolta una canzone più bella dell'altra, che adesso ha la voce di Diana Ross.

E anche Upside Down mantiene un bel tiro dopo un bel po' di annetti, merito di Diana Ross e della coppia d'assi Nile Rodgers e Bernard Edwards. Questa è la boutique della musica di Radio Monte Carlo, qui nulla sfugge a chi sa osservare e ascoltare, e lui sa capire se lei sta mentendo e per questo la tiene sempre d'occhio, anche se non è proprio qualcosa, diciamo, di romantico per una coppia. Dice: io ti vedo e tu vedi me, le dice. Lei forse è troppo ambigua, ma lui forse è troppo sospettoso. Insomma, Private Eyes è di Daryl Hall and Joan Oates.

Siamo nella storia della musica con i Pink Floyd, con il doppio album The Wall, da oltre 30 milioni di copie vendute. E qui siamo con Radio Monte Carlo nella boutique della musica, tra racconti di canzoni e di artisti che, diciamolo, lasciano veramente il segno. C'è chi sa cosa significa gavetta e chi no. E ci sono incontri che ti cambiano veramente la vita. 5 ragazzi appassionati di musica fanno gli autisti per arrivare a fine mese. Ne coglie il talento Aretha Franklin e la carriera dei Detroit Spinners decolla. I'll be around.

0: Quanto è rassicurante avere qualcuno che tiene a noi, vero? In ogni momento e di qualsiasi cosa avrai bisogno, io ci sarò, I'll be around. Anche noi della boutique siamo qui, in diretta dal Principato di Monaco alle 13:22 minuti 21 secondi, con la musica più bella. State con noi.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
2: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
5: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
6: Deliveroo!
5: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
7: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
7: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Wow.
7: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E C?
7: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
9: Iperceramica.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere!
10: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
13: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
14: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
15: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. I Talasso Scrub Geomar da 600 grammi sono a 7,99 euro. L'azione dermolevigante favorisce il rinnovamento cutaneo, mentre le fragranze avvolgenti donano una piacevole sensazione di benessere. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 euro, in regalo la pochette Coco Nuda, disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
16: Uno è poco, due non bastano, tre... Sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti 2 gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
17: Uno, due, tre!
18: Team, battiti! Live Spring! Grazie Ferrara!
19: Com'è? Ti vedrai prima di me, prima di lei, perché sono così...
20: Condotto da Michelle Hunziker con Alvin. Team Battiti Live Spring, mercoledì in prima serata, Canale 5.
21: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
22: Febal Casa, Febal Casa.
21: Più info su febalcasa.com.
23: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 euro. E da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
24: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il Cammino Minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
25: La bella stagione chiama, Eucerin risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.

The Foreigner ed è sempre una piacevole scossa con Waiting for a Girl Like You. Tu, donna meravigliosa che ispiri canzoni immortali. Siamo tra gli dei della musica, quei grandi artisti che ne fanno una più bella dell'altra. Questa è la boutique della musique di Radio Monte Carlo. Qui, lo sapete, le canzoni le facciamo anche raccontare. Kevin Cronin, dei Rio Speedwagon, si confida con il suo medico. Ecco il problema, dottore, è il nuovo album. Ho scritto una canzone su una ragazza che non esiste e non riesco più a togliermela dalla testa. Ogni volta che penso a lei, la immagino con altri ragazzi e mai con me. E questo mi fa impazzire, ma è così bello.

Keep on loving you, la firma di Rio Speedwagon nella boutique della musica. Stiamo andando alla grandissima e grazie per i vostri messaggi per il compleanno della boutique della musica oggi. Questa è Radio Monte Carlo e siamo, sì, oggi devo dire la verità, grigio nobile, veramente tanta acqua giù, però ci rinfreschiamo le idee, ci fa bene. La boutique della musica siamo tutti noi, lo sapete, c'è la voce di Bruce Springsteen anche, che stasera è in concerto a Elmont, che è una località che si trova al confine tra la contea di Nassau e il distretto dei Queens a New York, il che le è valso il soprannome di porta d'accesso a Long Island. Vi dico questa cosa e penso al mio amico e collega Maurizio Di Maggio, lui l'avrebbe fatto sicuramente meglio. Queste invece sono le strade di Philadelphia.

La boutique della musique di Radio Monte Carlo, anche con la stupenda Time Passages di Al Stewart, artista che in gioventù, seppur deciso a fare musica, non si vedeva per niente come una rockstar. E allora a 17 anni, quando sale sul palco di un pub per suonare dal vivo Masters of War di Bob Dylan, gli applausi di un pubblico entusiasta gli dicono: ecco, vedi, è il folk la tua vera vocazione. Dalla Scozia all'Inghilterra, dove il rock elegante incontra blues e country, è una band che cambia la musica, lo stile è unico e veramente questi ci conquistano. Dire Straits in So Far Away.

Così lontani, è vero, c'è malinconia, nostalgia a causa della distanza, dove una telefonata non è sufficiente per stare veramente meglio. Resta una delle più belle dei Dire Straits che incontriamo nella boutique della musique di Radio Monte Carlo. Canzoni e racconti di chi soffre perché è troppo lontano, ma anche di chi è vicino ma ha paura di amare. Chi di noi ci è passato dentro, eh? Da una parte il desiderio di un amore travolgente, autentico, dall'altra invece il timore di perdere tutto dopo aver dato tanto. Ascoltiamo come lo vive Lucio Battisti.

0: Lucio Battisti con Aver paura di innamorarsi troppo, è un'altra di quelle canzoni che ci tengono lì, che ci fanno pensare a come siamo, e se a nessuno piace restare scottato, non dobbiamo perdere la voglia di amare. E voi da che parte state?
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozi online. Sephora.
4: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
5: Certo, che domande fai, Ciccio?
4: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
5: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
6: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
7: Vacanza. Concerto. Fioraio. Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
8: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
9: Mantieni l'equilibrio del microbiota vaginale con CrisPact, l'integratore alimentare dedicato a tutte le donne, dalla pubertà alla menopausa. Disponibile in stick oro solubili e in capsule. CrisPact, da Pharma Extracta.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
13: La spesa intelligente.
14: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
15: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
14: Mi hai detto che ami l'Islanda.
15: Ma vivo in Italia.
14: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
16: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Excalibur. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Excalibur è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
17: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
18: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
19: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
20: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
21: Tecnomat, più professionale, meno caro.
22: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
0: 60 minuti, non uno di più. Grazie per il vostro gentilissimo ascolto e spero siate stati bene in questo primo appuntamento. Il 5 maggio di un anno fa queste sono state le mie parole e grazie per i vostri messaggi di oggi dedicati a questo simpatico compleanno della boutique che abbiamo fatto insieme. Tra poco saremo happy together con Isabella Eliodori e Claudio Di Leo. Prima ascoltiamo le breaking news di TGCom24. È tutto dal Principato di Monaco. Ringrazio Giulio Corbelli in regia, Marco Fulone per la musica. Torniamo insieme a voi domani alle 13. Ciao a tutti da Andrea Munari.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
2: Ascolta le repliche di La boutique de la musique su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
3: Radio Monte Carlo, TGCom 24, breaking news.
23: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Il delitto di Garlasco. Nella caserma Montebello dei Carabinieri a Milano viene sentita Paola K, una delle due cugine di Chiara Poggi. La testimone è stata fatta entrare in modo riservato eludendo i giornalisti. La gemella, Stefania, dovrebbe essere sentita nelle prossime ore. Domani toccherà al fratello della vittima, Marco Poggi, e all'amico Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo filone di indagine. Dal 22 aprile scorso è scomparsa a New York una cittadina italiana, Elisabetta Ferretto Tai, cinquantenne originaria di Montagnana, Padova. Da quel giorno il cellulare risulta spento, i profili social sono stati disattivati all'improvviso. Nel 2004 il provino come modella a casa di Epstein, che si rivelò una trappola. La donna denunciò l'imprenditore pedofilo per abusi. Il conflitto in Medio Oriente. Il colosso Maersk riferisce: una nostra nave ha attraversato Hormuz, scortata dagli Stati Uniti. L'Iran nega. Intanto i prezzi del petrolio sono in lieve calo, ma restano a un livello elevato. Il Brent sopra i $113 al barile. A due giorni dalla visita del segretario di Stato statunitense Rubio in Vaticano per ricucire lo strappo con la Santa Sede, Trump torna ad attaccare Papa Leone XIV. Ritiene giusto che l'Iran abbia l'arma nucleare, ha detto il presidente americano, mette in pericolo i cattolici. Antanavirus, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha confermato che la Spagna accoglierà nell'arcipelago delle Canarie la nave da crociera dove tre persone sono morte per un sospetto focolaio. Si potrà così procedere con un'indagine epidemiologica completa, una disinfezione della nave e sarà valutato il rischio per i passeggeri ancora a bordo. Non serve essere Alex Zanardi per avere una vita meravigliosa. Il segreto è trovare il sorriso nelle piccole cose, perché da lì si costruiscono quelle grandi. Così il figlio Niccolò al funerale del padre. Quando si faceva il caffè e impastava la pizza, lo faceva sempre col sorriso. Gremita di gente, la Basilica di Santa Giustina, in Prato della Valle a Padova. Queste le breaking news di TGCom 24.
24: Giro d'Italia, ma vai da Conad!
25: Via, via.
24: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.

0: Pale Sister, Am I the Same Girl? Abbiamo salutato e ringraziato Andrea Munari e la sua boutique della musique. Anzi, oggi è il compleanno, il primo
1: compleanno.
0: Buon compleanno, che io porto particolarmente nel cuore perché ha segnato anche il mio ingresso qui a Radio Monte Carlo. Quindi è un compleanno che porto
1: allargato
0: nel cuore. Esatto, particolarmente. Auguri ad Andrea e alla sua boutique che riaprirà domani alle 13. Adesso è il momento di Happy Together.

0: Auguri quindi alla boutique della musica, al nostro Andrea Munari, che guarda, un anno gli è scivolato addosso, proprio non si vede che, non è invecchiato.
1: Non è invecchiato per niente,
0: mamma, veramente.
1: Anzi.
0: Sembra veramente passato solo un anno, cioè, incredibile.
1: Sembra 365 giorni,
0: oh,
1: Isa.
0: Guarda, veramente. Davvero auguri, auguri, auguri, un programma che cresce sempre di più e è molto molto amato. Io leggo sempre i messaggi che arrivano ad Andrea, sono veramente bellissimi e meritatissimi, peraltro. Claudio Di Lea.
1: Isabella Teodori, come stai?
0: Bene, allora salutiamo anche Giulio Corbelli che si occupa della regia, abbiamo anche Serena Mazzone in redazione e Teresa Foglia al centralino. Chi
1: e
0: c'è
1: qui c'è
0: da
1: il
0: te?
1: DJ Masino a tenere le briglie dello studio romano di Radio Monte Carlo.
0: Baci.
1: Quindi ci siamo al gran completo.
0: E quindi ascoltiamo la musica, no?
1: Direi.
0: Per forza.
1: Che stiamo a fare qui? Ne possiamo parlare tutto
0: siamo
1: il tempo.
0: Siamo pagati per questo, se lo ricordo.
1: Ah, sì?
0: Ecco.
1: Come? Per parlare, a non per suonare la musica?
0: Su

0: Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Guerriero con Marco Mengoni, siete su Radio Monte Carlo, questo Happy Together con Claudio, Di Leo, Isabella e Leodori. Buon pomeriggio, grazie,
2: buon pomeriggio.
1: Grazie, grazie. Mio caro, tu ami la matematica?
2: Come no, ho fatto lo scientifico, quindi
1: non la ami.
2: No.
1: Io lo stesso, ho scelto di fare lo scientifico e purtroppo sono sempre stata decoccio. Però attenzione, perché è vero, la matematica è una materia che potremmo amare o odiare, non ci sono vie di mezzo. Ma cosa influisce il nostro amore eventuale per la matematica? Cioè, anche la nostra percezione che abbiamo della materia, immagino.
2: Sì, perché tanti si chiedono anche: ma a che serve la matematica? Che
1: serve,
2: è un po' la domanda che ci siamo fatti tutti durante i nostri studi al liceo, alle superiori. Beh, c'è questo studio.
1: Guarda, io col teorema di Pitagora ci ho fatto carriera, veramente.
2: Sì, eh?
1: Sì, sì, sì.
2: Ma che scherzi. Però poi quando vai a fare la spesa e devi calcolare lo sconto che ti fanno, lì ti serve.
1: Un po' sì.
2: Quando devi andare a pagare le tasse, lì ti serve la matematica.
1: Un tempo che purtroppo ci si è atrofizzato il cervello con i cellulari, i calcolatori, eccetera, lo sai, no?
2: Infatti il segreto sta proprio lì, almeno per quanto mi riguarda. Se devo fare un calcolo, cerco di farlo a mente e di sforzarmi di non prendere il telefono per fare il calcolo che devo fare.
1: Bravo.
2: Non sono portato con la matematica, pur avendo fatto lo scientifico, però cerco di non farmi, come dire, fossilizzare il telefono.
1: Quindi ti applichi, perché di solito degli studenti si dice bravo ma non si applica. Nel tuo caso non sei bravo a matematica ma ti applichi. Questo
2: mi
1: è veramente molto bello da parte tua, veramente, complimenti.
2: Mi sono applicato, sì.
1: Io non mi applico nemmeno. Questa è Radio Monte Carlo, amici, ci sono i Genesis, Invisible Touch.

0: Primo pomeriggio di Happy Together su Radio Monte Carlo. Abbiamo ritrovato anche i Genesis, questa Invisible Touch. Happy Together.
1: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: E ora la sfida finale! Cocktail!
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione!
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate!
4: Crociera all'inclusive con Costa!
3: Sì! Questa estate parti con Costa! Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
5: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
6: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
7: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
5: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
8: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Solo con carta payback. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
9: 1, 2, 3.
10: Team, battiti like Spring.
11: Grazie Ferrara.
12: Com'è? Ti sarai sempre prima di me.
13: Condotto da Michelle Hunziker con Alvin, Team Battiti Live Spring, mercoledì in prima serata, Canale 5.
14: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
15: Wow.
14: La buona, Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima, i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
16: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
17: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
18: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
19: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
20: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
21: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
19: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
21: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
22: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
23: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
24: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. è un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
1: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.

0: Sono le chicche che ogni tanto scoviamo per voi, amici. Un successo della metà degli anni 90, le Scarlett con Independent Love Song su Radio Monte Carlo. Si parla di matematica, è bella, vero?
1: Insomma, sì,
0: ce l'abbiamo proprio ascoltata con grande piacere. A proposito di matematica, non siamo gli unici ad essere un po' decoccio, io e te, però vedi, come te c'è un altro ascoltatore che effettivamente si applica perché fa la stessa cosa. Lui fa i conti con il suo cervellino, poi va a vedere una sorta di prova del 9 per se ha azzeccato o meno attraverso la calcolatrice del telefono, evidentemente.
1: Guarda, a me mi tiene sveglio molto da questo punto di vista aver aiutato e aiutare ancora le mie figlie a matematica.
0: Ah,
1: ora,
0: vedi,
1: fino
0: certo.
1: alle equazioni di secondo grado sono arrivato con la grande, con la piccola siamo ancora insomma a quarta elementare, quindi ancora ce la faccio a darle una mano.
0: Ah, io con le addizioni forse, sì, non lo so.
1: Noi, Isa, che siamo dalla parte degli ultimi, dei più deboli, siamo dalla parte di Plutone. Perché?
0: Perché allora c'è
1: noi
0: stato
1: vogliamo bene a Plutone
0: moltissimo, perché è stato scoperto anche piuttosto tardi, negli anni 30, come pianeta del sistema solare. Poi a un certo punto nel 2006 decisero di declassare Plutone, perché non era evidentemente grande abbastanza, a pianeta nano. E ora è tornato sorprendentemente al centro dell'attenzione scientifica e pubblica, perché c'è questo amministratore delegato della NASA che si chiama Jared Isaacman, che davanti al congresso americano ha proprio espresso questo desiderio di rendere Plutone di nuovo un pianeta. Poverino, ha studiato tanto in questi anni, si è applicato sto ragazzo, perché non gli diamo una spintina?
1: Esatto, poi sta lì laggiù, non dice mai niente, non dà fastidio. Ma
0: già
1: perché?
0: È stato scoperto tardi, è una cosa brutta questa.
1: Esatto.
0: Ecco.
1: Noi siamo vicini agli ultimi, soprattutto ai più deboli, e siamo vicini anche a Plutone, quindi la
0: che
1: NASA
0: non ha usato nemmeno la calcolatrice, peraltro.
1: No, forse per andarlo a cercare, sì, quella l'hanno usata. Molto probabilmente per fare i loro calcoli. Ti immagini che calcoli?
0: Vediamo che cosa decidono i professori. Noi siamo qua in attesa.
1: Noi, per quanto possa contare, noi siamo con Plutone.
0: Esatto.
1: E gli vogliamo già molto bene.

0: 8 Radio Monte Carlo, attenzione perché questa cosa di Plutone ha scatenato polemiche non da poco, Isa.
1: Sì, perché dicono, perché non l'hanno chiamato Plutino allora, se era così piccolo? Non ho capito.
0: Così piccolo.
1: Che poi è stata una cosa, una scoperta della NASA, giusto?
0: Esatto,
1: qualcuno ci diceva.
0: Gli americani stessi l'hanno scoperto, ora declassarlo, loro si sentono sempre un po' messi da parte, gli americani, quindi no.
1: Simpatia. Vabbè, ci abbiamo Madonna su Radio Monte Carlo.

0: Madonna, anche lei protagonista al Met Gala di ieri sera, con questo cilindro nero decorato con una nave in miniatura. Insomma, si è ispirata moltissimo all'immaginario dell'artista Leonora Carrington, ovviamente rielaborando tutto a modo suo. Comunque ha fatto colpo, l'abbiamo notata,
1: come sempre.
0: Sì, una finezza unica, finissima, proprio un'eleganza. Però sì, insomma, Madonna.
1: Certo.
0: Benissimo, amici, allora sapete che si sta avvicinando Umbria Jazz. Proprio ieri sera c'è stata la conferenza stampa di presentazione, un programma straordinario, bellissimissimissimo. Tra i tanti artisti ci saranno anche Perigeo, questo marchio glorioso del jazz elettrico italiano, che sale sul palco a 55 anni, pensate, dalla sua nascita, e sarà, a detta di Giovanni Tommaso, l'ultima volta, quindi assolutamente uno spettacolo imperdibile.
1: E al primo che io, o la prima che invia un messaggio vocale, mi raccomando, con il proprio nome, città e io ascolto Radio Monte Carlo, i biglietti per il concerto di Perigeo The Last Concert in programma sabato 4 luglio all'Arena Santa Giuliana di Perugia. Allora 342 41 41 762, nome, città e io ascolto Radio Monte Carlo.
2: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
3: Corri da Troni!

0: Troni, non ci sono paragoni.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
6: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
7: Certo, che domande fai, Ciccio?
6: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
7: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
8: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: In viaggio fanno amicizia con tutti.
12: Piacere!
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
2: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
3: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù kids snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso menù gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
4: Solo da 1 euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. 1 euro.
5: Tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Mattia Bazzar con Vacanze Romane. Ogni volta che suoniamo in Mattia Bazzar, io e Isa ci perdiamo in lodi sperticate. Ma senti che bella, ma senti che voce è lei, ma che musica ogni volta che suoniamo in Mattia Bazzar. Allora, abbiamo appena giocato, sentiamo chi verrà al concerto dei Perigeo a Umbria Jazz.
1: Stefano da Lugo di Ravenna, io ascolto Radio Monte Carlo.
0: E allora Stefano, per te il concerto di Perigeo, The Last Concert, in programma sabato 4 luglio Arena Santa Giuliana di Perugia. Già che sei a Perugia, vienici a trovare.
2: E per forza, siamo lì in postazione, mi raccomando, perché anche quest'anno Radio Monte Carlo sarà in diretta a partire dalle 10 fino alla mezzanotte dalla postazione di Corso Vannucci a Perugia, da venerdì 3 luglio a domenica 12. Mi raccomando, siamo lì, vi aspettiamo. Intanto la nostra musica su Radio Monte Carlo, c'è anche lei, Olive Dean con So Easy.

0: I've been thinking about you con London Beat, questa è Radio Monte Carlo.
1: A chiudere così la prima ora insieme, adesso due passi al cinema e poi Breaking News di TG Com 24.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
9: Bentrovati da Virginia Giacomin. A due giorni dalla visita del segretario di Stato americano Rubio in Vaticano per ricucire lo strappo con la Santa Sede, Trump torna ad attaccare Papa Leone XIV. Ritiene giusto che l'Iran abbia l'arma nucleare, ha detto il presidente americano, mette in pericolo i cattolici. Il cardinale Parolin commenta, il Papa va avanti per la sua strada, predicare il Vangelo e la pace. Il delitto di Garlasco nella caserma Montebello dei Carabinieri a Milano, la prima delle gemelle K ad essere ascoltata oggi è stata Paola. Ora tocca a Stefania, domani sarà la volta del fratello della vittima Marco Poggi e di Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo filone di indagine. Un lungo applauso ha accolto l'ingresso del feretro di Alex Zanardi nella Basilica di Santa Giustina in Prato della Valle a Padova, gremita di gente. Sull'altare l'hand bike del campione paralimpico morto il 1 maggio all'età di 59 anni. Antivirus, la nave da crociera con bandiera olandese sulla quale si sono verificati 3 decessi è ancorata a largo di Capoverde, con a bordo casi 2 confermati e 5 sospetti. Per l'OMS l'ipotesi più plausibile è che le infezioni si siano verificate all'esterno e poi ci sia stata una trasmissione interumana sull'imbarcazione. I 2 attivisti della flottiglia arrestati e portati in Israele dopo il fermo in mare compariranno oggi davanti al tribunale di Ashkelon. La polizia chiede una proroga di 6 giorni della loro detenzione, tra le accuse di Tel Aviv, aver aiutato il nemico in guerra e appartenere a un'organizzazione terroristica. Dal 22 aprile scorso scomparsa a New York una cittadina italiana, Elisabetta Ferretto Tai, 50enne originaria di Montagnana, Padova. Da quel giorno il cellulare risulta spento. Nel 2004 il provino come modella a casa di Epstein, che si rivelò una trappola. La donna denunciò l'imprenditore pedofilo per abusi. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
8: Radio Italiana del Principato di Monaco.

0: Sì, Mad About You, loro vengono dal Belgio, si chiamano Hoverphonic e li abbiamo utilizzati per aprire la seconda ora di Happy Together. Buon pomeriggio ancora da Isabella Leodori a Milano, yes, e Claudio Di Leo qui a Roma. Parliamo spesso di vacanze perché ci fa stare bene, Isa, mm-hmm, giusto?
1: Sì.
0: Però in questo periodo di incertezza energetica, periodo in cui c'è anche il pericolo di rimanere a terra con gli aerei per scarsità di carburante, una soluzione c'è.
1: E magari l'Interrail, il famoso treno, il treno sì, si può prendere sempre e comunque se non avete fretta,
0: sì,
1: soprattutto quello, ecco, mettiamo le cose in chiaro. Però è vero, io immagino molti di voi all'ascolto avrete anche un ricordo legato all'Interrail, magari da ragazzi avete deciso di farvi un viaggio per l'Europa, perché poi nell'Interrail conta di più, come dire, il viaggio anziché la meta, perché è un modo per rallentare e quindi scegliere il treno è sicuramente l'opzione migliore. E ci sono tante cose che potete, tanti itinerari che potete decidere, mm-hmm, e quindi vengono proporsi alcuni itinerari di tipo come quello mediterraneo che unisce Spagna, sud della Francia e Italia, quindi immaginiamo, no, tra città di mare, atmosfere un pochino più rilassate.
0: Ah, molto rilassate. Torniamo anche nell'Europa dell'Est, ne parlavamo ieri, ci sono anche i Balcani fino a Sarajevo, Mostar, oppure quello del nord Europa per arrivare a Tallinn o a Riga, da quelle parti lì. E il treno è sicuramente uno dei modi più romantici per spostarsi. E nel caso dell'Interrail, non so se voi avete avuto esperienza, io ed Isa personalmente no, ma è già il viaggio che è un'esperienza oltre la meta, no Isa?
1: Esatto, esatto, assolutamente. Poi non manca la parte pratica, il pass permette di salire su treni regionali ad alta velocità e anche notturni, che sono utili per spostarsi mentre si dorme, quindi di risparmiare tempo. Però è anche vero che bisogna, per alcune tratte, in alcuni periodi bisogna prenotare perché insomma c'è affollamento.
0: È una cosa molto più da giovani, magari qualcuno ha il ricordo dei suoi 18-20 anni
1: con lo zaino, che bellezza.
0: Esatto, metti lo stretto necessario, con gli amici prendi a parte.
1: Io con tutte
0: parti.
1: Le mie cremine la vedo dura a questa età.
0: Sì. Voi donne avete questo tipo di difficoltà nel fare il bagaglio. Però se avete qualche ricordo, 342-4141-762, sarà bello poi riviverlo insieme, no?
1: Certo, vi aspettiamo. Fulminacci, stupida sfortuna.

0: su Radio Monte Carlo. Viva la vita nostra. Cosa c'è di bello quando ci guardiamo indietro rispetto a tutto quello che abbiamo passato? Cosa conta di più? Le esperienze, quelle belle, fatte come si deve, magari a 20 anni, con uno zaino sulle spalle, un biglietto aperto e via all'avventura. Scrivete dei messaggi molto molto belli a 342 41 41 762, vero Claudio?
1: Tirate fuori dei bei ricordi che vi sono rimasti in mente grazie a questi viaggi Interrail, ad esempio. Stefano da Costa Masnaga dice: ricordo bellissimo, 7 amici, Austria, Germania, Danimarca, Olanda e Francia, che devo dire essere un bel giro. O ancora un altro Stefano: 4 amici nel 93, biglietto aperto, 30 giorni in giro e ricordi bellissimi.
0: Allora, mentre qualcun altro scrive: per me una delle migliori vacanze della mia vita insieme ai miei compagni di università, 25 giorni intorno ai paesi austro-ungarici, Tapa, Praga, Vienna, Budapest, ricordi veramente incredibili. C'è anche quel particolare in quel viaggio, dice: vidi anche i Rolling Stone dal bancone del governo a Praga, primo concerto in un paese della vecchia Europa dell'Est, quindi immagino anche un'avventura e un'esperienza bellissima, indelebile, indelebile. Grazie, sembra un po' di essere trasportati, no, in questi
1: sì.
0: ricordi, che bello,
1: sì.
0: grazie.
1: Sembra
0: davvero
1: essere sul treno con voi, con sì. il nostro zaino sulle spalle. Quindi grazie delle vostre esperienze che ci raccontate. Su Radio Monte Carlo c'è Susan Vega, questa è Luca.

0: 1987, Susan Vega con Luca. Stiamo leggendo e raccogliendo i vostri messaggi al 342 4141 762, i vostri ricordi di viaggio, e tra poco li leggiamo insieme.
1: Radio Monte Carlo è la radio ufficiale di Umbria Jazz, il più importante festival jazz italiano in programma a Perugia dal 3 al 12 luglio. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un WhatsApp vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e Radio Monte Carlo. Musica di gran classe. Per te un altro grande evento con Radio Monte Carlo.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

0: approfittane subito. Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili ogni giorno. Carrefour.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
9: Cadere. Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
12: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: del riciclo perfetto su coreve.it.
1: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo, il viaggio con Di Maggio.
6: Ciao da Maurizio Di Maggio, vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 22 solo su Radio Monte Carlo.
7: In collaborazione con Turisanda e l'ente del turismo egiziano. Scopri un mare cristallino e fondali straordinari. Parti per un viaggio indimenticabile sul Mar Rosso in Egitto. Nelle migliori agenzie di viaggi e su turisanda.it.

0: Jennifer Page con Crush su Radio Monte Carlo, il pomeriggio con Claudio Di Leo, Isabella Eleodori e i vostri messaggi, perché veramente abbiamo aperto un mondo,
1: sì.
0: Parlando di esperienze, di quelle belle fatte a 20 anni con lo zaino in spalla, viaggi meravigliosi, avventurosi, cose che si ricordano per tutta la vita. Magari durante questi viaggi nascono anche delle crush, delle cotte.
1: Sì,
0: delle
1: cotte, storie. Perché no? Ce lo racconta anche Arturo da Trapani, che andò in vacanza nelle Egadi, si innamorò di una ragazza, in questo caso poi diventata anche sua moglie, però ha scoperto che abitava a 200 metri da casa sua.
0: Oh, bellissimo, bellissimo.
1: Però non tutte le crush, come nel caso di Arturo,
0: col buco.
1: Esatto, non tutte le crush poi si concretizzano in qualcosa di più serio.
0: Allora, le cotte sono comunque un'esperienza che tutti abbiamo più o meno nella vita, ecco, sono intense, no? Quando provi questa cotta per una persona, questa attrazione incredibile, però raramente, dicono appunto gli studiosi, si trasformano in relazioni stabili. Ecco, secondo alcune stime psicologiche, soltanto l'1% arriva davvero a concretizzarsi, un po' pochino, devo dire.
1: Poco, ma poi queste infatuazioni in realtà poi si basano soprattutto sull'idealizzazione che si attribuisce all'altro, più che a una qualità vera e propria. Quindi lo idealizzi o la idealizzi e poi ti rendi conto in realtà che è tutt'altra persona.
0: Sì, perché noi tendiamo a proiettare sull'altra persona qualità e desideri che non sempre corrispondono alla realtà. Insomma, ci facciamo un modello che poi non è quello. Quando ci sono le farfalle nello stomaco non capisci niente. Cioè, vedi una cosa che vuoi vedere te, e quindi, insomma, quando passano le farfalle, se non c'è altro, insomma, la vedo dura.
1: Sì.
0: E infatti, nella maggior parte dei casi accade così.
1: Vorrei tanto che l'altra persona sia così, poi in realtà è tutt'altro e la crush, come dicono i giovani, non si concretizza.
0: Il problema è che poi la crush non è che finisce nello stesso momento,
1: no,
0: c'è sempre chi sta peggio.
1: La prosegue poi, anche a volte molto

0: Gavin DeGraw con Chariot alle 15.36, Happy Together con Isabella Leodori, Claudio Di Leo fino alle 16 su Radio Monte Carlo. Abbiamo parlato di viaggi e di amori che nascono, di cotte, e che le due cose a volte viaggiano anche in maniera parallela. I vostri messaggi ce lo fanno capire bene. Per quanto riguarda i viaggi invece, Isa, vedo tutti verso nord-est d'Europa.
1: È vero. Praga va per la maggiore, soprattutto un po' di anni fa, quando Praga, tu mi dicevi anche fuori diretta, insomma, negli ultimi anni molto cambiata, città
0: sì,
1: turistica, prima era un pochino più autentica, sempre meravigliosa e splendida da vedere sicuramente. E poi leggo anche il messaggio a proposito delle cotte di Fabrizio, che dice: c'è un filosofo che scrive che bisogna amare per schifo, perché per amore quando finisce rimangono le cose brutte, per schifo invece rimangono le cose belle. Allora, forse bisogna amare i difetti prima,
0: bisogna prima amare i difetti di una persona per poi apprezzarne i pregi. Può essere così?
1: Può essere.
0: Senza idealizzare quello che vorremmo in un'altra persona, anche perché l'essere perfetto non esiste. L'altra metà della mela.
1: Filosofia.

0: voli e auto inquinanti dagli spazi pubblici per ridurre emissioni e allinearsi agli obiettivi climatici.
1: Il provvedimento, sostenuto da ambientalisti, punta alla neutralità carbonica entro il 2050 e alla riduzione del consumo di carne, contrastando l'impatto degli allevamenti intensivi e dei combustibili fossili sull'ecosistema urbano e globale, promuovendo scelte più sostenibili nella comunicazione pubblicitaria. Il divieto rappresenta un passo innovativo verso una comunicazione pubblica responsabile e la riduzione dell'impatto climatico delle scelte di consumo quotidiane.
2: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Dalle 16, non perdere Se la vi. Tra poco, su Radio Monte Carlo.
4: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere.
7: Piacere.
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
9: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
11: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
12: Poltrone sofà.
13: Solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
14: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
15: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: Vacanza! Concerto! Fioraio! Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
17: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ETContact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
18: Ultima chiamata.
17: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
19: 1, 2, 3!
20: Team, battiti!
21: Condotto da Michelle Hunziker con Alvin, Team Battiti Live Spring, mercoledì in prima serata, Canale 5.
22: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
23: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
24: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
25: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
26: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo.
27: È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa.

0: Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: meraviglioso angelo irriverente, quello di Lucio Dalla, 1985. Se io fossi un angelo, alle 15.50 su Radio Monte Carlo, Happy Together, Isabella Leodori, Claudio Di Leo insieme per altri 10 minuti, Isa.
1: Esatto, e noi celebriamo questo fatto che una crush si è trasformata in storia d'amore veramente solida, molto bella.
0: Eh sì.
1: Stiamo parlando di Harry Styles e Zoe Kravitz, la figlia di Lenny Kravitz.
0: Di Lenny Kravitz, sì.
1: Proprio così, sarebbero pronti a dirsi sì e lo vogliono fare anche in grande. Addirittura avrebbe in programma questa coppia due matrimoni. Due al prezzo di uno, non credo, no, sarà altro che. È un fidanzamento che arriva dopo 8 mesi, dal primo avvistamento di questi due bei ragazzi insieme, e addirittura a braccetto per le strade di Roma con un diamante all'anulare di lei del valore di $500,000.
0: Niente, una cosetta. Tra l'altro il loro amore il loro amore è stato sgamato proprio tra le strade di Roma, perché Harry Styles ha comprato casa a Roma e vive spesso qua. Lui sono 3 anni che si è preso una pausa dalla musica e infatti tra poco partirà con un tour mondiale, e spesso a Roma si è visto, che ne so, a Porta Portese la domenica mattina a frugare tra le cianfrusaglie del mercato. Nella vita normale di noi romani anche Harry Styles si è mischiato bene.
1: Ma lui è innamorato praticamente dell'Italia, l'abbiamo visto spesso anche in Toscana, sulla costa, magari a fare la spesa al supermercato, a comprare i pelati.
0: Sì. Potrebbe essere, sì, potrebbe essere, no? Ce lo vedo.
1: Ha imparato
0: comunque
1: a fare il ragù.
0: Celebriamo questo amore con una bella canzone proprio di Harry Styles, e questa è American Girls, la riascoltiamo qui su Radio Monte Carlo.

0: con Lighthouse Family su Radio Monte Carlo e Happy Together giunge al termine anche oggi,
1: sì,
0: con Claudio Di Leo e Isabella e Leodori, tutta la squadra. Se la vuoi salutare tu, guarda, io sono stanca.
1: Come no, c'è Giulio Corbelli in regia, Serena Mazzone in redazione, Teresa Foglia al centralino, il DJ Masino qui a Roma. Tra poco passeremo altre due ore in compagnia della nostra splendida musica e della nostra splendida Chiara Lorenzutti per Se la vi per le prossime due ore. Prima però
0: le news.
1: Le news, esatto. Noi ci sentiamo domani, Isa.
0: A domani, grazie, vi voglio
1: ciao.
0: Bene. Ciao, ciao.
2: Ascolta le repliche di Happy Together su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Esther Oletto. Donald Trump torna ad attaccare Leone XIV, sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Affermazioni che arrivano due giorni dalla visita di Marco Rubio in Vaticano per ricucire i rapporti con la Santa Sede. Replica il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Parolin. Può piacere o no, ma il ruolo del Papa è predicare pace. Non manderemo truppe in Iran per liberare Hormuz, assicura il segretario americano alla difesa Pete Hegseth, ma avverte, se Teheran colpisce le nostre navi dovrà affrontare un attacco devastante. Il ministro Giorgetti promette, siamo pronti ad intervenire per proteggere i redditi disponibili delle famiglie e la liquidità delle imprese. Intanto il Fondo Monetario Internazionale presenta l'outlook sull'impatto della crisi mediorientale. Il caro energia peserà 450 euro sulle famiglie italiane, 2.270 con scenario grave. Il delitto di Garlasco in procura a Pavia, oggi le audizioni delle gemelle Paola e Stefania Cappa, le cugine di Chiara Poggi convocate come testimoni nell'ambito della nuova inchiesta. Con la chiusura delle indagini su Sempio, IPM daranno gli atti anche ai legali di Alberto Stasi, che sta scontando 16 anni di carcere per l'omicidio dell'allora fidanzata. Le Canarie accoglieranno la nave con i casi sospetti di antivirus ancorata al largo di Capoverde. Lo fa sapere l'Organizzazione Mondiale della Sanità dopo la disponibilità della Spagna a condurre un'indagine epidemiologica completa, una disinfezione della nave e una valutazione dei rischi per i passeggeri a bordo. In migliaia i funerali di Alex Zanardi celebrati nella Basilica di Santa Giustina di Padova, land bike sull'altare, la sua voglia di mordere la vita divenga testamento, le parole di Don Marco Pozza ricordando la regola dei 5 secondi che il campione paralimpico e amico citava spesso. Queste le breaking news di TGCOM 24.

abbraccio Isabelle, Leodori e Claudio Di Leo che tornano domani alle 14 con Happy Together. Buon pomeriggio da Chiara Lorenzutti, le 16 e 6 minuti con C'est la vie insieme nelle prossime due ore, martedì 5 di maggio. Buon pomeriggio e bentrovati, cielo molto grigio qui su Milano, giornata bella, bella piovosa, vabbè, insomma un po' di pennellate di colore sono quelle che riceveremo in dono dalla grande musica di Radio Monte Carlo e di un sacco di belle notizie, insomma, che ci faranno viaggiare un po'. Buon pomeriggio anche a Gabriele Lobianco in regia, Giulio Bartolomei in redazione, Teresa Foglia al centralino, tutti gli amici che viaggiano, lavorano, studiano, perché insomma il momento è anche abbastanza intenso per tanti ragazzi alle prese con lo studio, con la grande musica di Radio Monte Carlo in sottofondo. La canzone di Levante si intitola Sei tu.

La bella voce è quella di Rod Stewart, che ci riporta al 2006 con la sua versione di Have You Ever Seen the Rain, qui su Radio Monte Carlo alle 16.13. Peraltro lo aspettiamo perché arriva in Italia il 2 di luglio. Che estate bella sarà, cioè piena di musica, piena di grandi nomi che arrivano poi per dei concerti assolutamente imperdibili. Quindi appuntamento con Rod Stewart, unica data italiana, 2 luglio, Radio Monte Carlo, radio ufficiale. Quindi una leggenda vivente questo signore, perché è stato due volte inserito nella Rock and Roll Hall of Fame, ha annunciato qualche tempo fa il suo ritorno in Italia con questo concerto incredibile, unica data italiana, quindi acclamato un po' in tutto il mondo, uno spettacolo che sarà capace poi di celebrare oltre 5 decenni di carriera, perché poi deve essere anche abbastanza impegnativo quando hai tanta strada, tanta musica alle tue spalle, scegliere anche un repertorio, una scaletta, o proporre perlomeno insomma le stesse canzoni magari in un altro ordine, con un tema, una suggestione, qualcosa che poi possa creare qualcosa di particolare, deve essere anche difficile. Quindi ce lo insegnano poi tanti altri nomi illustri della canzone, che ogni tanto chiedono aiuto anche ai fan. Per esempio la stessa Elisa, che è in tour in questo periodo, prima di definire esattamente la scaletta per il suo live si è molto rapportata con tutti i fan, perché ha accettato anche un sacco di richieste, no? Che gli dice: ma senti, ma è tanto che non esegui dal vivo questa canzone, perché non scegli di proporla? E allora è molto bello che venga creato insieme poi a chi sarà lì, ballerà, canterà, si emozionerà con l'artista. Ecco, anche lui ne ha tanta di musica da proporre. Tanta la musica di Michael Jackson, sta andando benissimo al cinema il suo biopic, lo ritroviamo su Radio Monte Carlo con Wanna Be Starting Something.

0: Canzoni che potrebbero, per quanto mi riguarda, durare in eterno. Una coda meravigliosa di questa Wanna Be Starting Something per Michael Jackson, qui su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo ti porta a Orticola, la mostra mercato di fiori, piante e frutti, in programma da giovedì 7 a domenica 10 maggio ai Giardini Indro Montanelli di Milano. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro evento con Radio Monte Carlo.
2: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più, la nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39€.
6: Eurospin, la spesa intelligente.
7: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
8: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
7: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
9: Non sto nella pelle.
7: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
10: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita. Fino al 21 maggio. Unieuro.
11: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
12: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il Cammino Minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
13: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
14: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
15: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto!
16: Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
17: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
18: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
19: Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvat, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
20: Umbria Jazz.
19: Biglietti e info su umbriajazz.com. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
9: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Solo con carta payback. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
20: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

Il fascino di questa canzone anche a distanza di molto, molto tempo, Everything But The Girl con la loro Missing, questa è Radio Monte Carlo. 16:28, pomeriggio di un martedì un po' grigio, un po' piovoso, quindi si ha voglia di guardare avanti alla primavera vera e propria, quella che peraltro stiamo già vivendo, quindi anche questo certamente fa parte della primavera. Guardiamo all'estate e alle vacanze, pensiamo anche delle buone alternative per magari non prendere l'aereo, visto un po' il periodo di incertezza sui trasporti nei prossimi tempi, quindi ogni tanto c'è anche la ricerca di un piano B. Si parla molto del campeggio e ci sono delle classifiche molto interessanti, una in primis che ci racconta davvero quali siano i paesi più gettonati in Europa secondo appunto Eurostat, dove insomma i viaggiatori amano il contatto con la natura, l'avventura, quella un po' on the road anche sotto le stelle. La Francia è al primo posto perché diciamo il paese forse è quello più strutturato, molto ben organizzato in termini di campeggi, dove lì sono, cioè il camping da quelle parti si vive in maniera molto molto seria, quindi tra natura, infrastrutture e poi di altissimo livello, quindi c'è una certa predisposizione all'accoglienza per chi arriva magari con la tenda, con il camper, con la roulotte, quindi qualcosa che piace molto. Penso andrò in Francia quest'estate, ecco, quindi lo diciamo subito. È bellissima l'idea del campeggio perché rappresenta quasi uno stile di vita molto più lento, più consapevole, molto più libero, soprattutto se confrontato con questi tempi che sono molto incerti per quanto riguarda gli spostamenti. Quindi c'è una bella ascesa, numeri che parlano in maniera abbastanza chiara di quanto questa passione si consolidi negli ultimi tempi e cresca, quindi un dato molto, molto interessante, impressionante per qualcuno in termini di crescita numerica, conferma quanto il paese strutturato, culturalmente affine a questo tipo di vacanze, in questo caso la Francia, ma non solo, possa beneficiare insomma dell'arrivo di tanti turisti. Chi c'è dopo la Francia ad aprire le braccia per l'arrivo dei turisti, dei camperisti, eccetera? La Spagna e poi ancora i Paesi Bassi, l'Italia, insomma anche noi non ci difendiamo insomma affatto male, e piace questa cosa dell'andare in campeggio e abbraccia poi il desiderio di tanti amici di vivere esperienze autentiche, ritmi molto meno frenetici, bellissimo contatto con il territorio, quindi ti senti sempre a casa tua perché dormi principalmente nel tuo letto, non devi prenotare quasi nulla se non qualche campeggio di tanto in tanto, quindi assapori la libertà on the road, fantastico da provare. Si intitola With This Tear ed è la nuova canzone di Prince.

Le vibrazioni dedicato a te qui su Radio Monte Carlo nel pomeriggio con C'est la vie. E si parla molto in questi giorni non solamente del biopic dedicato appunto a Michael Jackson, ma anche del Diavolo Veste Prada 2, quindi insomma grandi successi al botteghino in questo periodo. Tra l'altro nel sequel del film spiccano questi dessert molto scenografici di Adolfo Stefanelli. I suoi dolci di questo grande pasticcere sono stati creati per con una certa resistenza, anche per poter resistere a tante ore di luce, di riprese, sono capaci di unire l'estetica e cinema tra Milano e Hollywood, perché insomma c'è tanta Italia nel Diavolo Veste Prada. Sono state incaricate delle food stylist all'inizio per trovare poi il pasticcere giusto per questo film. Galeotta è stata la vela, questo dolce molto particolare che lui stesso crea, per il quale è famoso, e poi ha realizzato una serie di dessert per il film, quindi dalla monoporzione col cuore al mango, al bavarese color vaniglia, insomma un sacco di cose buone che sono piaciute moltissimo a Meryl Streep. E quindi lui ha dovuto immaginare, creare, costruire, infine distruggere ogni dolce, perché scavare con il cucchiaino, simulare l'assaggio, destrutturare ciò che normalmente viene preservato nella sua integrità perfetta ha reso il compito abbastanza complesso. Quindi un gesto controintuitivo, qualcuno l'ha definito in questo modo, per un pasticcere, ma necessario per la costruzione narrativa della scena. Quindi insomma un po'

0: con la voce di Paul Young, grande successo per questa Love of the Common People qui su Radio Monte Carlo. Attenzione cari amici, siamo pronti a immergerci nel verde, nei colori, perché torna Orticola. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale di Orticola, quindi al primo tra voi che invia un messaggio vocale dicendo il proprio nome, la città e io ascolto Radio Monte Carlo al 342 41 41762 andranno i biglietti per la 29esima mostra mercato Orticola, quindi si parla di fiori, piante, frutti rari, antichi a Milano, ovviamente da giovedì 7 a domenica 10 maggio ai giardini Indro Montanelli qui a Milano. Quindi vi aspettiamo 342 4141 762.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Scegliere la migliore vacanza?
6: Previsto.
5: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
6: Inaspettato.
5: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
6: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
5: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere.
9: Cadere.
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
12: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
13: Mi hai detto che ami l'Islanda.
12: Ma vivo in Italia.
11: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
14: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
15: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
16: Devi andare su devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
14: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
16: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
17: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.
18: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
19: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad!
9: Via, via.
4: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tuo

0: scelta. Scopri di più su conad.it. Mantieni l'equilibrio del microbiota vaginale con CrisPact, l'integratore alimentare dedicato a tutte le donne, dalla pubertà alla menopausa. Disponibile in stick oro solubili e in capsule. CrisPact, da Pharma Extracta.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Sai che suono ha la serata perfetta?
3: Deliveroo!
2: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
4: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
5: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
6: Wow.
5: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.

0: Mariah Carey con la sua Emotions qui su Radio Monte Carlo. Chissà se riuscite a vendere questo attico pazzesco, incredibile, con tanto di arredo poi alla Mariah Carey. Pazzesco, cioè, immaginiamoci una casa inarrivabile, ovviamente dalle sue parti negli Stati Uniti, ma qualcosa di incredibile in vendita, una cifra pazzesca. Ma probabilmente forse qualche fan accanito, pur di abitare dove ha abitato lei, potrebbe anche essere disposto a sborsare una cifra assolutamente ingente. Noi pensiamo invece alle cose belle, alle cose semplici, quelle un po' più abbordabili, come ad esempio il giardinaggio, la bellezza, la natura, che qui a portata di mano, perché torna infatti Orticola, questa mostra mercato dedicata poi ai fiori, alle piante, 29esima edizione in programma a Milano ai giardini Indro Montanelli da giovedì 7 a domenica 10 maggio, e Radio Monte Carlo è la radio ufficiale. Sentiamo chi è stata l'amica più veloce ad aggiudicarsi i biglietti, avendo mandato un bel messaggio dicendo nome, città, io ascolto Radio Monte Carlo, al 342 41 41 762.
1: Ciao, sono Ilaria da Milano e ascolto Radio Monte Carlo.
0: Complimenti Ilaria, ti godrai insomma un po' di felicità, perché sappiamo che il giardinaggio fa la felicità, quindi una sorta di grande e potente terapia naturale, quella legata alla bellezza della natura. Wonderful Thing è la nuova canzone di Aaron. Nothing at all seems to get me these days.

0: Che emozione riascoltare questa canzone, l'allegria degli OJs con la loro Love Train. Un po' di storia anche qui della musica su Radio Monte Carlo. Tra poco Breaking News, TGcom 24 e poi Autotraffic.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
6: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
7: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Il Papa di nuovo sotto attacco di Trump, che lo dipinge come una minaccia per i cattolici e per molte persone. Gli risponde a distanza il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Parolin. Leone XIV va avanti per la sua strada a predicare il Vangelo e la pace. Intanto il responsabile alla difesa exit, respingendo l'idea che la tregua con l'Iran sia finita, è tornato a ribadire il controllo americano dello stretto di Hormuz. Delitto di Garlasco, le gemelle K sentite dagli investigatori in procura a Pavia in veste di testimoni. I legali di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, fanno sapere che domani il loro assistito si avvarrà della facoltà di non rispondere ai PM. Migliaia di persone hanno dato l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, scomparso a 59 anni lo scorso 1° maggio. Nella Basilica di Santa Giustina a Padova, i funerali dell'atleta paralimpico celebrati dall'amico Don Marco Pozza. Per lui vivere era trovare sempre un pizzico di bene. Restano in carcere i due attivisti della Sumud Flotilla, Saif Abu-Keshek e Tiago Avila, arrestati dopo l'arrembaggio da parte della Marina israeliana al largo di Creta. Il tribunale di Ashkelon ha infatti prorogato di 6 giorni la loro detenzione. La scomparsa di Elisabetta Ferretto, la 50enne che denunciò gli abusi di Epstein, della donna originaria del Padovano, si sono perse le tracce il 22 aprile, quando è stata vista a New York l'ultima volta. Da 25 anni risiede negli Stati Uniti, dove lavora nel mondo della moda e nel settore immobiliare. Il presidente del governo delle Canarie non intende accogliere la nave da crociera con un focolaio di antivirus. La cosa ragionevole è che sia assistita a Capo Verde, dove è ormeggiata, se non c'è rischio per la vita delle persone, ha comunicato al Ministero della Salute spagnolo, che aveva dato la disponibilità. Queste le breaking news di TGcom 24.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
9: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
10: Aiuto, cadiamo!
9: O ti senti ACT?
11: Oh, che forza!
9: Migliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
13: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Radio Monte Carlo Autotraffic.
14: La situazione sulle principali strade e autostrade, sull'Autosole rallentamenti per le avverse condizioni meteo tra il bivio della 1 a 11 Firenze Pisa Nord e Firenze in Pruneta. Per traffico lungo la 4 viaggiando in direzione di Trieste, code a tratti tra il nodo di Pero e Milano Est. Lungo la 9 verso la Svizzera, coda per le operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso uscita merci. Sulla 12 in direzione di Genova, rallentamenti di 1 chilometro per un veicolo in avaria tra Chiavari e Rapallo. Traffico intenso lungo la tangenziale di Napoli con code tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli. Infine lungo la statale 33 del Sempione viene segnalato un incidente all'incrocio Solcio di Lesa. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

La voce è quella di Mick Hucknall, su Simply Red con i New Flame. Questa è Radio Monte Carlo alle 17.08 minuti con Sela V insieme a me, Chiara Lorenzutti. Buon pomeriggio a tutti voi. È molto divertente, insomma, il trend che si vede in questo momento sui social, appunto, mamma oppure papà, come eri negli anni 90. Quindi così tutti con grande nostalgia rivedono foto più o meno belle, insomma, però cioè, eravamo noi così più o meno. Invece, mentre impazza da un lato questo trend appunto sui social, invece a Londra, alla Tate Britain, è in preparazione una mostra dedicata proprio a quel decennio, quindi insomma li potremmo rivivere e vedere proprio da vicino quei 90. Sotto i riflettori si colloca poi il binomio di arte e moda, insomma sappiamo poi quanto sia stato forte, potente, soprattutto in quel periodo, se pensiamo alle top model eccezionali che hanno segnato poi la storia della moda, grandi personalità, grandi scelte musicali che poi supportavano anche proprio l'aspetto visivo e visual di tutta la vicenda. È stato scelto poi questo binomio per analizzare le energia creativa in questa fase che ha un po' ridefinito l'identità culturale britannica e soprattutto anche internazionale, quindi c'è tanta curiosità, c'è tanta bellezza. È stata fatta una ricerca davvero molto molto approfondita per cercare di catalogare in maniera sensata poi i lavori realizzati da tantissimi stilisti, artisti, designer che sono stati selezionati proprio per raccontare un decennio di trasformazioni assolutamente radicali. E quindi c'è stata la Cool Britannia, questa nuova identità nazionale che è stata riconosciuta e apprezzata a livello globale, e quindi tante cose tutte insieme a regalare un po', a restituire l'emozione di un decennio che si dimentica poi faticosamente, soprattutto poi quando passa il tempo tutto diventa sempre più bello, no? Magari noi che li abbiamo vissuti bene dice insomma, però poi li riguardi da un'altra prospettiva e dice non eravamo poi così male, un po' come il trend appunto quello sui social, quella roba là.

Ligabue con una canzone bellissima che è stato molto bello poter riascoltare qui su Radio Monte Carlo, Piccola Stella Senza Cielo. E tra l'altro poi mercoledì 6 maggio, quindi domani, Ligabue sarà protagonista di un appuntamento che entrerà poi nella storia della musica italiana, perché sarà il primo artista a esibirsi poi nella nuova Arena Milano. Quindi dice: voglio che sia un concerto speciale, faremo di tutto perché sia così. Insomma, sappiamo e conosciamo molto molto bene la potenza dei live di Ligabue, molto amati. E insomma, torna la bella stagione, si ha bisogno di concerti che facciano convogliare tutte le energie belle verso una pulsione, che è appunto quella della condivisione del live, che piace a tutti moltissimo. A come piacciono questi anni 90, quindi è molto incuriosito l'idea di questa mostra appunto in Inghilterra, un racconto di questo decennio assolutamente cult. Si parlerà non solamente della moda un po' patinata, ma anche l'anti-fashion, quindi il grunge, capisaldi poi di questa nuova estetica fondata sulla rivalutazione delle imperfezioni, mi piace molto, e anche sull'applicazione del fai da te anche nel campo della moda. Quindi tante documentazioni visive legate un po' anche alle sottoculture urbane di quell'epoca, quindi tante fotografie scattate anche tra i club, i rave illegali, insomma un racconto veramente a 360 gradi della moda, della musica, dell'arte di quel periodo. A proposito, ci sono anche i Backstreet Boys.

0: Eravamo sul finire di quel mitico decennio, visto che stiamo parlando appunto degli anni 90, Backstreet Boys con I Want It That Way, questa è Radio Monte Carlo.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Poltirolistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
3: Febal Casa, Febal Casa.
2: Più info su febalcasa.com.
4: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
5: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90€. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
6: Matteo!
7: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
8: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
9: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
10: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
12: E ora la sfida finale. Cocktail.
13: Spritz al tramonto.
12: Colazione.
13: Cappuccino vista mare.
12: Estate.
13: Crociera all'inclusive con Costa.
12: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Noi siamo giovani wannabe. Ti dedico l'autostrada.
15: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90€. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90€. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
16: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
17: Solo da 1€, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. 1€.
18: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1€, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
19: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.

All I Do, la meraviglia che ci riporta all'inizio degli anni 80, 1980 per la precisione, qui su Radio Monte Carlo, 17:31 nel nostro C'est la vie. Alle 17:31 tramezzino si potrebbe mangiare, c'è sempre l'ora di un tramezzino molto buono. Oh, che bello! Non ne parlo perché io veramente vorrei spendere due parole su questo alimento straordinario, questa preparazione. Peraltro ne ho mangiati a Venezia, che è un po' la patria, no? Se vogliamo, poi di tutti i cicchettini, i tramezzini, cioè te li fanno sul momento, belli, imbottiti. Ah, una meraviglia, sì lo so, è l'ora giusta, è l'ora giusta. Attenzione, perché ne parlo? Perché il tramezzino diventa l'unica specialità italiana nella top 25 di una emittente televisiva statunitense, quindi è l'unica specialità gastronomica della categoria street food a entrare poi in questa classifica dei migliori sandwich al mondo, recentemente pubblicata appunto da un noto canale televisivo. Quindi, sebbene originario di Torino, Venezia ha portato, così si legge nella descrizione, questo popolare spuntino da bar a un livello veramente superiore, lo possiamo credo confermare tutti, facendo poi questi triangoli di pane bianco in stile molto English tea con ripieni che spaziano da olive, tonno, uova, la coque, verdure, cumuli di prosciutto, qualcuno dice anche al tartufo, ma nel senso che sapete che noi italiani abbiamo il tartufo buonissimo, le cose tartufate, quindi fino a un certo punto, però insomma con degli ingredienti selezionati che sono veramente eccezionali. Quindi in tutti i bar di Venezia all'ora di pranzo vengono serviti questi vassoi di tramezzini, ideale gustare questa tipicità in riva al canale accompagnati da un bicchiere di vino locale. Qui non possiamo che confermare la bellezza e la veridicità di questo, così quindi un ode al tramezzino a quest'ora del pomeriggio ce la siamo concessa, quindi chapeau a tutti i veneziani che ci regalano queste prelibatezze incredibili che quando arrivano ma pranzate oppure cenate o cicchettate? No, cicchettiamo, quindi vai di tramezzini e di cicchettini che sono due cose diverse ma ugualmente straordinarie. Bello parlarne qui su Radio Monte Carlo.

0: Tom Jones, If You Should Ever Leave You, questa è Radio Monte Carlo 17:40, attenzione perché c'è una puntata davvero speciale, domani sera in prima serata un nuovo appuntamento con Team Battiti Live Spring, quindi tanti ospiti in prima serata su Canale 5, questo nuovo appuntamento con Team Battiti Live Spring, questa speciale edizione primaverile del Popolare Festival Musicale, la conduzione Michel Hunziker insieme ad Alvin dalla suggestiva piazza Trento e Trieste di Ferrara. Nel corso della seconda puntata ci saranno tantissimi artisti sul palco, tra questi Emma, J-Ax, Francesco Gabbani, Alfa, Fedez, The Color, Raff, Samurai J, Elettra Lamborghini, Ermal Meta, Sal Da Vinci, Arcomi, Dargen D'Amico, insomma tantissimi, appuntamento quindi da non perdere.
1: Take it easy. A partire dalle 18 su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV, canale 716 di Sky e 67 di TV Sat.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
3: Giro d'Italia? Ma vai da Conad! Via. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
4: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto,

0: Scegliere la migliore vacanza?
1: Previsto.
0: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
1: Inaspettato.
0: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
1: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
0: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
2: Che bel terrazzo!
3: Grazie!
2: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
3: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
2: Allora lo consiglio al vicino.
3: No!
2: Perché?
3: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
2: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
4: Schermo terrazze Winkler, informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
5: Vacanza, concerto, fioraio. Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2% grammi, la bottega del gusto a 1,49€.
11: La spesa intelligente!
12: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
13: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Per la pulizia dei pavimenti scegli Rotomop a €19,90 e per proteggere il bucato c'è il cattura colori Super 5 da 60 fogli a €2,79. E se acquisti un kit Rotomop e un cattura colori hai un panno vetri in omaggio. Sabato 9 maggio con una spesa minima di €20 in regalo la pochette Coconuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
14: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
15: Alcuni sono fatti per stare insieme.
14: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
16: Questo killer non sbaglia mai.
14: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Video. 18+, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.

Si intitola 2 la canzone di Raff, ascoltata qui su Radio Monte Carlo 17:51. In attesa, dopo i grandi successi del tennis italiano, del nostro Jannik Sinner, grande attesa per gli internazionali d'Italia e grande attesa anche per i numeri economici di questo torneo romano, che si disputa fino al 17 maggio ovviamente al Foro Italico. Quindi da Adriano Panatta, ovvero l'ultimo italiano che ha vinto a Roma 50 anni fa, a Jannik Sinner, attesissimo dopo il trionfo a Madrid. Sappiamo bene che questo record pazzesco dei 5 Master 1000 consecutivi. Quindi il Foro Italico diventa un po' il filo conduttore che lega il passato al futuro del tennis italiano, e anche il nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato ieri, appunto parlando dei grandi successi di queste squadre presenti poi al Quirinale, ha detto: protagonista nel mondo con una condizione ormai consolidata, quindi lo sappiamo molto bene, 3 anni al vertice mondiale, risultato inimmaginabile, però si capiva, sempre le sue parole, già dalla prima volta, che la vittoria della Davis e della Billie Jean King non era un episodio, non era una fiammata, e si è augurato il nostro presidente di poter assistere presto ad altri successi. Quindi tutti pronti a tifare dal 6 al 17 di maggio. Ci sarà ovviamente tanto altro tennis italiano di grandissima eccellenza, e anche la nostra Jasmine Paolini, che è chiamata poi a difendere il successo conquistato un anno fa. Subito Bruno Mars, la nuova canzone.

0: Lionel Richie con la sua I Call It Love. Questa è Radio Monte Carlo, noi ci salutiamo qui, una splendida serata con la grande musica di Radio Monte Carlo e quello che vi attende, ma soprattutto con Tamara Donà e Giancarlo Cattani e loro Take It Easy sino alle 20. Grazie a tutti voi, grazie anche a Gabriele Lobianco in regia, Giulio Bartolomei in redazione e Teresa Foglia al centralino. Noi ci sentiamo domani come sempre a partire dalle 16, prima però le breaking news del TGcom 24 e poi Autotraffic. Buona serata e un bacio da Chiara Lorenzutti, a domani.
1: Ascolta le repliche di C'est la vie su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.

0: le regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buonasera da Esther Ruletto. La contraerea è di nuovo entrata in azione negli Emirati Arabi Uniti per sventare attacchi di droni e missili balistici dall'Iran. Il segretario alla difesa americano Hegseth assicura: non manderemo truppe nella Repubblica Islamica per liberare lo stretto di Hormuz. Donald Trump torna ad attaccare Leone XIV, sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone, replica il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Parolin. Può piacere o no, ma il ruolo del Papa è predicare pace. Allarme del Fondo Monetario Internazionale per gli effetti della guerra in Medio Oriente, l'impatto del caro energia sulle famiglie italiane di 450 euro, ma può arrivare a 2.270. ARERA, la tariffa del gas di aprile, è scesa del 7,6% per gli utenti vulnerabili. Oggi le deposizioni delle gemelle Paola e Stefania Cappa, sentite come persone informate dei fatti sul delitto di Garlasco. Domani Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi, si avvarrà della facoltà di non rispondere ai PM di Pavia. Sarà sentito anche il fratello della vittima Marco. No delle Canarie, un possibile scalo della nave da crociera con un focolaio di antivirus sulle sue coste. La cosa ragionevole è che sia assistita a Capo Verde, dove è ormeggiata, se non c'è rischio per la vita delle persone, ha comunicato il governo dell'isola al Ministero della Salute spagnolo, che aveva dato la disponibilità. Folla commossa ai funerali di Alex Zanardi, celebrati nella Basilica di Santa Giustina in Prato della Valle a Padova. Land bike sull'altare, la sua voglia di mordere la vita divenga testamento. Le parole di Don Marco Pozza, amico del campione paralimpico scomparso il 1 maggio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
5: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
6: Questa è la situazione su strade, autostrade, code causate dal traffico intenso sul tratto Emiliano della 14. Siamo sul ramo Casalecchio tra Allaccio con la 14 e Allaccio 1 Milano-Napoli verso l'autostrada. C'è un incidente nel Lazio sulla A12, la Roma-Civitavecchia, tra Santa Severa, Santa Marinella e Cerveteri, la Dispoli per chi procede verso la capitale. Sulla A7 code per un chilometro per un recupero mezzi tra lo svincolo a Sago, allacciamento tangenziale ovest di Milano, verso Genova. Sulla 8 Milano-Varese code allo svincolo di Busto Arsizio. Un'ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 26 della Val d'Aosta, con materiali dispersi sulla carreggiata all'altezza dell'incrocio Villeneuve. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.

Credo questa sia l'apertura più elegante per una trasmissione, un brano del genere. George Michael, Kissing a Fool, un bacio enorme a Chiara Lorenzutti che tornerà domani a partire dalle 4 del pomeriggio, ma adesso è il momento di Take It Easy.

0: 5 maggio, buonasera a questo bel ragazzo Giancarlo Cattaneo.
1: Beh, ragazzo, una volta ti ringrazio. 5 maggio oggi.
0: È 5 oggi.
1: Buonasera Tamara Donà.
0: Sono io, sono
1: Manzoni,
0: sempre
1: Manzoni.
0: Io, sì. Buonasera. Buonasera. Vabbè, dimmi le cose.
1: No,
0: sì,
1: no,
0: non
1: mi
0: le
1: è
0: sai,
1: venuto
0: dimmi.
1: In mente, non le so.
0: Vabbè.
1: Non so niente.
0: Buonasera al nostro Gabriele Lobianco in regia, buonasera. Serena Mazzone in redazione. Salutiamo anche la nostra Teresa Fogli qui al centralino, che ha staccato prontamente il cavo del mio telefono in carica. Perché ha detto: quando vedo delle spine le devo staccare tutte, perché ho questo,
1: ragazzi, però, una di quelle. Voi avete dei
0: Teresa,
1: io ti voglio bene,
0: vabbè,
1: Teresa,
0: ognuno
1: però,
0: è fatto
1: perché,
0: com'è?
1: Scusa, è una spina.
0: Però dici, sai mai, no? È attenta e quindi dici meglio toglierla.
1: Sai
0: se...
1: mai che la radio vada a fuoco praticamente grazie al telefonino tuo.
0: Può essere, è vecchio.
1: Comunque andate
0: stare.
1: D'accordo voi due.
0: Sì, è vero,
1: perché
0: infatti,
1: avete un sacco di
0: cose in comune.
1: Bene, diciamo cose in comune. Buonasera, benvenuti fino alle 8 della sera con voi in questo martedì 5 maggio. E allora apriamo le danze, come sempre il nostro numero a vostra disposizione anche per sfoghi, richieste varie ed eventuali, complimenti se vi fa piacere al 342 41 41 762. A proposito di complimenti, per chi fosse davanti al teleschermo, visto che questo è lo show di Radio Monte Carlo che va anche in TV, guarda,
0: sì?
1: che mise, guarda che chemise,
0: ma normale,
1: una camicia nera. Molto carina, molto, però di raso,
0: sì, vabbè, di quelle lì,
1: no, molto carina, molto
0: classiche, semplici, che passi vicino una presa e prendi
1: esatto
0: fuoco.
1: Per l'appunto, quindi Teresa ha fatto bene, possiamo dire così. Bene, ho capito adesso,
0: hai
1: il
0: capito perché?
1: Abbiamo chiuso,
0: allora,
1: il
0: hai detto lamentele?
1: No,
0: hai detto sfoghi?
1: Siamo qui apposta.
0: Posso farlo anch'io uno sfogo?
1: Perché mi guardi su? Che vuoi?
0: Ma quanto dura questa pioggia?
1: Gabbo, ma è il primo giorno!

0: Quanto è bello questo nuovo singolo di Miley Cyrus con il Fleetwood Mac qui su Radio Monte Carlo.
1: Bellissimo.
0: Take it easy, no, Secrets. Beh, molto bello.
1: Molto
0: poi
1: bello.
0: Lei, devo dire, mi piace moltissimo.
1: Va bene, ma oggi leggeremo quindi il 5 maggio. Manzoni.
0: No, ma figurati.
1: Vabbè.
0: Ma assolutamente
1: e
0: no.
1: E i fusi come
0: così.
1: Immobile, dato il mortal sospiro. Stette la spoglia in memoria, orba di tanto spiro. Spiro. Così percosse attonita. Te la ricordi?
0: L'abbiamo fatta, dai, la possiamo mettere nel report. Me la ricordo. Questa è una delle poche che mi ricordo.
1: Ma che ti ricordi? No, ce n'è una che ti ricordi
0: no,
1: alle scuole?
0: No, non mi ricordo.
1: Quel ramo del lago di Como che volge a me. Neanche una?
0: Sì, no.
1: Ah, sì o no?
0: Sì, no, non mi ricordo niente.
1: Dai, ah, niente, vabbè. Mm-mm.
0: No, perché io se faccio così, vado avanti,
1: sì. Quindi,
0: processo,
1: sì, e, poi...
0: e quindi elaborando dimentico.
1: Ma,
0: è
1: cosa
0: normale.
1: Ma chi
0: spazio...
1: è un computer? Questo?
0: Lascio spazio al nuovo, fammi salutare dopo una giornata difficile, bello sentirvi, sì. Voi siete sempre la mia isola di serenità. Rita da Varese, ma anche Patrizia da Bergamo.
1: Patrizia da Bergamo, Riccardo che scrive a Trezzano non piove, e meno male, non è che è a Milano sì, ma va bene così. Salutiamo anche Paolo, tanti amici che affollano il 342-414-1762. Visto che la giornata è grigia, almeno qui a Milano, noi portiamo un po' di colore anticipando la giornata di domani. Quindi partiamo all'attualità, ma rubando questa notizia ai nostri amici di Bonjour Bonjour.
0: Mais oui.
1: Giornata mondiale del colore.
0: Domani mercoledì 6 maggio, l'occasione ci invita proprio a fare una riflessione sull'importanza dei colori che ha per la nostra psiche. Cioè la mattina quando ti alzi ti metti quella maglietta lì, quella camicia lì. Non è un caso, stai anche inconsciamente scegliendo un colore che quel giorno ti rappresenta.
1: È vero.
0: Questa sera tu sei bianco e quindi sei puro.
1: Sì. Che sta facendo?
0: No, così, no, niente.
1: Sei pura,
0: io sono nera invece,
1: come
0: vado
1: sempre,
0: a vedere
1: diciamo.
0: Qui il nero viene usato per esprimere concretezza, qualità, autorità e serietà.
1: Ed eleganza.
0: Capisci?
1: Eleganza. Vabbè, ma è capitato.
0: Quindi.
1: Vabbè, inutile il blu come Radio Monte Carlo.
0: Vedi?
1: L'onestà, la fiducia e la stabilità.
0: Bello.
1: Però anche se tu ampli un po' il discorso e vai sul marketing.
0: Sì.
1: Tutti i brand utilizzano dei
0: colori per trasmettere un messaggio.
1: Un messaggio. Ci sono quelli che utilizzano più colori e significa inclusività. Pensa al motore di ricerca più famoso, per esempio.
0: Vero,
1: e anche quello è molto interessante. Quindi, ehi, di che colore sei?
0: Oggi te lo stavo per chiedere io.
1: E allora ti ho anticipato. Sei rossa?
0: Uh-huh.
1: Hai detto che sei nera?
0: Dai, il vestito è nero, ma
1: il vestito è nero. E allora non potevi mettere una camicia rossa. Ma quale passione?

0: Questa è Radio Monte Carlo con Pino Daniele. Che male c'è, che male c'è. Ho un sacco di complimenti che arrivano. Tamara, sei stupenda, sei bellissima. Firmato Simona.
1: Ma grazie. Oh. Poi i complimenti delle donne sono sempre quelli più
0: sono
1: sinceri.
0: D'accordo.
1: Grazie Simona.
0: Giusy da Palermo dice che il tempo anche lì è molto grigio, ma con voi.
1: Vedi.
0: Ma con voi di Radio
1: Paola
0: Monte Carlo.
1: Paola da Rivalta di Torino dice: ma quanto siete belle. Va bene, è un piacere sempre ascoltarvi e vedervi. Questa sera che sfida abbiamo? Sono curiosa.
0: E allora eccoti, accontentata. Amiche e amici, siete voi a scegliere il brano che poi ascolteremo per intero qui su Radio Monte Carlo tra qualche istante, tra Back. Back to Soul to Soul, Back to Life contro io non parlo perché la voglio sentire tu. Going Back to My Roots. Bello. Di Richie Evans, la sua versione.
1: Sì.
0: Poi ci sarebbero gli Odyssey, ci sarebbe Lemon Dozier, ma abbiamo scelto Richie Evans con Going Back to My Roots. Per cui numero uno Soul to Soul, numero due Richie Evans.
1: Non dico niente, non voglio influenzare. Scegliete voi, 1-2 il nostro numero 342 41 41 762. Take it easy.
2: Radio Monte Carlo ti porta a Orticola, la mostra mercato di fiori, piante e frutti, in programma da giovedì 7 a domenica 10 maggio, ai giardini Indro Montanelli di Milano. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141 762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro evento con Radio Monte Carlo.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
6: Cadere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo...
9: Deliveroo!
8: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
10: Salve!
11: Ah, lei, ho un problema, sa?
10: Cioè?
11: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
10: Per 10 anni non le darà più fastidio.
11: Ha 6 balconi e un terrazzo!
12: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
13: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
14: Su Carrefour.it trovi il meglio al miglior prezzo. Per te 20% di sconto sulla spesa online di almeno 80 euro utilizzando il codice SPESA20. Solo fino al 9 maggio. Approfittane subito. Carrefour.it. Tanti prezzi imbattibili ogni giorno. Carrefour.
15: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
16: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo!
15: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
17: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
18: Matteo!
19: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
20: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
21: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
20: Verificare condizioni in negozio.
22: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
4: tu perché sei così?
22: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
5: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
6: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita. Fino al 21 maggio. Unieuro.
7: Dettagli in negozio, tanta tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
18: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
23: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

0: Monte Carlo, Going Back to My Roots, Richie Evans, Take It Easy. Eccoci qua, avete scelto voi, avete scelto
1: due di differenza.
0: La canzone giusta.
1: Due voti.
0: Vedi, la nostra Teresa ha contato solo due voti
1: solo
0: di differenza.
1: Due voti di differenza.
0: Erano molto belli tutti e due.
1: Siete validissimi, c'è chi ha scritto. Mi è piaciuto tantissimo questo.
0: Grazie.
1: Validissimo, molto bello. Evi da Milano scrive: ho avuto l'onore di conoscervi durante la festa di Radio Monte Carlo al Blue Note. Onore tutto nostro. Ho avuto la conferma di quanto siate speciali, oltre che molto belli.
0: Eulala, che carina. Ma va, figurati a te.
1: Siete
0: grazie,
1: Evi.
0: Belli
1: che siete. Allora, non so se ti è mai capitato. Vai al ristorante, vai in pizzeria, non lo so, e rimandi indietro un piatto. Ti è mai successo?
0: No,
1: a me no,
0: neanche a me personalmente. Quindi siamo fortunati, ma purtroppo può accadere. A mia nipote è successo un capello in questo spaghetto alle vongole. Ci hanno messo 45 minuti, le hanno riportato secondo
1: lo stesso piatto senza il capello.
0: Può succedere, al ristorante può bastare un dettaglio, appunto un capello, una cottura sbagliata per trasformare magari la cena in un momento un po' così che fa un po' innervosire tutti. Però è legittimo rimandare indietro il piatto quando?
1: Perché interviene il galateo moderno. La risposta è sì, ma solo in presenza di motivi oggettivi e con le giuste modalità. Innanzitutto
0: quindi
1: devi essere una persona cortese, non è che devi sbraitare, star lì.
0: Quindi un agente esterno nel piatto lì lo puoi rimandare indietro.
1: Oppure se è bruciato o crudo rispetto a come hai chiesto la tipologia di cottura, un piatto servito freddo quando dovrebbe invece essere caldo, errori nell'ordinazione. Ecco, la cosa che non puoi fare è ti arriva il piatto e dici no, non mi piace.
0: No, il tuo gusto non oppure è troppo salato. E non va bene.
1: No.
0: Torna a casa tua, ti viene
1: errore
0: da dire.
1: Vabbè, non essere così dura.
0: Senso,
1: ti ho appena detto che devi essere gentile.
0: Hai ragione.
1: E quindi chiamare il cameriere con discrezione, parlare sottovoce, spiegare il problema in modo sintetico e cortese, senza accuse, frasi semplici. Non bisogna darlo per scontato perché se ne vedono di ogni tipo.
0: Io penso che il ristoratore dall'altra parte sia sempre pronto a venirti incontro.
1: Lo credo
0: o meglio,
1: anch'io.
0: Quasi sempre. Cioè, quindi bisogna partire così, no?
1: Ciò che auspichiamo è questo. Poi la maggior parte delle volte sicuramente è così. Ho un tuo amico, Lewis Capaldi.
2: I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I

0: Le 6:26, Cesare Cremonini qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy. Ci sono un po' di vostri messaggi, tra poco li leggeremo al ristorante Non. Ma quel numero vi serve per giocare, perché Radio Monte Carlo è la radio ufficiale di Orticola. Al primo di voi che invia un messaggio vocale con il proprio nome, città e la frase magica "io ascolto Radio Monte Carlo"
1: andranno i biglietti per la 29esima mostra Mercato Orticola, in programma da giovedì 7 a domenica 10 maggio ai giardini Indro Montanelli, ovviamente a Milano. Per cui
0: i vostri messaggi vocali a questo numero 342 41 41 7.

0: dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, su Radio Monte Carlo.
1: Questo è un messaggio promozionale onesto per il programma Bonjour Bonjour. Diremo solo cose vere.
2: Sì, ma per esempio che cosa?
1: È un programma con grandi ospiti.
3: Gli ospiti non ci sono. Andiamo in onda troppo presto. Tutti i VIP dormono ancora.
1: Vabbè, allora, è un programma che approfondisce i temi caldi di attualità.
2: Lentini, scusi, ma quando mai abbiamo approfondito qualcosa?
1: Ma come sei negativo, Stefano? Diciamo che andiamo in onda ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10. Questo almeno è vero.
3: Diciamo che è vero finché non ci cacciano.
2: Monica, l'hai trovato. Bonjour Bonjour in onda su Radio Monte Carlo finché non ci cacciano. Perfetto, bellissimo.
1: Ma sei sicuro?
3: Cioè, ho qualche dubbio.
2: Fidatevi, fidatevi.
4: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
5: Mantieni l'equilibrio del microbiota vaginale con CrisPact, l'integratore alimentare dedicato a tutte le donne, dalla pubertà alla menopausa. Disponibile in stick oro solubili e in capsule. CrisPact, da Pharma Extracta.
6: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto.

0: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
1: Scegliere la migliore vacanza?
2: Previsto.
1: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
2: Inaspettato.
1: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
3: Uno è poco. Due non bastano. Tre... sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
4: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
6: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
7: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
8: Aiuto, cadiamo!
7: O ti senti ACT?
9: Oh, che forza!
7: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
10: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il Cammino Minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
11: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ET Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
12: Ultima chiamata.
11: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.

0: Classe Lisa Stansfield, la sua voce, il suo brano The Real Thing. E la cosa vera, The Real Thing, è che Radio Monte Carlo è la radio ufficiale di Orticola, per cui vi regaliamo i biglietti per la 29esima mostra mercato Orticola, in programma da giovedì 7, per cui dopodomani, fino a domenica 10 maggio, dove a Milano ai giardini Indro Montanelli. E a chi vanno questi regali?
1: Alessio, Milano, io ascolto Radio Monte Carlo.
0: Bravo Alessio.
2: Vai, che bella, Alessio. bellissima molto quella bella. Gita lì, l'ho molto fatta bella. Anni fa, è molto bello, è una fiera del fiore, quindi molto bella. Allora, molto volevo bella. Salutare Sonia e dirle che di non preoccuparsi, no. Perché gli spaghetti alle vongole non glieli porta via nessuno, nemmeno col capello, dice lei.
0: Ah, se trova un capello, comunque lei
2: no,
0: va
2: lei
0: avanti.
2: Li mangia lo stesso.
0: Benissimo.
2: Ne parlavamo prima. Elisa, sì, dice: ragazzi, io in Germania ho trovato un verme nell'insalata,
0: no,
2: ovviamente,
0: dai.
2: Però ho mandato indietro il piatto, ma nessuno mi ha fatto nemmeno un po' di sconto.
0: Aia,
2: vabbè, capita,
0: aia.
2: Capita.
0: C'è un amico che dice che sarebbe buona regola nel momento in cui tu sei a tavola e trovi qualcosa che non ti soddisfa, ecco, mettiamolo così, che il ristoratore, prima di toglierti il piatto,
2: sì,
0: tornasse in cucina, preparasse quello che va a sostituire il
2: certo.
0: tuo e poi ti toglie il piatto, proprio per quello che abbiamo detto, che a volte
2: prima.
0: Può succedere che magari non ti fa nessuna modifica. Per
2: certo,
0: cui, bravo il nostro amico che purtroppo non ha firmato. So che vuoi dare meravigliosamente questa notizia interessantissima.
2: Il supermercato più piccolo del mondo si trova in Cina, 2 metri quadrati, ma non è soltanto questo.
0: No.
2: La cosa bella è che si trova su una parete rocciosa 120 metri d'altezza.
0: Pensa.
2: Per andarci devi essere imbragato. Quindi non è solo il più piccolo, ma anche il più scomodo supermercato del mondo.
0: Quindi se hai sete e fame, resti lì, perché cioè voglio dire, ma perché?
2: E per gli scalatori.
0: Ho capito, ma
2: hai capito?
0: Frequentato anche dai soliti Instagrammer e cose simili?
2: Probabilmente sì, però se sono scalatori.
0: Supermercato più piccolo e più scomodo del mondo,
2: sì,
0: va bene. Comunque non lo so se lo vedrò mai.
2: No, io non credo.
0: Nemmeno io. Sicuramente ascolteremo insieme la voce di Ella Langley.

0: Questa è Radio Monte Carlo, la grande musica di Radio Monte Carlo che non si ferma mai. PhD a Take It Easy.
1: TGCOM 24 in arrivo, poi il meteo e come sempre in chiusura l'autotraffic.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
6: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buonasera da Esther Oletto. Il Papa di nuovo attaccato da Donald Trump, che lo accusa di essere una minaccia per i cattolici e per molte persone. Affermazioni che arrivano a 2 giorni dalla visita di Marco Rubio in Vaticano per ricucire i rapporti con la Santa Sede. Risponde il cardinale Parolin. Leone XIV va avanti per la sua strada, predicare il Vangelo, la pace. Missili e droni contro 2 cacciatorpediniere americani nello stretto di Hormuz, attaccati anche gli Emirati. Tuttavia il Pakistan fa sapere che i negoziati per una vera fine della guerra tra Stati Uniti e Iran stanno andando avanti. Delitto di Garlasco, le gemelle K cugine di Chiara Poggi sentite dagli investigatori a Milano in veste di testimoni. Hanno rinnovato lo spirito collaborativo, riferiscono i legali. Gli avvocati di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, fanno sapere che domani il loro assistito si avvarrà della facoltà di non rispondere ai PM di Pavia. Migliaia di persone hanno dato l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, scomparso a 59 anni lo scorso 1° maggio. Nella Basilica di Santa Giustina a Padova i funerali del campione paralimpico celebrati dall'amico Don Marco Pozza. Per lui vivere era trovare sempre un pizzico di bene. Il presidente svizzero Parmelin oggi a Roma ha ribadito al capo dello Stato Mattarella e al ministro degli esteri Tajani quanto assicurato ieri alla premier Meloni. I conti degli ospedali elvetici dopo la strage di Crans-Montana non saranno più inviati alle famiglie dei feriti italiani. Scuola in sciopero domani e 7 maggio nel mirino Invalsi, l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione. Proteste anche contro riforme e salari, coinvolti docenti, dirigenti e ATA, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
8: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
6: Radio Monte Carlo, meteo, con
9: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
6: Radio Monte Carlo, meteo.
10: Una buona serata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Domani nuvole ovunque, nel corso del giorno piogge sparse su quasi tutto il centro nord, a eccezione di Abruzzo e Molise, con la formazione anche di numerosi temporali localmente forti, soprattutto al nord ovest, intri Veneto e Toscana. Nel pomeriggio temporali anche in Sardegna, venti moderati meridionali di scirocco su gran parte del centro sud e delle isole, massime senza particolari variazioni. Per il Principato di Monaco tempo instabile, con piogge possibili temporali, massima di 17 gradi, venti deboli o moderati. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
6: Radio Monte Carlo Autotraffic.
11: Questa è la situazione su strade e autostrade in Lombardia. Lungo la tangenziale est di Milano troviamo code causate dal traffico intenso allo svincolo con la provinciale 208 di Carugate verso lo svincolo Lecco, incolonnamenti anche allo svincolo di Agrate Brianza, strada provinciale 13 Melso Monza Dogana in direzione della 1. A Roma code sul tratto urbano della A24 tra Portonaccio Galla Placidia, la tangenziale est verso quest'ultima. C'è una perdita di carico sulla 1 tra Caglianello e Capua verso Napoli. Un'ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 73 bis di Bocca Trabaria, con veicoli in avaria all'incrocio Lamoli verso l'incrocio San Giustino Umbro, statale 3 bis Tiberina. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.

0: Schiavi d'amore, schiavi della schiavi della musica di Radio Monte Carlo. Ma è possibile che io... Brian Ferry, Slave to Love, mentre parlo tu devi canticchiare.
1: È quello che facevano gli amici di Take It Easy.
0: Sì, giusto, hai ragione. Buonasera a voi amiche e amici all'ascolto di Take It Easy su Radio Monte Carlo. Trasmissione che non si sa ancora perché sia in onda, però è condotta da Tamara Donà.
1: Quella fastidiosa.
0: No, ci fanno ancora condurre, stranamente. Giancarlo Cattaneo, Gabriele e Lo Bianco, che salutiamo, che è in regia, e voi che affollate in tantissimi. Il 342-4141-762, salutiamo Lisa. Grazie del tuo messaggio. Federico, mamma, quanti siete? Siete veramente tanti, tanti messaggi vocali. E poi sbobineremo da qui alle 8 della sera. Allora, abbiamo giocato, abbiamo regalato, abbiamo fatto la sfida. Sì. Resta ancora sicuramente una lettura e poi un bel po' di notizie.
1: Assolutamente.
0: Nel grigiore milanese di cui abbiamo parlato prima, almeno c'è una speranza. Buttiamo la palla avanti e parliamo della stagione balneare. Le date di apertura degli stabilimenti, ma alcuni sono già aperti.
1: Sì.
0: So per esempio che in Emilia Romagna lo scorso weekend è stato molto preso d'assalto. Sì. Bello, affollato, un sacco di persone che hanno addirittura fatto il bagno.
1: Vedi?
0: E viva così.
1: Sì. Allora, il Veneto però si distingue per la partenza anticipata. Lido di Venezia, alcune spiagge sono già aperte dal 18 di aprile. Jesolo e Caorle il 1 di maggio. La Liguria va benissimo anche loro perché il 15 maggio sono aperti fino a settembre.
0: Manca poco.
1: L'Emilia Romagna tra pochissimo, è vero che c'era gente che faceva il bagno, diciamo che ufficialmente la stagione apre il 16, ma ieri la settimana scorsa faceva già caldo.
0: Certo,
1: quindi...
0: sì. La Sardegna segue il calendario 1 maggio 30 settembre, sì, con alcune eccezioni locali, quindi è bello lungo, ma ancora più lungo in Sicilia. La Sicilia infatti offre la stagione più lunga fino al 31 ottobre. Grazie.
1: Hai capito.
0: Grazie.
1: Bello, però.
0: Clima meraviglioso. Gabriele, tu, sicuro, invece che devi fare? Stai qua in regia.
1: Dai.
0: Metti Tiziano Ferro con Giorgia, Superstar, e siamo comunque contenti.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: tutta l'energia di Anastasia qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy. Grazie per averci scelti anche questa sera.
1: Sì, c'è
0: allora, sì, dimmi.
1: Antonio a Napoli che ti invita a Mare Chiaro perché lo scorso sabato ha aperto questo lido particolare, quindi ha detto ci ha invitati,
0: che
1: poi
0: bello.
1: Ha aggiunto se poi venisse Tamara anche con Family, che te lo dico a fare, sarei contentissimo.
0: Volentieri, se fai risotto giallo Lucia è contenta.
1: Risotto
0: mia
1: giallo a Napoli, cioè con tutte le cose che ti puoi mangiare, il risotto giallo. Ah Lucia, diamo altre cose e ho capito, ma sì, due patatine fritte è contenta.
0: Certo,
1: diciamo.
0: Allora ascoltare la musica fa benissimo, lo sappiamo noi che siamo della, facciamo parte della radio più bella del mondo, ma fa bene anche la digestione. Ecco, cosa dice la scienza?
1: Non lo so proprio.
0: Allora, il motivo principale è che la musica agisce, però è vero, sul sistema nervoso parasimpatico. In pratica, mangiare in un ambiente sonoro piacevole aiuta il corpo a rilassarsi e a funzionare meglio.
1: Sì.
0: Questo ci sta.
1: E quindi assorbi anche meglio i nutrienti, riduci le sensazioni come gonfiore o pesantezza. Quindi la spiegazione scientifica c'è. Quando ascoltiamo musica che ci piace, il cervello rilascia, e lo sappiamo, dopamina, che favorisce il rilassamento generale. Quindi ecco perché stai meglio. Meglio brani lenti, tipo questo,
0: vedi?
1: Sotto i 70 bpm, addirittura musica classica o jazz, comunque soft, che favorisce tutto ciò, un pasto molto più tranquillo con una masticazione più lenta. Ecco, lo dicono sempre, bisogna masticare lentamente.
0: 36 volte almeno,
1: 33 io saprei.
0: Ah, vabbè, quella roba
1: già
0: lì.
1: 33 mi sembra un po' eccessivo.
0: Eppure.
1: Va bene, in arrivo soft ci sono le TLC.

0: Halsey con Waterfalls, che bello questo brano, 95.
1: Vedi?
0: Così, com'eri 1995. Giovane. Avevo 22.
1: Sei del 73. Mamma mia, anche io.
0: Siete il mio appuntamento pomeridiano preferito, eh? Un saluto a Tamara e Giancarlo per la cronaca a Roma, tutti gli stabilimenti balneari sono già aperti, scrive sì. Elena, Ostia, non soltanto, quindi vero. Sono già aperti.
2: Ma è giusto, ragazzi, a uno poi se c'è un weekend libero
1: non si va
2: al ristorante.
1: No, nel mio caso no, però per altre persone sì.
0: Vabbè, ho capito. Vabbè, ma perché devi essere negativi? Io dicevo, se c'è un weekend libero e c'è il sole, il ristorantino ti apre.
1: Vabbè, certo.
0: Tu pensa a uno spaghettino, altro che risotto, uno spaghettino mangiato davanti al mare.
1: Mamma mia,
0: no,
1: magari.
0: Vabbè,
1: quello sì, quelli sono sogni che prima o poi si avvereranno.
0: No, io lo realizzo ogni anno,
1: È vero.
0: Vado a Nerano lì con i miei amici. Vabbè, possiamo andare dove dobbiamo andare?
1: Certo, questa è Radio Monte Carlo,
0: così,
1: dai,
0: proprio,
1: su!
0: Sì.
3: Da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
10: La spesa intelligente.
11: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
12: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
13: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
14: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
12: Perché se non deghi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
16: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
17: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
18: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
19: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
7: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
2: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
8: La tua azienda produce rifiuti? È ora di adeguarti all'obbligo dei formulari digitali.
16: Un bel guaio per me che faccio il muratore e ho le macerie da smaltire.
4: Io sono un giardiniere e sono in una giungla di moduli.
6: E io che faccio l'idraulico non ci capisco più un tubo.
8: Vieni da Buffetti. Con Qui Rifiuti Pro hai una soluzione semplice e completa per professionisti, partite IVA e grandi aziende. Ti iscriviamo noi a Rentri e se ti manca lo speed lo attiviamo subito. Vieni da Buffetti. Pensiamo a tutto noi.
20: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
21: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
22: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
23: Quando lavoro, voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
24: Tecnomat, più professionale, meno caro.
25: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
26: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo, wow. Il viaggio con Di Maggio.
27: Ciao da Maurizio Di Maggio, vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 22 solo su Radio Monte Carlo.
28: In collaborazione con Turisanda e l'ente del turismo egiziano. Naviga tra templi millenari e paesaggi senza tempo. Parti per una crociera indimenticabile lungo il Nilo in Egitto. Nelle migliori agenzie di viaggi e su turisanda.it.

0: Questa è Radio Monte Carlo, Meriglio, una take it easy. Ancora una buona serata, buon martedì 5 maggio. Prego.
1: Scusami,
0: Catania, mi dica.
1: Allora, ci hanno invitato addirittura da Cicciotto a Mare Chiaro. E aggiungono il nostro amico simpaticissimo. A settembre scorso abbiamo portato lì anche Dua Lipa.
0: Ho visto la foto.
1: Vuoi mettere Tamara con Dua Lipa?
0: No, non ha detto così.
1: Gabriele, tu vuoi mettere Tamara con Dua Lipa?
0: No, io l'ho visto. Ma non si fanno certi paragoni, scusami.
1: Ma infatti vuoi mettere Tamara con Dua Lipa?
0: No, lui ha detto Tamara e Dua Lipa, è diverso.
1: No, vuoi mettere nel senso vuoi, cioè abbiamo
0: portato
1: siamo Dua Lipa,
0: due buone forchette, sia Dua Lipa che Tamara.
1: Non direi nessuna delle due, ma comunque
0: nessuna delle due. Va bene, Tamara Giancarlo, non dimenticate due meravigliosi campeggi, i campeggi di Bibione, che sono già aperti, parlavamo prima delle aperture, insomma, dei centri balneari dal 28 di marzo degli stabilimenti, esatto.
1: Bene.
0: Quindi tutti a Bibione, che è bellissima.
1: Oppure a Massa Lubrense con Luigi, grazie del messaggio. So tantissimo che volevi parlare della convivialità a tavola. Sembra che sempre più persone non la amino, stando a questa notizia, ma adesso io non capisco. Si tratta di, ti arriva un piatto e c'è sempre quel rompiscatole della amico o dell'amica che dice mi fai assaggiare,
0: no.
1: E lì sono d'accordo, non voglio condividere niente. Tu via di tu
0: quello che è mio.
1: A meno che non prendiamo qualcosa da dividere a priori a metà.
0: Sì, tu sei quello che ogni tanto però fa dividiamo qualcosa.
1: No, io, ma allora piacere, mi chiamo Giancarlo, non siamo mai stati a
0: prendiamo
1: cena.
0: Prendiamo le polpette e dividiamo. Ma che? Allora mettere in comune,
1: tu lo dici, sì, a Perugia è vero, sì.
0: Mettere in comune i piatti obbliga spesso il gruppo a continui compromessi sui gusti. È una cosa che si fa negli ultimi tempi in alcuni ristoranti, ordini tanti piattini, li metti al centro del tavolo e poi ognuno spilucca qualcosa, però bisogna intanto avere gli stessi gusti, più o meno, non è facile. Può generare un senso di insoddisfazione, dicono gli esperti.
1: Addirittura.
0: Il momento dell'ordine diventa un po' frustrante per alcuni e non spontaneo. E quando paghi come fai? Se tu hai mangiato di più?
1: Ma chi se ne frega, cioè, ma no.
0: Questo,
1: no,
0: eh.
1: A me questa cosa
0: male,
1: del
0: però,
1: pagamento disturba tantissimo.
0: Però è carino, metti lì tanti piattini e poi...
1: Va bene, se no, se non vi piace questa cosa, state a casa, che secondo me è sempre una grande soluzione. Tra le novità, questo nuovo singolo di Harvey.

0: anni fa con Tamara Donà, Giancarlo Cattaneo e tutta la squadra al vostro servizio. C'è Take It Easy fino alle 8 e tra poco leggiamo. Però
1: sì,
0: tra i messaggi c'è chi si è assolutamente in disaccordo con la notizia di cui sopra, mm-hmm, della divisione, condivisione dei piatti al ristorante. Ciò che scelgo io me lo mangio io, vale anche per mia moglie quando vuole assaggiare, ovvero sempre. E quindi no.
1: Vale anche per noi, sì, per me che sono Tamara Donà, anche per Giancarlo Cattaneo. Tra poco leggiamo qui su Radio Monte Carlo.

0: dalle 20. Non perdere In viaggio con Di Maggio. Tra poco su Radio Monte Carlo.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
3: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due.
1: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
4: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
5: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
6: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
4: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
7: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online.

0: 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
2: Prossimamente live, in concerto.
3: Martedì 12 maggio, Benjamin Lackner Quintet. Mercoledì 13, Veronica Swift. Giovedì 14 e venerdì 15, Joshua Redman. Sabato 16 e domenica 17, Simon Phillips Protocol 6.
2: Infoline, bluenotemilano.com.
4: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. I salvaslip Carefree Cotton Fill da 44 pezzi sono a 2,29€. La variante Cotton On The Go da 40 pezzi è a 2,59€. Gli assorbenti interni OB Pro Comfort nel formato da 16 pezzi sono a 2,19€. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20€, in regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
7: Car

0: Ne abbiamo parlato prima, ci è venuta a trovare Dua Lipa, We're Good, qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy.
1: Ah, ci è venuta a trovare con la canzone.
0: Ci è venuta a trovare con la canzone, okay. Certo, non fisicamente.
1: Siamo, no, perché sennò Gabriele chissà dove...
0: Eppure tu?
1: No, io no, io sono assolutamente un professionista. Certo. Leggiamo Pedro Salinas questa sera.
0: Esatto, un testo molto bello, la voce come simbolo, la voce che non è solo la voce del poeta che parla, ma è la parola autentica, il vero modo di essere, l'identità più profonda di Pedro Salinas.
1: La voce a te dovuta.
0: Ciò che tu sei mi distrae da ciò che dici. Lanci parole veloci, inghirlandate di risa, e mi inviti ad andare dove mi vorranno condurre.
1: Non ti do retta, non le seguo. Sto guardando le labbra dove sono nate. Guardi improvvisa lontano. Fissi lo sguardo lì su qualcosa, non so che, e scatta subito a carpirla la tua anima affilata di saetta.
0: Io non guardo dove guardi, sto vedendo te che guardi. E quando tu desideri qualcosa, non penso a ciò che vuoi e non lo invidio, non importa. Oggi lo vuoi, lo desideri, domani lo scorderai per un desiderio nuovo.
1: No, ti attendo più oltre dei limiti, dei termini. In ciò che non deve mutare rimango fermo ad amarti nel puro atto del tuo desiderio.
0: E non desidero più altro che vedere te che ami.
2: Radio Monte Carlo, Take It Easy.

0: brano scelto dall'ufficio musica.
1: Eh sì, certo.
0: Allora Fabio dice: vorrei proprio capire se la scelta della poesia più la canzone di chiusura è opera di Tamara.
1: Ma certo.
0: No.
1: Ah, no.
0: O della programmazione. Dunque, la poesia è opera di Tamara. La canzone, ragazzi, vedete troppo.
1: Figurati, dai.
0: La conosceva nemmeno questa
1: ma
0: canzone.
1: Figurati, dell'88, ma l'ascoltava i Come,
0: allora,
1: in macchina
0: lei conosce,
1: con la mia Panda.
0: Conosce solo Marco Mengoni.
1: Ma non è vero.
0: Grazie di cuore a voi, ci risentiamo domani a partire dalle 18. E forse Kiss Me Licia, quelle cose così.
1: Ma smetti.
0: Grazie a Tamara Donà.
1: Grazie di cuore a Giancarlo Cattaneo.
0: Gabriele Bianco in regia, Serena Mazzone in redazione, Teresita Fogli al centralino.
1: Breaking news di TGCom 24 a seguire in viaggio con Di Maggio domani. Ciao.
0: Ciao belli.
1: Ciao.
2: Ascolta le repliche di Take It Easy su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Pronti? Azione!
5: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
9: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
10: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
11: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
12: Buona serata da Federica De Boni. Il segretario di Stato Vaticano Parolin replica il nuovo affondo di Trump contro il Papa. Leone XIV predica la pace e va avanti per la sua strada. Per il presidente americano il Santo Padre sta mettendo in pericolo molti cattolici. Per lui va benissimo che Teheran abbia il nucleare. Essenziale la libertà di navigazione sullo stretto. L'Egitto sente gli USA e gli stati del Golfo. Sia Washington che l'Iran affermano di avere il controllo di Hormuz. Per il capo della Casa Bianca, gli iraniani non hanno chance. Il ministro Crosetto alla celebrazione dei 165 anni dell'esercito. Il mondo è impazzito. Dobbiamo garantire la nostra difesa. Il delitto di Garlasco. Paola e Stefania K, sentite per ore in caserma a Milano, hanno risposto a tutte le domande. La procura di Pavia ha deciso di ascoltare come persone informate sui fatti le due cugine di Chiara Poggi. Domani, con Andrea Sempio, nuovo indagato, è stato convocato anche il fratello della vittima, Marco. L'Organizzazione Mondiale della Sanità sospetta una trasmissione da uomo a uomo dell'antivirus sulla nave da crociera ancorata al largo di Capo Verde. Infettati probabilmente prima di salire a bordo. Sono 3 i morti su 7 casi confermati. Si ipotizza uno sbarco in Spagna, alle Canarie, contrario il governatore delle isole. A Padova oggi l'ultimo saluto ad Alex Zanardi. Durante la messa citata la celebre regola che la leggenda azzurra raccontava spesso, quella di resistere altri 5 secondi proprio quando si è allo stremo per superare i propri limiti. Gremita la Basilica di Santa Giustina dentro e fuori. Calcio questa sera la prima semifinale di ritorno di Champions League. Dalle 21 si sfidano Arsenal Atletico Madrid. Si riparte dall'1-1. La vincente affronterà in finale una tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, in programma domani. Queste le breaking news di TGCom 24.
13: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
2: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
14: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
15: Una buona serata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Domani nuvole ovunque, nel corso del giorno piogge sparse su quasi tutto il centro-nord, a eccezione di Abruzzo e Molise, con la formazione anche di numerosi temporali, localmente forti, soprattutto al nord-ovest, in Triveneto e Toscana. Nel pomeriggio temporali anche in Sardegna. Venti moderati meridionali di scirocco su gran parte del centro-sud e delle isole, massime senza particolari variazioni. Per il Principato di Monaco tempo instabile, con piogge possibili temporali, massima di 17 gradi, venti deboli o moderati. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
6: Questa è la situazione su strade e autostrade. In Val d'Aosta troviamo lavori lungo la A5, la Torino-Aosta, Monte Bianco tra Pont-Saint-Martin e Vair in direzione Courmayeur. Sulla A12 veicoli scortati per il maltempo per una perdita di carico tra Genova Est e Allaccio con la A7 verso Genova. Sulla A10 c'è un veicolo fermo tra Albisola e A10-A6 al chilometro 44 verso Ventimiglia. Veicolo fermo anche in Puglia sulla A14 tra Bitonto e Molfetta in direzione Pescara. Sulla 1 Firenze-Roma c'è una perdita di carico tra Valdichiana e Chiusi Chianciano verso la capitale. Sulla 4 troviamo invece code a tratti tra Laccio Nodo di Pero e Svincolo Pero diramazione Molino Dorino per chi sta procedendo verso Milano. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
2: Tra poco in viaggio con Di Maggio con Turisanda e l'ente del turismo egiziano. Scopri uno dei luoghi più misteriosi al mondo. Parti per un viaggio indimenticabile in Egitto, nelle migliori agenzie di viaggi e su turisanda.it.

0: Private Dancer da Tina Turner.
1: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo, il viaggio con Di Maggio.
0: E buonasera da Monte Carlo, dove stasera una nota boutique ha organizzato per la clientela e per gli amici la proiezione de Il Diavolo Veste Prada 2. Grazie Mirella e Benedetta, ci sono andato anch'io a vedere la perfida Miranda. E saluto i ragazzi di Take It Easy e Davide Ippolito in regia. E adesso sentiamo Teddy Swims con il nuovo singolo Mr. Know It All.

0: erano Michael Learns to Rock e oggi è il 5 maggio e i Fu si come immobile. Sentivo stamattina in Bonjour Bonjour, anche tutti l'abbiamo studiata a scuola, la poesia del Manzoni sulla morte di Napoleone e la notizia della morte di un tipo che solo 10 anni prima era l'uomo più potente del mondo, un imperatore. Beh, una notizia che oggi sarebbe istantanea, diffusa in tutto il pianeta in pochi minuti, all'epoca impiegò settimane e mesi a diffondersi nel mondo. Ne parliamo tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
5: Cadere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
7: Sherlock Holmes, James Moriarty.
6: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
8: L'unico modo per uscire è insieme.
6: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
9: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
10: Febal casa, Febal casa.
9: Più info su febalcasa.com.
11: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
12: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
13: Vacanza. Concerto. Fioraio. Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
14: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
15: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
16: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
14: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
16: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
17: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
18: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
19: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
20: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
21: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
22: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
23: Sentiamo.
22: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
23: Wow.
22: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
23: E C?
22: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
23: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
24: Iperceramica.
25: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
26: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
27: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor.
28: Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
0: Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvat, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
1: Umbria Jazz.
0: Biglietti e info su umbriajazz.com. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

Era Gino Vannelli con Hearts to Be in Love. E parliamo della morte di Napoleone il 5 maggio 1821 e di come andarono esattamente le cose. Prima partì una nave da Sant'Elena per andare a comunicare a Londra la notizia. Poi, man mano, giornali e dispacci diffusero la ferale notizia per i francesi, la good news per gli inglesi. L'isola di Sant'Elena è in mezzo all'Atlantico, a 1900 km dalla terraferma più vicina. Alle 17:49 del 5 maggio 1821 l'ex imperatore esala l'ultimo respiro e lì comincia la corsa contro il tempo per prendere l'impronta del suo viso mentre il cadavere è ancora caldo. Si applica uno strato di cera da modellare sulla faccia perché quando non c'erano ancora le fotografie la maschera mortuaria di cera era l'unico modo di avere un'ultima immagine del viso. Le prime maschere sono ben definite e mano a mano che si raffredda il corpo le maschere riescono meno bene. Quella che ho visto io è al museo Massena a Nizza, sulla Promenade des Anglais, lì al terzo piano è conservata una delle maschere mortuarie di Napoleone. Non è tra le migliori, ma si riconosce bene la faccia dell'uomo che ha sconvolto il mondo, che ha vinto una sessantina di battaglie e ne ha perse 8, che i generali li voleva fortunati, non necessariamente bravi. E in effetti Waterloo non stava andando troppo male, ma per una serie di sfortune si è trasformata nella sconfitta finale. Dalle analisi i capelli di Napoleone risultarono contenenti arsenico, quindi l'hanno avvelenato? Ma anche no, perché non è mai stata veramente dimostrata la causa della morte. Probabilmente un tumore allo stomaco, come ripeteva lui stesso negli ultimi giorni. E facciamo scivolare la musica con Taylor Swift. I had a

0: Era Feel No Pain da Sade e vi ricordo in prima serata su Canale 5 domani sera, mercoledì 6 maggio, il nuovo appuntamento dal Listone di Ferrara con Team Battiti Live Spring, con la conduzione di Michelle Unziker e con Alvin, tra gli ospiti J-Ax, Alfa, The Colors, Emma, Francesco Gabbani, Sal Da Vinci e Samurai J. Domani in prima serata su Canale 5.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Entra anche tu nella boutique più esclusiva del Principato di Monaco, dove troverai pezzi firmati e di gran classe. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, ascolta La Boutique de la Musique con Andrea Munari e la musica più bella firmata da Radio Monte Carlo.
3: La Boutique de la Musique.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Solo con carta Payback.

0: 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
2: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
1: L'ha applicato da sola?
2: Ma certo, pennello, polso e voilà!
1: L'allievo che supera il maestro!
3: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
4: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it. È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
1: Mantieni l'equilibrio del microbiota vaginale con CrisPact, l'integratore alimentare dedicato a tutte le donne, dalla pubertà alla menopausa. Disponibile in stick oro solubili e in capsule. CrisPact, da Pharma Extracta.
2: Matteo!
3: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
4: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,19 euro. E asparagi verdi da 500 grammi, coltivati in Italia, a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

Era Crazy Little Thing Called Love, il rock and roll dei Queen. E in Piazza della Minerva, a Roma, a due passi dal Pantheon, c'è un monumento molto originale, un elefantino con la proboscide forse un pochino troppo lunga, che sorregge un obelisco egiziano. Un vero obelisco autentico che fu ritrovato nel 600 tra i ruderi dell'antica Roma, poco distante la Basilica di Santa Maria sopra Minerva, una delle rarissime chiese gotiche di Roma. E leggevo che l'elefantino del Bernini nei giorni scorsi ha perso una zanna. Non si sa se per un gesto vandalico o per erosione del marmo, comunque è stata ritrovata e recuperata la zanna. Il Bernini realizzò quell'opera su commissione durante il pontificato di Papa Alessandro VII Chigi. L'elefante, nella simbologia dell'epoca, rappresentava la sapienza e la forza della conoscenza, e l'idea era chiara, cioè la saggezza sostiene il sapere antico inciso sull'obelisco egizio. Un messaggio politico e culturale in linea con la Roma papale del tempo. Ma i frati domenicani del convento che si affaccia proprio sulla piazza suggerirono che l'elefantino non poteva sostenere il peso dell'obelisco e quindi andava scolpito in un blocco unico. Il Bernini, che aveva già studiato bene pesi e proporzioni, dovette assecondare i domenicani, però fece in modo che l'elefantino rivolgesse le terga al convento e lo scolpì con la coda spostata, come se stesse per fare pupù, un modo simbolico ed elegante per mandare i domenicani, e l'elefantino lo sta facendo da 5 secoli. E adesso sentiamo Mina su Radio Monte Carlo.

0: E con Adele eccoci arrivati al segnale orario. Tra poco in onda le breaking news del TG Com 24 e il meteo.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
2: Radio Monte Carlo, TG Com 24, breaking news.
3: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. La Corte di Cassazione ha reso note le motivazioni della assoluzione di Matteo Salvini per il sequestro dei 147 migranti a bordo della Open Arms. Secondo i supremi giudici, la nave non fu sequestrata perché le era stato assegnato con il via libera della Spagna il porto di Palma di Maiorca. Salvini, allora titolare del Viminale, secondo la Cassazione, non commise alcun reato. Cambiamo argomento. Confermata la visita del segretario di Stato americano Rubio in Vaticano, nonostante l'ennesimo attacco di Trump al Papa, il presidente ha detto Leone XIV sta mettendo in pericolo molti cattolici, per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. Non è tardata la replica del segretario di Stato Parolin. Può piacere o no, ha detto il cardinale, ma il Papa va avanti per la sua strada e predica la pace. Il governo sostiene ogni parola del pontefice, dice il vice premier Salvini. Domani intanto vertice Meloni, Salvini, Tajani per il focus sui rapporti con gli Stati Uniti. La cronaca giudiziaria. Andrea Sempio, unico indagato del nuovo fascicolo sulla morte di Chiara Poggi a Garlasco, domani non risponderà alle domande dei PM di Pavia. La difesa punta a una consulenza personologica affidata a uno psicoterapeuta da redigere prima dell'interrogatorio del 38enne. Ascoltate intanto oggi a Milano le gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine di Chiara. L'audizione della prima è durata quasi 3 ore. Domani sarà sentito invece il fratello della vittima, Marco Poggi. In migliaia oggi a Padova per l'ultimo commosso saluto ad Alex Zanardi, morto venerdì a 59 anni. La morte si è presa il tuo corpo, non la tua anima, ha detto l'amico Don Marco Pozza all'omelia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo, meteo, con
4: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
5: Una buona serata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Domani nuvole ovunque, nel corso del giorno piogge sparse su quasi tutto il centro-nord, a eccezione di Abruzzo e Molise, con la formazione anche di numerosi temporali, localmente forti, soprattutto al nord-ovest, intri Veneto e Toscana. Nel pomeriggio temporali anche in Sardegna, venti moderati meridionali di scirocco su gran parte del centro-sud e delle isole, massime senza particolari variazioni. Per il Principato di Monaco tempo instabile, con piogge possibili temporali, massima di 17 gradi, venti deboli o moderati. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
6: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Era You're the Best Thing da Café Bleu di Style Council. Questa è musica di gran classe su Radio Monte Carlo. E io sono Di Maggio, sono boomer, ho fatto studi classici e sono uno che ha ancora avuto modo di sentire dal suo prof di italiano l'espressione perdere la Trebisonda. E scorrendo le notizie internazionali sono capitato proprio su un episodio da citazione. Ad un match di pugilato hanno perso la Trebisonda ed era proprio a Trebisonda. Vi spiego, perdere la Trebisonda significa perdere l'orientamento, la bussola, anche perdere il controllo di sé. È un po' come dire perdere la tramontana o perdere le staffe. Ed è un modo di dire che deriva dal porto turco di Trebisonda sul Mar Nero, oggi si chiama Trabzon, ed era un importante scalo commerciale nel Medioevo per i navigatori genovesi e veneziani. Mancare questo porto significava perdere la rotta sicura tra Europa e Medio Oriente, quindi perdere la bussola. E lo scorso weekend è successo che a Trebisonda-Trabzon il pugile russo Gorokov si è aggiudicato il match valevole per il titolo mondiale dei pesi leggeri UBO contro il pugile di casa Kalkan. Ecco, tra lo staff del pugile russo e il pubblico turco vola qualche parola di troppo e in pochi istanti la situazione degenera. Gli spettatori salgono sul ring, lanciano sedie, i team dei due atleti entrano in contatto, ne nasce una rissa sul ring. Gorokov viene aggredito alle spalle e colpito alla testa da un tifoso. Il russo cade a terra e viene trasportato in ospedale con un trauma cranico. Anche altre persone restano ferite al termine degli scontri, come riportano i media locali. Insomma, a Trebisonda hanno perso la Trebisonda. E adesso sentiamo Ray. Hey, where is my husband?

0: Era Robbie Williams, Radio Monte Carlo, dove stasera vi propongo un bel viaggio nella Sicilia sudorientale, che forse è la parte meno conosciuta, ma non per questo meno bella, eh? Tra poco. Grazie a Turisanda e all'ente del turismo egiziano parliamo ora dell'ospitalità all inclusive del Rixos Premium Seagate a Sharm el Sheikh, un resort a 5 stelle caratterizzato da giardini che si estendono fino a sabbie dorate con accesso diretto alla splendida barriera corallina. E poi divertimento, intrattenimento e una vasta offerta culinaria. Se viaggiate con bambini è la soluzione perfetta, andranno pazzi per il Rixos Aqua Venture Park, uno dei parchi acquatici più famosi della regione, nelle migliori agenzie di viaggi e su turisanda.it in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo è la radio ufficiale di Umbria Jazz, il più importante festival jazz italiano in programma a Perugia dal 3 al 12 luglio. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un WhatsApp vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e Radio Monte Carlo. Musica di gran classe. Per te un altro grande evento con Radio Monte Carlo.
4: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2x100 grammi, la bottega del gusto a 1,49€.
9: La spesa intelligente!
10: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
11: E ora la sfida finale! Cocktail!
12: Spritz al tramonto!
11: Colazione!
12: Cappuccino vista mare!
11: Estate!
12: Crociera all'inclusive con Costa!
11: Sì!
13: Questa estate parti con Costa! Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina! Info in agenzia o su costa.it. Costa!
14: Sai che suono ha la serata perfetta?
15: Deliveroo!
14: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
16: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
17: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
18: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
19: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
20: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
21: Uno è poco. Due non bastano. Tre... sì, tre è perfetto!
22: Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo.
0: scopri di più in negozio e online. Pandora.
15: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
22: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
23: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
24: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
25: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
22: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
26: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.

era Pomecani and the Wings con Good Night Tonight su Radio Monte Carlo. E stasera andiamo in Sicilia, in provincia di Ragusa. Quella parte di Sicilia sudorientale ha un fortissimo potenziale turistico, ancora poco sfruttato forse. Per esempio, lì si trova la spiaggia più lunga e più larga della Sicilia, circa 15 km di costa, ed è l'unico posto dove ci siano le dune. Sabbia finissima, dorata, parcheggi e docce gratuite, e puoi mangiare del buonissimo pesce a pozzallo con 30 euro, pesce che non riesci neanche a finire perché è tantissimo, e quello che avanza lo incartano e te lo porti a casa, mi scriveva un ascoltatore. E a proposito di spiagge siciliane, a Lampedusa c'è quella meraviglia dell'isola dei Conigli, unita a Lampedusa da una lingua di sabbia che a volte viene coperta dal mare, l'acqua è trasparente lì, e non per nulla la spiaggia dell'isola dei Conigli è, qualche anno fa, è risultata la più bella d'Europa e compare sempre regolarmente nella top 10 mondiale delle spiagge più belle. E meno male che si trova all'interno di una riserva naturale protetta e si può accedere solo in certi momenti della giornata, proprio per salvaguardare la nidificazione delle tartarughe marine. La spiaggia dei Conigli a Lampedusa. E adesso sentiamo Olivia Dean, the best new artist, e questa è la sua So Easy to Fall in Love.

0: E abbiamo ascoltato Nos Barkley con Crazy anni fa. Ho fatto qualcosa di crazy, durante un Audi Show a Genova e la fiera della subacquea all'Audi Show, avevo provato ad indossare una tenuta originale da palombaro, pesantissima, soffocante. Quando ti avvitano il casco rimane tagliato fuori dal mondo, dai rumori, dai dialoghi. Ne parliamo tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo. Dalle 22, non perdere Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
2: Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Il detersivo Dash lavatrice 3 flaconi di 23 lavaggi a 12,99 euro. Le Dash Pods da 19 lavaggi sono a 5,99 euro. Le ammorbidenti Lenor da 42 lavaggi sono a 2,99 euro. E per un profumo avvolgente prova il profumatore in perle Lenor a 3,99 euro. Sabato 9 maggio con una spesa minima di 20 euro il regalo la pochette Coconuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
8: Deliveroo!
7: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
9: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
10: Sentiamo.
9: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Wow.
9: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
10: E C?
9: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
10: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
11: Iperceramica.
12: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
13: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
14: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
16: Ultima chiamata per l'imbarco a lei.
15: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
2: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
3: Mi hai detto che ami l'Islanda.
2: Ma vivo in Italia.
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Noi siamo giovani.
8: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.

su Radio Monte Carlo erano UB40 con Chrissy Hynde dei Pretenders e adesso vi racconto una storia di palombari. Allora, la prima scuola per palombari fu istituita a Genova nel 1849, era un mestiere rischiosissimo. I palombari portavano sempre, quando erano a bordo, un berretto di lana rossa come segno distintivo e avevano il massimo rispetto da parte di tutti perché erano dei temerari, dei veri coraggiosi. Io ho provato uno scafandro e il casco da palombaro, quindi hai un oblò davanti alla faccia che limita il campo visivo e che puoi svitare da solo, mentre per il casco devi essere aiutato. E la storia di palombari è questa, me l'ha raccontato un comandante che lavorava al recupero del carico di una nave affondata al largo delle coste siciliane. Siamo negli anni 60-70, mandavano giù il palombaro a recuperare materiali nella stiva, lui li metteva, li appoggiava su una rete con un argano che venivano poi tirati su, no? E dopo 3 ore facevano risalire anche lui ed era ubriaco. Cioè, questo palombaro partiva sobrio, lavorava e poi quando risaliva era chiaramente sbronzo, si sentiva dall'alito. E perché, esplorando la nave, lui aveva trovato un ambiente dove c'era una sacca d'aria e lì c'erano delle bottiglie di vino pregiato, intatte. Così il palombaro si svitava la visiera, traccannava del buon vino per scaldarsi un po' e poi si riavitava il vetro e quindi risaliva ubriaco. E adesso sentiamo Uberphonic.

0: E qui ci salutiamo, vi lascio con Nick the Nightfly, che non è stasera, vero Nick? E domani che avrai al Blue Note i New Jazz Underground, molto interessanti. Bene, ringrazio Davide Ippolito per la regia, vi lascio per stasera. Ci sentiamo domani per cena, buona serata da Maurizio Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo. Ascolta le repliche e il podcast di In Viaggio con Di Maggio su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. In Viaggio con Di Maggio, con Turisanda e l'ente del turismo egiziano. Naviga tra templi millenari e paesaggi senza tempo. Parti per una crociera indimenticabile lungo il Nilo in Egitto. Nelle migliori agenzie di viaggi e su turisanda.it.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
5: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
4: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
10: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
9: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
11: Non sto nella pelle.
9: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
12: Radio Monte Carlo, sono le ore 22.

Buonasera e benvenuto al volo di Radio Monte Carlo, Monte Carlo Nights, con questa apertura molto affascinante. Se state cercando l'evoluzione della musica soul americano, questo è un disco da conoscere, quello del bassista, produttore Thundercat. L'album si chiama Distracted e insieme con lui una 23enne americano che sta avendo molto successo di quelle parti. Lei si chiama Willow e il brano era Thunderwave. Un abbraccio subito al nostro Maurizio Di Maggio per il suo viaggio fino a questo punto. Con me, The Night Team, Beppe Ungaro e Marco Fuloni, e in regia con me questa sera Riccardo Brambilla. Ciao Riccardo, abbiamo un viaggio bellissimo. Dopo la musica di Thundercat, di questa novità, ascoltiamo un grande classico scritto da Bob Dylan, qui nell'interpretazione di una voce unica, quella di Randy Crawford, che ci canta Knocking on Heaven's Door. On Radio Monte Carlo with Nick the Nightfly, the best music every night. Buon ascolto e nice one.

0: Si chiama Body Flows on Radio Monte Carlo, la musica del gruppo di Leeds, Nobian Twist, dal loro ultimo album, Chasing Shadows. Un classico in arrivo al Monte Carlo Nights, interpretato dalla voce di Seal, per gli amanti della musica soul.
1: Solo da un euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. Un euro.
2: Tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
4: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
5: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
6: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
7: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
8: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
9: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
10: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia. Perché c'è bel tempo.
11: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
9: Perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
14: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
15: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
14: Per te due anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
16: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
17: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

On Radio Monte Carlo, la voce di Seal con il suo omaggio a questo classico di Precious Wilson, un successo degli anni 70 che si chiama I Can't Stand the Rain, letteralmente vuol dire non sopporto la pioggia. Adesso abbiamo nuova musica dal talento di Löve, multistrumentista con origine islandese e cinese. Il suo ultimo album è A Matter of Time e abbiamo un nuovo singolo, si chiama How I Get, on Monte Carlo Nights, Löve.

0: Buona serata da Nectar Nightfly con il brano In the Middle of the Night, ovvero nel bel mezzo della notte. Si chiama così questo brano perfetto per il nostro programma del pianista produttore americano, un grande personaggio, Dave Grusin. Il disco di Dave è dagli anni 80, si chiama Migration. Un classico per voi fra poco con Anita Baker, poi ho visto che c'è anche Aaron, Jamiroquai, Pat Metheny e tante belle cose che vogliamo condividere con voi questa sera. Fra poco, Anita Baker.
1: Do you like jazz? Do you like jazz?
2: Radio Monte Carlo. Jazz. Jazz.
3: Say, boy, what you doing around my jazz?
4: Meglio della musica jazz in un'unica web radio.
3: Jazz.
2: You are listening to Radio Monte Carlo. Jazz.
4: Jazz. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
5: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
6: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: 1, 2, 3!
9: Team, battiti! Light Spring! Grazie Ferrara!
10: Com'è? Ti vedrai sempre prima di me, prima di lei, perché sono così...
11: Condotto da Michelle Hunziker con Alvin, Team Battiti Live Spring, mercoledì in prima serata, Canale 5.
12: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
13: Matteo!
14: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
15: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
16: Aiuto, cadiamo!
15: O ti senti ACT?
17: Oh, che forza!
15: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
18: Che bel terrazzo!
19: Grazie!
18: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
19: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
18: Allora lo consiglio al vicino.
19: No!
18: Perché?
19: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
18: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
20: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
21: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
22: Ultima chiamata per l'imbarco
21: a... Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.

Si chiama Giving You the Best That I've Got, e se lo traduco in italiano sarebbe Dandoti tutto il meglio che ho. L'artista Anita Baker, questa sua sonorità si riconosce subito dal disco di Anita dallo stesso titolo degli anni 80. Ci ha regalato tanta bella musica nel passato e lei continua anche a influenzare i giovani cantanti soul dal mondo di oggi. E a proposito di giovani artisti, adesso abbiamo un 25enne chitarrista, cantante e autore americano, si chiama Aaron, e questa è la sua nuova musica. Si chiama Wonderful Thing, una cosa meravigliosa. Nothing.

0: on Monte Carlo Nights, A Touch of Neo Soul, con il bravissimo D'Angelo, l'artista americano scomparso troppo giovane di recente. Questo è un suo bellissimo album degli anni 90, si chiama Brown Sugar, il brano è When We Get By, l'abbiamo incluso anche nel nostro bellissimo compilation Monte Carlo Night Story, 30 anni il triplo vinile, e lui fa parte della nostra storia con questo suo album Brown Sugar. Fra poco un incontro meraviglioso con Barbra Streisand e Billy Joel.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: A Radio Monte Carlo sono le ore 22:59.
8: Radio Italiana del Principato di Monaco.

0: Billy, let's go get some pizza.
1: How about some Chinese?
0: Oh, even better.
2: On Monte Carlo Nights, un incontro musicale bellissimo con la voce di Barbra Streisand. Suo ospite è Billy Joel e questo classico di Billy Joel, New York State of Mind. Il brano fa parte di un disco di duetti di Barbra Streisand che si chiama Partners. E da New York vi porto a Londra con le musiche nuove del tastierista Simon Gray e il suo brano Mama's Cooking. La mamma sta cucinando.

0: La musica della notte di Radio Monte Carlo qui con Quincy Jones insieme con i Take Six dell'album capolavoro di Quincy Back on the Block con loro versione di questo brano si chiama Settembre Brazilian Wedding Song musiche del grande interprete, autore e cantante brasiliano Ivan Lins lascia spazio a fra poco alla voce bellissima di Chaka Khan.
1: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
2: Ultima chiamata per il parco
1: all'aria. Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
7: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
8: 1, 2, 3!
9: Team, vai!

0: 5. Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
3: I prezzi salgono? Polis ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90€. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
4: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
5: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.

Buona serata da Nectar Nightfly e benvenuto al nostro volo Monte Carlo Night qui con la voce di Chaka Khan che ci ha interpretato questo indimenticabile standard My Funny Valentine e questa versione in particolare fa parte di una colomba sonora come lo chiamavo io per tanti anni sbagliandomi invece di una colonna sonora. Il film si chiama Waiting to Exile. Adesso da New York la musica degli Brooklyn Funk Essentials, la cantante londinese con loro è Alison Limerick e ascoltiamo il loro sound con il brano Bust, The Bus Stop. Distruggiamo la fermata dell'autobus. Meglio di no. Ascoltiamo la musica. Bust.

0: Is that okay?
1: Si chiama Jesus Children of America, musiche di Stevie Wonder, l'originale è dal 1973 dall'album di Stevie Inner Visions e questa versione invece è dal 2000 con Stevie Wonder insieme con Marvin e B.B. Winans e fra poco vi porto in Brasile, a Rio de Janeiro, con la più celebre canzone della musica brasiliana.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
3: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
4: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
5: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
6: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
7: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito

0: Approfittane subito. Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili ogni giorno.
1: Carrefour. La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Le creme corpo Nivea da 500 ml e da 400 ml pump sono a 5,49 euro. Le varianti Nivea Q10 rassodante e Repair & Care da 400 ml sono a 6,99 euro. E con due prodotti Nivea, di cui una crema corpo, in omaggio le salviettine intime. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 euro, in regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
5: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
6: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
4: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.

La chitarra e la voce on Monte Carlo Nights dell'artista newyorkese di una grande famiglia musicale con origini italiane, John Pizzarelli, con il suo omaggio alla musica di Jobim, The Girl from Ipanema. Da New York il viaggio fino a Londra adesso, con le musiche nuove del cantante soul Miles Sanko. Il suo ultimo singolo si chiama Is It Love?

0: La voce e la musica on Monte Carlo Nights è dell'artista inglese Georgia Smith. Questo suo ultimo brano è diventato anche la sigla di una serie televisiva che si chiama Bait, che vuol dire esca. Il brano è Price of It All. Entriamo in un nuovo giorno e lo facciamo con A Touch of Jazz a mezzanotte, Italian Style, musica di Morricone con la tromba di Fabrizio Bosso.
1: Radio Monte Carlo è mezzanotte.

On Monte Carlo Nights, il nostro Touch of Jazz a mezzanotte con le musiche di Ennio Morricone nell'interpretazione del bravissimo trombettista italiano Fabrizio Bosso, che è straordinario. Ovunque metti Fabrizio trova le melodie, le frasi, la soluzione, la sonorità proprio giusto per le canzoni. È un artista da vedere dal vivo se casomai dovesse venire vicino a casa vostra a suonare. Fabrizio dal suo album You've Changed, un album bellissimo dal 2007. La musica che ascoltiamo adesso arriva da Los Angeles, dalla cantante soul per eccellenza Jill Scott. Il nuovo brano che ascoltiamo si chiama Pressure.

0: On Monte Carlo Nights, A Touch of Soul, una voce molto bello, nuovo sulla scena internazionale, il cantante chitarrista americano Yalen Nagonda, con il suo singolo Doctrine of Love e il suo album allo stesso titolo Doctrine of Love. Una versione in arrivo fra poco, bellissimo, di un brano di Sting che si chiama Fields of Gold, cantato da Eva Cassidy.
1: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly.
2: Monte Carlo Nights Story.
1: Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story.
2: Monte Carlo Nights Story.
1: 35 anni di storia, 35 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
2: Monte Carlo Nights Story.
1: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: Monte Carlo Nights Story.
3: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
4: Wow.
3: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
5: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più, la nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
6: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.

La musica di Sting, On Monte Carlo Nights, Fields of Gold, qui interpretato da una giovane artista americana scomparsa, anche troppo giovane, Eva Cassidy, una versione dal vivo dal suo disco che vi consiglio, Live at Blues Alley. È un disco di qualche anno fa, ma si sente tutto il talento di questa artista americana. Adesso ascoltiamo musica di un artista inglese, si chiama Olive Jones, e la musica di Olive si chiama Plains.

0: sottaggio.
1: La voce on Monte Carlo Nights è quella della bravissima Melody Gardot, un disco molto raffinato di Melody dal 2020, si chiama Sunset in the Blue, e questo suo brano In Gam, che vuol dire nessuno, nessuno. La chitarra e la voce in arrivo è quella di George Benson, con sua interpretazione di un brano di Stevie Wonder, perciò non andate a dormire ancora, almeno ascoltate fra poco George Benson con Ma Cherie Amour.
2: Ogni weekend, nel cuore della notte.
3: Radio Monte Carlo, new classics.
2: Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni

0: Radio Monte Carlo.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più, la nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
3: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.

la musica On Monte Carlo Nights di Stevie Wonder, My Cherie Amour, interpretato dalla chitarra, e la voce di George Benson al suo album Guitar Man. La musica che ascoltiamo adesso è da un raffinato autore cantante americano, Bill LaBounty. Il suo ultimo singolo si chiama L'amore alla fine del mondo, Love at the End of the World.

0: E questa notte per l'appuntamento di Monte Carlo Nights con un brano che si chiama Oceani del compositore islandese Ólafur Arnalds, noi ci salutiamo. Vi aspetto anche domani sera, sempre dalle 22 su Radio Monte Carlo, per un volo nelle musiche del mondo. Grazie a Riccardo Brambilla con me in regia stanotte. Ciao Riccardo, un abbraccio, buonanotte a te e voi amici, ovunque siete, da Nick the Nightfly. Good night and sleep like a baby. Nice one. Ciao for now.
1: Monte Carlo.
2: Ascolta le repliche di Monte Carlo Nights su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo è

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Dall'una alle cinque. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Si sbaglia sempre. Si sbaglia per rabbia, per amore, per gelosia. Si sbaglia per imparare. Imparare a non ripetere mai certi sbagli. Si sbaglia per poter chiedere scusa. Per poter ammettere di avere sbagliato. Si sbaglia per crescere e per maturare. Si sbaglia per chi non si è perfetti. Bob Marley.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Se sapessi che questi sono gli ultimi minuti che ti vedo, direi ti amo e non darei scioccamente per scontato che già lo sai. Gabriel García Márquez.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita è troppo povera per non essere anche immortale. Jorge Luis Borges.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Se ami un fiore che si trova su una stella, è dolce di notte guardare il cielo. Antoine de Saint-Exupéry.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Tutto ciò che capisco, lo capisco solo perché amo. Lev Tolstoi.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon.
2: Sometimes I look in her eyes and that's where I find a glimpse of love.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta la web radio Blue Moon. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte.